the truth.

0: Capital by Night.
1: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Capital by night.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. È scaduto lo sconto di 6 centesimi sulle accise, il prezzo del gasolio torna a crescere. Meloni aveva annunciato che sarebbe stato usato l'extragettito IVA per prolungare lo sconto con il meccanismo delle accise mobili, ma il governo per ora dice che c'è una riflessione in corso. Legge elettorale, la maggioranza va avanti a colpi di fiducia, oggi si vota la terza posta dal governo sul provvedimento, il voto finale è atteso per domani. Studenti di nuovo in piazza in Francia, centinaia di migliaia, il primo ministro Le Cornu annuncia che fino a domani le elezioni sono sospese per consentire ai dirigenti scolastici di dedicare del tempo alla democrazia.

0: interna nei licei, perché ha aggiunto, il disagio degli studenti è reale. Gli Stati Uniti protestano e vogliono chiarimenti dalla Russia dopo la morte di una ricercatrice in un laboratorio siberiano che studia la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. Secondo Washington, Mosca ha fornito scarse informazioni finora. Krista Pike è cosciente, parla, la detenuta in Tennessee sopravvissuta a un'iniezione letale, riceve cure mediche ma rimane legata a mani e caviglie. Fly Dubai chiede l'autorizzazione a riprendere i voli per Israele perché l'indagine sull'attentato è in fase di conclusione e molti suoi dipendenti, dice la compagnia, sono stati licenziati. Al momento la ministra israeliana dei trasporti ha respinto la richiesta. Malagò resta sulla stessa poltrona ma con un nome diverso, passa da presidente a commissario della Federcalcio. In quanto non tesserato non era candidabile alla presidenza, il CONI ha dato il via libera alla nomina commissario. Malagò parla di vittoria del buonsenso.
1: Poi tutto questo è abbastanza divertente perché da una parte uno, se ci dovesse essere confermata questa interpretazione letterale che devi essere tesserato, dall'altra c'è anche scritto che non devi avere conflitti di interessi con nessuna società. È una roba divertente, non so quanto poi si sono divertiti gli italiani, oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita.
0: Sinner ancora problemi al ginocchio ed appuntamento al 2027. Djokovic torna ad alzare un trofeo, vince il torneo di Pechino a 39 anni e a 39 anni un gol su rigore, due assist. Messi dice addio così alla nazionale argentina nell'amichevole con il Benin a Buenos Aires davanti a 80.000 persone. Capital News, torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Love, 8 minuti dopo le 6 del mattino di questo mercoledì 7 ottobre e oggi è la conferma che come fai sbagli,
1: cioè,
0: sai detto.
1: Sì, certo.
0: Allora, però questa mattina ho detto è mercoledì, ho visto che c'è un po' di pioggerella in arrivo, il meteo che cambia, le temperature che si abbassano, ho detto Cami, mettiti una maglietta a maniche lunghe quantomeno.
1: Sì. Mm?
0: Arriviamo in studio, signore e signori, vi parliamo da uno studio in cui questa mattina si sfiorano, credo, i 38 gradi.
1: Ma perché è così? Perché c'è ancora quel sapore d'estate? Non c'è l'ottobrata fuori, c'è l'ottobrata dentro. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ciao, ciao.
6: Buongiorno.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital. Con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
10: Buongiorno Capital.
0: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Vedi meteo, due punti, temperature in calo su tutta Italia, Milano e Torino giù a 18-19 gradi entro il 9 ottobre.
1: Quindi ragazzi è finita la pacchia.
0: Allora qualcuno ti dirà evviva, meno male, sì, non ce la facevamo più perché comunque siamo in estate da maggio.
1: Sì, praticamente sì, però c'è sempre quella cosa che abbiamo detto anche settimana scorsa, dopo due giorni di freddo, almeno noi come persone siamo fatti di così, diciamo, ma sai che quasi quasi era meglio quando c'erano 35 gradi. Non so se è della stessa opinione Gianni Faluomo in relazione.
11: Gianni Faluomo in relazione, buongiorno Gianni.
12: Buongiorno, io preferisco il freddo, io vorrei vedere almeno 5
0: ok, sei team inverno.
1: Il nostro orsetto polare.
0: Com'è la situazione giù a Roma? Mi dicevate un po' di pioggia, è arrivata già?
12: Sì, un po' di pioggia, stamattina quando sono uscito segnava 18 gradi, però poi durante il giorno fa caldo, ancora.
0: Sì, dopo sì. Me l'ha detto anche il mio fruttivendolo che si è lamentato ieri.
1: Che ha detto, signora mia, non si sa più come vestirsi, queste le parole del fruttivendolo di Camilla Fraschini che le vende, ricordiamo sempre, frutta completamente fuori stagione.
0: No, soprattutto le uova a 10 euro, 6 uova a 10 euro, ma non le ha più quelle lì, me ne ha vendute 6 a 5 euro.
1: Erano le stesse?
0: Altre.
1: Sergio Martelli, regia, buongiorno anche a lei. E abbiamo notato la scaletta di oggi essere pregna di brani con duetti uomo-donna.
0: Po' la nostra passione, non so se anche la tua, Francesco.
1: Di fare le canzoni in duetto uomo-donna al karaoke, certamente.
0: Di ascoltarle su Radio Capital. Cioè, i duetti hanno sempre quella spinta in più, no? Se che sia uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo, non importa. Cioè, le due voci che si mischiano, dai, è sempre bello.
1: Io sono particolarmente fan di quelli che tu hai detto.

0: E io ho detto: il mio sogno è quello, al karaoke, di cantare questa canzone. Io faccio Mina e tu fai Celentano.
1: Ah, se faccio Celentano ci sto, perché dovrebbe essere un po' più semplice.
0: Dici?
1: No? Beh, rispetto a tu che fai Mina.
0: Tu c'hai la voce alta, però è difficile. Quindi divertirsi fa bene, non è facile.
1: Allora, non voglio fare una competizione con te, però sì. Io invece, se penso a un duetto, sì. Adesso non voglio dire che il mio sia migliore, però 1989 hanno anche vinto il Festival di Sanremo, loro due.

0: Che meraviglia.
1: Adesso fai Fausto no. Leali al karaoke.
0: Va, va, è un po' rauco Fausto, devo fumare 50 sigarette e poi forse ce la faccio.
1: Sì, oppure far sì che la temperatura in questo studio cambi dai 38 gradi attuali ai meno 38, in modo tale da avere questo shock termico e la raucedine conseguente.
0: E quindi questa mattina l'avete, l'avete sì. capito, non è gara di duetti, non dobbiamo trovare il miglior duetto, però il vostro duetto preferito.
1: Sai che è anche il primo che vi viene in mente, che magari è il vostro preferito.
0: Eh sì.
1: Però mi piace il fatto che non per forza deve essere bello. Questa è la novità di oggi, Tiro Mancino, Simona Molinari, appunto, questa si chiama Nuvole. Mi sapevo.

0: bella questa novità su Radio Capital. Tiro Mancino assieme a Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu, 6:15. Ti conosco da 3 anni, ma ti ho appena fatto una domanda che forse non avrei dovuto farti.
1: Come diceva Piero Pelù, io ti conosco, mascherina. Perché dice...
0: Perché Mina scrive, sì, domani.
1: Salutiamo tra l'altro.
0: Mina è un'ascoltatrice. Okay. Domani a Corato, il paese natale di Francesco, sono previsti 29 gradi. Io mi sono girato e ho detto, Francesco, ma tu sei di Corato?
1: Certo, saluto. Okay. Saluto anche tutti i parenti che ci
0: quindi
1: sono.
0: Quindi Mina ti conosce meglio
1: sì.
0: di me.
1: Ciao zia Franca, ciao anche zio Giordano.

0: Ovviamente no.
1: Invece, a proposito di duetti, i vostri duetti preferiti, allora è successo quello che doveva succedere.
2: Possiamo dirlo, da quanto c'è questa trasmissione, da quanto c'è Buongiorno Capital, da un mesetto più o meno,
1: cinque
2: settimane, non è mai successo nella storia di questa trasmissione, nel jukebox iniziale, o come preferisco io chiamarlo, il nostro mélange, in cui siete tutti d'accordo. E il duetto uomo-donna per eccellenza è uno e uno solo. Sentiamo,
3: Quando si parla di duetti, io ho solo due parole: trottolino amoroso.
2: Certo.
3: Dududa da da da.

0: mi piace di questo pezzo che ha un ritornello che dura 1 minuto e 25 secondi.
1: Bellissimo.
0: Seconda cosa, ogni volta c'è quel mistero dietro alcune parole, il famoso gattino annaffiato.
1: Sì, che ancora non ho capito,
0: no,
1: ho 43 anni, è un gattino annaffiato?
0: Sì,
1: per davvero?
0: La cosa bella è che io non mi sono mai neanche sbattuto di andarlo a cercare. Cioè, che cosa vuol dire?
1: No.
0: Cioè, cosa significa quella parte? Non so se da questo punto di vista ci può aiutare Gianni, ma non so se...
1: Per me aveva assolutamente senso un gattino annaffiato, sì.
0: Perché devi annaffiare? Gianni, qualcosa sul gattino annaffiato?
2: No, è un gattino annaffiato, sì.
0: Ok, punto, semplicemente un gattino annaffiato.
1: Secondo me sono lacrime, dai, voglio trovare questa simbologia.
0: Annaffiato dalle lacrime.
1: Lacrime di dolore, quindi un gattino che soffre.
0: Allora, il gattino annaffiato citato nel testo si riferisce al gatto di una pubblicità Barilla dell'epoca che si salva dalla pioggia.
1: Che me la ricordo anche, vero?
0: Io no.
1: Sì, me la ricordo questa pubblicità.
0: Ma vedi, adesso dopo quanti anni?
1: Adesso ha senso. Prima no.
0: Dopo, cos'è, 1990, dopo 36 anni finalmente. Non avevo mai guardato, vedi.
1: Però questa l'avete chiesta davvero in tantissimi, quindi possiamo passare oltre, diciamo.
0: Sì,
1: cosa vuoi nel menu di quelli che abbiamo lì?
0: Sicuramente Bloody Souls.
1: Lo mettiamo
0: lui?
1: Va bene, va bene.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Il mio duetto preferito in assoluto è Close My Eyes Forever con Lita Ford e Ozzy Osbourne. Ciao a tutti, Giovanni da Lanciano.
0: Pezzone.

0: pensa.
1: Bello, bellissime scelte. Dicevamo duetti fluidi, eh? Sì. Intendiamoci, lui. Lei lei, sì. Lui lei, mm? Loro lei, loro lui, perché magari è gruppo con cantante, sì. E loro loro.
0: Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Questa la
1: quindi tutto. Vale, bisogna essere specifici oggi.
2: Ma quindi vale tutto.
1: Vale tutto.
2: Duetti.

0: Italian Cannibals con questa loro versione di Suspicious Mind su Radio Capital. 342-342-2190. Un sacco di messaggi questa mattina perché i duetti piacciono.
1: Stuzzicano l'appetito e la fantasia, visto che parliamo di pubblicità dopo la cosa del gattino annaffiato che mi ha aperto un mondo.
0: Anche a Sanremo penso che abbiano più possibilità di arrivare comunque tra le prime posizioni, no? I duetti, perché comunque in due, come dicevo all'inizio, si è come più potenti quasi.
1: Ci si fa forza a vicenda, soprattutto sul palco, lo sa bene Fedez, che ogni volta si porta qualcuno dietro, tranne quando ha fatto Battito, che comunque è andato bene, ma per sicurezza poi si è portato Masini. Perché...
0: Sì, comunque qualcuno che canti.
1: Beh sì, diciamo che così... posso dire è abbastanza fondamentale, esatto. Ma ultimamente devo dire non tantissimo. Non so se avete sentito De Martino, no? Sulla cosa dell'intelligenza artificiale, no, però l'autotune...
0: ci sarà.
1: Sarebbe interessante però fare un'edizione dove tu lo vieti in assoluto, totalmente.
0: Chissà chi si presenta.
1: Alla fine uno dice, ma ormai siamo nel 2026, beh all'Eurovision è vietato, l'Eurovision non è che stiamo parlando, cioè il claim è il contrario di solo bella musica,
0: esatto, quindi,
1: cioè,
0: quindi
1: per dire
0: si
1: per
0: potrebbe
1: dire.
0: Fare, chissà, potrebbe quando fare... sarai direttore artistico del Festival di Sanremo.
1: Beh, se no si potrebbe fare presente che ci sono le Olimpiadi dei Dopati, fai la stessa cosa, ci sono, perché poi anche nella categoria delle Olimpiadi dei Dopati c'è quella speciale per quelli che non sono dopati, per i natural, e fai la stessa cosa, autotune e non autotune.
0: Sentiamo i vostri duetti intanto.
2: Buongiorno ragazzi, Tony da Roma. Beh, Julio Iglesias e Diana Ross, assolutamente. Grazie, buona giornata.
1: Beh, una Diana Ross che faceva utilizzo dell'auto.

0: Poi io sto vedendo anche il video, no?
1: Ecco perché eri così preso.
0: Guardavo abbracciarsi, volersi bene, gente che balla, gente che si diverte.
1: Allora, giusto per dire, oltre che Trottolino Amoroso, Dudu da da da, sì, che ne sono arrivati tantissimi, l'altro duetto italiano che sta andando per la maggiore è anche Ron e Tosca, Vorrei incontrarti fra cent'anni.
0: Certo.
1: Lo volevo citare perché lo state scrivendo veramente in tantissimi, molto bello.
0: E tra l'altro, a proposito di vincitori, assolutamente sì, 1996, che vabbè, la ferita è molto aperta ancora in me, secondi Elio e le storie tese con La terra dei cani, con
1: però
0: tutta quella
1: c'erano
0: storia.
1: C'erano Ron e Tosca.

0: L'anno.
1: Ma sai che c'era tutta quella storia del non dobbiamo farli vincere, poi non si sa se sia vera o meno, ma è una diceria, una leggenda che gira da tanto tempo.
0: Sentiamo un altro duetto.
1: Vai.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mario Venuti e Carmen Consoli, mai come ieri.

0: fa karaoke, quanto fa karaoke, cioè, capite?
1: Ci stai provando a fare la serata karaoke?
0: Andiamo, andiamo Cami, andiamo, facciamo tutti i duetti che stanno suggerendo gli ascoltatori. Gianni fa l'uomo in redazione con la sua proposta invece, che è interessante.
2: Beh, torniamo un po' indietro nel tempo, al 1967, una coppia però meravigliosa, artistica, Tammy Terrell e Marvin Gaye con il loro pezzo, diciamo, più famoso. Beh.

0: poi possiamo anche dirlo, è il caposaldo della fabbrica del duetto della Motown.
1: Sì.
0: Perché poi da lì in poi hanno iniziato a esserci un sacco di duetti, poi presi in giro da Elton John, no? Quando hanno fatto il pezzo con Kiki di Don't Go Breaking My Heart, che era una presa in giro barra un omaggio ai 1500 duetti che ci sono stati in quel periodo.
2: E Gianni, hai fatto bene a dire coppia lavorativa, cos'è che hai detto, coppia musicale, sì, perché non stavano insieme,
1: no,
2: giusto?
1: No.
2: Peccato, perché uno sogna sempre quella cosa nel duetto.
0: A me piace molto il duetto con Nicole Kidman che ha fatto lui, ma questa è Supreme.

0: Robbie Williams, Supreme, 6:31 minuti. Grazie per tutti i vostri messaggi. Questa mattina vi abbiamo chiesto il vostro duetto del cuore, il primo che vi viene in mente. Allora, tantissimi che avevamo lasciato da parte. Avevo letto uno bellissimo, Irene Grandi e Pino Daniele, Se mi vuoi.
1: Bella.
0: Bellissima, vero, citata vero, vero. Da Sandra.
1: Ma poi ce ne
0: ringraziamo.
1: Sono anche Mina con tutti, nel senso Mina e Cocciante, sì. Mina Alberto Lupo, Mina e Celentano che abbiamo messo all'inizio. Mori e Celentano, qualcuno giustamente ha detto.
0: Bella no? Anche Anastasia e Eros Ramazzotti, vero, in inglese.
1: Bella, bella, vero, vero. Che quella c'era anche un Tiziano Ferro, Kelly Rowland, che era una versione in inglese di Indietro. Però sai cosa? Mi perdono un pipino le cover. Cioè mi piace molto quando è una canzone originale nata così apposta per due voci, uomo donna, i miei preferiti, però insomma anche uomo uomo, per esempio la canzone, tra l'altro hanno vinto tutte Sanremo, quelle con Blanco e Mahmood, certo, ma poi ce ne sono tante altre. Qualcuno ci ha suggerito i Jalis, domanda mia, ma lui canta?
0: Lui magari fa la doppia voce,
1: quindi vale come duetto.
0: Non lo so, sono una coppia, loro sono un gruppo quasi. Quindi
1: posso dire che sono un po' offeso. Sì, no, nei confronti di tutti voi, l'unica persona è Camilla che si salva.
0: Ma
1: perché questa canzone lei la odia con tutto il cuore. Se potesse eliminare una canzone dalla faccia della terra, sarebbe questa, ma è la mia canzone preferita. E tu sai che c'è un cantante belga con una cantante neozelandese che ha fatto un bel. Che pezzo è? Curiosità, me lo ricordi un attimo?
0: Ma che non mi ricordo il titolo adesso,
1: perché le cose, i traumi si tendono a cancellare.
0: Gautier e Kimbra,
1: Somebody that I used to know.

0: la musica non hanno più.
1: No, è che l'ho sentita talmente tanto negli anni in cui è uscita, quanto avrà 15 anni questa canzone forse adesso.
2: Del 2012, mi sembra più che o meno, abbia 14, sì.
1: Che mi ha portato alla nausea. Succede, un giorno faremo la canzone che ti dà la nausea da quanto l'hai ascoltata.
0: E sai che canzone metteremo? Somebody da Houston, no, a tra poco.
3: Good morning, bonjour.
4: Good morning, Ohio.
3: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: È il nostro numero di WhatsApp, quel messaggio che arriva una volta all'anno, sì, più o meno per ciascuno, anche per te è arrivato, dai.
1: Però accade uno all'anno nei tuoi confronti. Ma questo va detto.
0: Io due all'anno, dai. Sentiamo. E inizia così il messaggio.
2: Buongiorno, ha ragione Camilla.
0: E potrei stopparlo qua. Sì, sì. Ha ragione Camilla.
1: Perché non è la prima volta che succede, ricordiamo il famoso
3: Camilla hai ragione.
1: Ok, e poi?
0: E dice:
2: la canzone è insopportabile. Baci da Alessandra.
0: No, no, cioè, la facciamo la puntata, canzoni che non riusciamo più ad ascoltare.
1: Canzone un po' sottovalutata. Secondo me Somebody That I Used To Know non è stata messa abbastanza volte in radio.
0: No,
1: storia.
0: Per niente, in quel periodo proprio non la metteva nessuno.
1: Ma invece la versione di Deci ti piace? Quella rappata.
0: Un pochino di più,
1: Più. Questo sì. Però questo è, si chiama essere Bastian Contrari, perché scusami.
0: Perché l'ho sentita di meno.
1: Vabbè,
0: così è come
1: bravi.
0: Quando mangi pizza tutti i giorni. Cioè. Alla fine forse la pizza non la puoi più vedere.
1: Stessa cosa.
0: Come succederà tra me e te, certo. Ci vediamo tutti i giorni, vabbè. Prima o poi.
1: Quello è già successo, il fatto che non ci sopportiamo più. Poi.
0: Sentiamo un altro vocale.
1: Sì, sì, vai.
4: No, non possiamo dimenticarci di Peter Gabriel e Kate Bush. Cioè, più duetto di questo non esiste nulla, ragazzi.
1: Sì, è vero, anche perché stanno abbracciati tutto il tempo, praticamente.

0: qua sto vedendo il video, bellissimo.
1: Tu la devi smettere di vedere i video.
0: Perché c'è il video sotto, capito? Questa è una cosa, dice, la radiovisione ha questo, cioè che noi mandiamo il pezzo e si vede il video, che è comunque molto bello.
2: Gran pezzo, bello, gran bello anche pezzo. Questo duetto, io direi che possiamo fare i tre migliori duetti secondo le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Capital.
0: Sì, sì, poi
2: quelli
0: vi
2: più
0: dico
2: votati.
0: Quello che vi siete persi, ahimè, per strada, perché al 342-342-2190 non è arrivato.
2: Questo è grave. Allora, per gli ascoltatori io direi Vattene amore, Miette, Amedeo Minghi, prima posizione.
0: Trottolino amoroso. Che tanto ci continua a insegnare anche oggi, come abbiamo visto. Poi
2: metterei Kate Bush e Peter Gabriel, Don't Give Up alla seconda posizione, e terza, tanto tanto citata, Acqua e Sale, Mine Celentano.
0: Vedi che avevo ragione, Francesco, hai ragione. Adesso se c'è qualche ascoltatore che mi può fare il piacere di non farmelo dire da solo. Dicevo, è strano che non ne abbiate detto uno in particolare. Forse quello che ha avuto più successo, se mischiamo la musica con la cinematografia. E beh, signor

0: ballato il video con scene del film continuamente.
1: Bellissimo,
0: con
1: bellissimo.
0: La presa famosa.
1: Vorrei ricordare una cosa, perché tutte le volte che sento questa canzone mi vengono in mente i video delle persone che si improvvisano sulla mossa della presa dell'angelo, certo. Con lei che poi finisce dall'altra parte.

0: con Lose Control, 6:45 minuti, è arrivato il momento del nostro Capital Game.
1: Capital Game. Everybody play the game.
0: Questa mattina giochiamo insieme, in palio per voi c'è la nostra Capital Box, che è appunto questa scatola con all'interno tutti i gadget di Radio Capital che arriva direttamente a casa del vincitore o della vincitrice. Ma che gioco giochiamo questa mattina?
2: Il secondo più bello, ma è talmente golosa oggi la categoria che quasi mi scavala il primo. Giochiamo a Pantheon.
0: Anche questa mattina la nostra Rosalia quotidiana l'abbiamo avuta.
2: Veramente quotidiana, perché ieri abbiamo messo la perla.
0: Eh sì, quindi domani.
2: Certo,
0: mi raccomando.
2: Non so altre canzoni, questo è il mio problema. Allora, Pantheon come funziona? È una classifica collaborativa. Giochiamo tutti insieme, prendiamo le prime 10 posizioni di una classifica che raggruppa una determinata categoria. Il vostro compito è quella di compilarla al 342-342-2190. Ovviamente chi indovina la prima posizione, la posizione più in alto in assoluto, si porta a casa la Capital Box. Oggi non è facile per niente. Quindi attenzione, tutti quelli che dicono ma sono lento, ma ascolto dall'app, arriva in ritardo. Attenzione, perché secondo me qui non sarà il più veloce.
0: Daremo anche un aiutino, dai.
2: Sì,
0: magari.
2: Sì. Ma adesso diventa mica il gioco quello di Bonolis, tira e molla.
0: No, hai detto che è complicato.
2: Vabbè, comunque no, oggi la categoria è questa. Intanto, attori con più candidature ai David di Donatello.
0: Quando dici attori intendi attori uomini.
2: Uomini.
0: Ok.
2: Sì,

0: sommano le candidature come miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista, ok? Sì. Quindi togliete tutte le altre, regista, sceneggiatura, eccetera. Perdonate la ridondanza, ma è giusto specificarlo, parliamo di categoria maschile. Unica cosa, due cose, attenzione, perché è solo dal 1981 che esistono le nomination. Sì. Quindi dovete pensare ad attori che magari non per forza sono giovani, ma che hanno avuto un successo strepitoso dal 1980 più o meno in poi.
1: Quindi
0: ultimamente quello che vi posso dire è che ci sono delle posizioni importanti occupate anche da attori giovani.
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Che cosa vi posso dire poi? Vabbè, intanto facciamo andare Camilla Fraschini e Gianni Falluomo.
1: Proviamo con... io e Gianni. Vai. Più o meno capito. Sì. Penso il primo che mi viene in mente è Tony Servillo.
0: Tony Servillo è terzo con 13 nomination complessive.
1: Bene.
0: Quindi già cominciamo a delineare il podio. Gianni Falluomo, che ha detto: a me non me ne veniva in mente nessuno.
2: No, allora mi gioco un outsider, so già che non vincerò, sì, ma mi piace nominarlo. Giuseppe Cederna
0: non c'è. Vi posso dire, se volete un mini aiuto, decimo posto Pierfrancesco Favino con 9 nomination.
1: Sì.
0: Ok.
1: Io ti direi anche Carlo Verdone.
0: Carlo Verdone è quarto con 11 nomination. La strada è quella giusta, nel senso che sono attori che continuano a fare film, continuano ad avere un successo strepitoso. Quello che ovviamente vi posso dire, visto che la prima posizione

0: se ha vinto il Capital Game di questa mattina. È la nostra Marina. Buongiorno Marina, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao, come stai?
1: Ciao. Bene, grazie, voi?
0: Bene, bene, cosa facevi? Sei ancora a casa? Stai per andare al lavoro?
1: Sì, sto per andare al lavoro, sono a casa, stavo facendo colazione, ho provato a vincere, vediamo.
2: Ho provato a vincere,
0: hai
2: e
0: fatto bene.
2: Forse, hai
0: vediamo,
2: vinto, ti
0: vediamo.
2: Porti a casa la Capital Box. Sei giovanissima Marina, quanti anni hai?
1: No, in realtà no, grazie, ho 55 anni.
2: C'è questa cosa.
0: Beh,
2: che
0: sei giovanissima comunque Marina,
2: indovinare,
0: però hai la voce da ragazzina.
2: Voce da ragazzina,
0: sì.
2: Veramente.
1: Grazie.
2: Allora, parlavamo di attori che hanno conquistato il maggior numero di nomination di candidature ai David di Donatello. Terzo posto Tony Servillo, secondo posto Silvio Orlando, primo posto per
1: Valerio Mastrandrea.
2: Allora, attenzione, attenzione.
0: Gianni, cosa dici? L'accettiamo lo stesso, errore comune.
3: Facciamogliela ripetere.
2: Vabbè, ma c'è una R
0: Valerio,
2: in più.
0: Poi
1: Mastandrea.
2: Però va bene lo stesso, perché non è Sarabanda con Enrico Papi, dove se sbagliavi una mezza parola del titolo era tutto invalidato. Anche perché
0: sbagliano tutti questo cognome.
2: È come alle elezioni, è chiara l'intenzione del voto.
0: Certo.
2: Tipo un signore, certo, una signora, non lo so, che quando facevo lo scrutatore di seggio votò per Renzo con due Z e una O. Quindi,
0: però era quel Renzo lì.
2: Va più che bene. Quindi Marina, ti porti a casa questa meravigliosa Capital Box. E tra l'altro la risposta non era neanche così facile, non so se sei stata l'unica a indovinare, ma comunque una delle poche.
0: No, hanno indovinato anche altri, credo che l'aiuto cognome che si pronuncia male e attore De Roma forse abbia aiutato.
3: Posso dire che hanno scritto praticamente quelli che hanno indovinato quasi tutti Mastrandrea.
0: Sì,
2: però devo
0: infatti
2: dire che anche lui riconosce questa cosa, che ovviamente lo condanna. Si può cambiare il cognome all'anagrafe? Sì.
0: Perché farlo? Solo perché noi non sappiamo pronunciarlo.
2: Marina, grazie mille, un abbraccione.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: A te.
2: Ciao.
4: Capital Game.

0: E ci sembrava giusto, insomma, chiudere con un duetto, no? Visto che abbiamo dedicato gran parte della puntata ai duetti del nostro cuore. Invece per il Capital Game c'era la difficoltà, insomma, sì, questa mattina in più, perché anche Giancarlo, senti.
1: Sentiamo Giancarlo.
2: Ragazzi, non so nemmeno io come si scrive, Mastandrea. Mi sono sbagliato almeno due volte.
0: Sì, non sei l'unico, anche se colui che ha vinto per errore di cognome del povero Valerio è colui che ha scritto Mastantuono.
1: Certo.
3: E la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa.
1: Sì. Tra l'altro Mastantuono è un giocatore della Fiorentina, quindi
0: ma non so se ha confuso con Abatantuono.
1: Sì, è un misto tra Mastandrea, Abatantuono, mischie Mastantuono, che è anche un giocatore di calcio, okay. Tra l'altro argentino, Messi ha fatto anche l'ultima partita stanotte.
0: Vabbè, salutiamo Valerio Mastandrea, l'abbiamo detto giusto,
1: che tra l'altro ha un messaggio per tutti quelli che non sono riusciti a vincere.
4: È andata male, capita, ci siamo provato, però certo.
1: Quando faceva l'armadillo nelle mille serie di Zero Calcare.
0: Domani potete riprovarci, perché torniamo. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli,
1: Camilla
5: Fraschini.
0: Tra pochissimo vi lasciamo con le ultime notizie, poi gli amici del Breakfast Club. Buona giornata, domani ore 6 puntuali siamo qua.
6: Ciao ragazzi, vi voglio bene.
1: A domani.
0: Ciao.
7: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo, e lo stesso vale per i luoghi.
9: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
8: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: L'Austria è musica, e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
9: Una produzione One Podcast.
10: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Dagli attacchi di Hamas, alcuni familiari delle vittime e alcuni sopravvissuti si sono riuniti davanti alla Knesset, il Parlamento israeliano. Hanno osservato un minuto di silenzio alle 6:29 ora locale. Alla stessa ora altri sopravvissuti e familiari si sono riuniti al kibbutz Reim, sede del festival musicale Nova. L'esercito israeliano comunica che dal 7 ottobre del 2023 ha compiuto 100.000 attacchi, 65.000 nella striscia di Gaza, 28.000 in Libano e Siria, 4.500 in Iran e circa 80 nello Yemen. Fly Dubai chiede l'autorizzazione a riprendere i voli per Israele perché l'indagine sull'attentato, dice, è in fase di conclusione e molti suoi dipendenti sono stati licenziati. Al momento la ministra israeliana dei trasporti ha respinto la richiesta. Scaduto lo sconto di 6 centesimi sulle accise, il prezzo del gasolio torna a crescere. Meloni aveva annunciato che sarebbe stato usato l'extragettito IVA per prolungare lo sconto con il meccanismo delle accise mobili, ma il governo per ora dice che c'è solo una riflessione in corso. Il dirigente di Fratelli d'Italia, Donzelli, la spiega in questo modo.
11: Siccome c'è il price cap, c'è il tetto al prezzo del carburante con alcuni perché è stato fatto l'accordo, se oggi diminuissero, ci fosse il taglio alle accise, tuttora se fosse in vigore, lo sconto non andrebbe ai cittadini, ma andrebbe ai fornitori di carburante.

0: Il meccanismo delle accise mobili, che finalmente è stato reso concreto da questo governo, consentirà poi in futuro anche dei ridimensionamenti, ma proprio perché c'è il price cap non avrebbe alcun senso oggi una riduzione delle accise. Non avrebbero nessun vantaggio i cittadini alla pompa di benzina.
1: Questa la spiegazione di Donzelli di Fratelli d'Italia. Legge elettorale, la maggioranza va avanti a colpi di fiducia. Oggi si vota la terza posta dal governo sul provvedimento. Il voto finale atteso per domani. C'è da preservare il clima, no a una massiccia espansione delle miniere di carbone. La decisione della Corte Suprema australiana. Le autorità locali, spiega la Corte, non hanno preso in considerazione modalità per limitare le emissioni che riscaldano il pianeta. Gli Stati Uniti vogliono chiarimenti dalla Russia dopo la morte di una ricercatrice di un laboratorio siberiano che studia la peste polmonare per le successive misure di quarantena. Washington protesta perché dice che Mosca ha fornito scarse informazioni sull'episodio. Un gol su rigore, due assist. Messi dice addio così alla nazionale argentina nell'amichevole con il Benin a Buenos Aires davanti a 80.000 persone tra ovazioni, canti e commozione. Un altro 39enne continua a stupire. Djokovic torna ad alzare un trofeo, vince a Pechino e poi saluta e ringrazia il pubblico in cinese.
2: First of all, ni hao ma. Wai yi men, zhen kuo, wai yi men Beijing. Xie xie yi men dao zhen.
1: E torna a vincere anche Alcaraz suo il titolo a Tokyo. Capital News torna alle 8.
3: Sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro. Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Adams in physique till Francis Halsen. For Ovior on the Bidrock till Ice Cube Observatoriet.
1: Hai capito?
0: Och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
2: Chiaro.
1: Ce la può dire in inglese, scusa.
0: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided
2: ora capirai,
0: to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Halsen for decisive contributions to the Ice Cube Neutrino Observatory.
1: Ok, allora adesso Ima Baccellieri in diretta
3: già l'ha spiegato.
1: Ci spiega esattamente, perché il problema non è dare il premio
3: per
1: è
3: sé.
1: Poi spiegare
3: la motivazione, certo.
1: Allora, Breakfast Club sta per partire con Riccardo, Andrea e Imma che ci spiega tutto.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: A te la linea, sì. Imma Baccellieri.
3: Perché diciamo una cosa, così svegliamo un piccolo retroscena giornalistico. Noi siamo sempre lì allertati quando sta per arrivare la proclamazione appunto di un premio Nobel. Anche in questo caso della fisica è importante. Poi devi dare, se soprattutto se arriva a ridosso di un giornale radio, dobbiamo dare la notizia, dobbiamo dire il nome, che
2: non è sempre facile,
3: assolutamente sconosciuto. La terza cosa, dovremmo cercare di essere veloci e sintetici nel dire anche la motivazione. Io da ieri sto cercando di capire che sono sti neutrini. Però stamattina,
1: neutrini, messaggeri dell'universo,
3: arrivando in redazione, Imma in poche parole con il suo spieghino mi ha aperto un mondo. Imma, a te la spiegazione.
2: Io chiedo prima di tutto scusa a tutti i fisici all'ascolto, che ovviamente troveranno insoddisfacente la mia spiegazione. Diciamo che questo Francis Olsen, che ha vinto il premio Nobel per la fisica, ha dato vita a un nuovo modo di osservare l'universo, una nuova astronomia, perché ha creato un osservatorio che si definisce in Antartide, che si chiama Ice Cube. È praticamente un cubo di ghiaccio molto elaborato, però dall'esterno sembra questo, che riesce a catturare questi neutrini che, come ha definito anche Andrea, ci raccontano molto dell'universo, soprattutto dell'universo che non si può osservare col telescopio.
1: Ecco, ma noi che ci facciamo di questa roba?
2: Possiamo capire come è composto l'universo,
3: perché oggi è l'ultimo giorno d'offerte, quindi volevo sapere se eventualmente stiamo un po' svilendo.
2: Vi do
3: anche questa notizia, questa tendo a darvela io, perché anche ieri cercavamo un appiglio per dire c'è anche un po' d'Italia. L'abbiamo trovata, perché Hazen ha ricevuto la notizia della vittoria mentre era in Italia, perché il 4 ottobre ha partecipato a Bergamo Scienza e tra l'altro oggi è atteso a Torino, quindi lui è sul territorio italiano, quindi se vogliamo in questo Nobel per la fisica c'è anche un po' di Italia.
1: Però questi scienziati sono troppo seri, secondo me,
3: troppo, se lo godono.
1: Il premio, questo comunque ha preso un milioncino, giusto?
2: Non lo sappiamo
1: l'equivalente, credo, di un milione di euro più o meno.
3: Non è quello.
1: Oggi a Repubblica racconta: ero in albergo a Torino, è squillato il telefono, sono felice, come festeggio? Non festeggio, me ne sto nascosto in hotel, poi vado a cena da solo.
3: Vabbè,
1: ma la tristezza, ragazzi, ma goditi, hai preso il Nobel, esci, sbandiera,
3: come hai detto tu, vatti a fare un tartufino, sei anche in zona e sono giorni
2: allora, perché
3: caldi,
2: voi
3: per il
2: non avete
3: di
2: letto
3: Alba.
2: Un'altra risposta quando il giornalista chiede al fisico ma se l'aspettava, e lui risponde sì. Ma detto sì, da un po' che in realtà doveva, non risponde in questo modo, però insomma dice che era da un po' di tempo che il suo nome veniva candidato e di conseguenza un po' se l'aspettava.
3: Cioè, come quasi, dire, era ora,
2: era
3: e questo è
2: ora,
3: il concetto di
1: altri. Complimenti. Dice, come mai non festeggia? Devo ancora preparare le ultime cose per il comitato dell'INFN. Poi dopo l'annuncio ho già fatto due conferenze stampa da remoto negli Stati Uniti e quindi insomma, dire che per ora basta così. Insomma,
3: va bene, allora facciamo.
2: Loro hanno altri obiettivi, non sono come noi terra a terra, che vai lì col vino a festeggiare.
3: Al festeggiamento in sé per sé.
1: Cacciatori di neutrini, siete all'ascolto.
3: Un saluto a Sergio Martelli, Simone Di Gregorio e questa è The Breakfast Club.

0: comunque negli anni 80 al liceo il professore nostro ci diceva che, cioè veramente nei primi anni del ginnasio, il professore ci disse che i neutrini si vedevano quando finivano le trasmissioni televisive e si vedeva tutta quella scena. Quei cosi che si muovevano, grigi, sì, così, quei puntini erano i neutrini.
1: I neutrini,
2: erano quelli lì, i neutrini. Quando finivano le trasmissioni,
3: che
2: c'era, c'era la schermata con
1: i puntini. Sarà vero? Non lo so. Cioè, potrebbe essere
3: vero. Com'è che fanno i neutrini? Avete sentito?
2: Fanno pure rumore.
1: Neutrini. Altri messaggi sui neutrini? No, basta.
2: Ricordiamo però il nostro numero WhatsApp: 342-342-2190. Perché stanno arrivando già diversi messaggi.
3: Dobbiamo ringraziare il nostro ascoltatore Tito, che ci ricorda che anche il vincitore del premio Nobel per la medicina, il dottor Nagel, si trovava in Italia quando è arrivato l'annuncio. Quindi l'Italia porta bene.
2: Stava addirittura partecipando ad una vendemmia in provincia di Caserta.
3: Non ho trovato riscontro, però era sicuramente vicino Napoli. E quindi oggi ci sarà un altro Nobel che verrà assegnato, e chissà, chimica. A Simone Di Gregorio che ci ha ricordato,
1: quindi chissà, magari lo troveremo un altro nome strano con un'altra ricerca impossibile da spiegare domani,
3: che sarà a mangiare in Italia,
2: quindi preparati, perché domani ci dovrai raccontare anche la chimica, a proposito di chimica,
1: di fisica, di premi Nobel, no, ma di ricercatori sì, perché arrivano aggiornamenti sulla questione della peste. Avete sentito?
3: Preferite avere la peste? Della
1: Ebola, ultimamente potete scegliere.
2: No, allora Ebola, qui c'è un discorso assodato, che è quello della morte di questa 28enne Daria Scipilova, questa ricercatrice morta di peste polmonare in un laboratorio della Siberia che si occupa proprio di trattare questi batteri, che sarebbe morta in seguito all'esplosione, alla rottura di

0: una provetta. Poi c'è chi sostiene che questa sia una cosa sostanzialmente impossibile, perché chi lavora in questi posti deve essere, deve avere una tuta anticontaminazione, deve essere vestito in un certo modo. Ne ha parlato così proprio un epidemiologo russo molto famoso che si chiama Mikhail Favorov, ha fatto un'intervista al New York Post e ha detto: chi lavora nell'istituto indossa una tuta protettiva, se rompi una provetta la probabilità di infezione è in realtà molto bassa. Allora qual è l'ipotesi abbastanza fantasiosa che si sta affacciando in questo momento, soprattutto da parte della Casa Bianca? E se fosse qualcosa di peggio, ci si chiede, tipo un esperimento fallito russo con un'arma biologica?
1: Di creare, esatto, un'arma biologica, anche perché non è chiaro esattamente la ricerca, no, che era in corso per questa ricercatrice. Come abbiamo detto, non sappiamo molto, perché la Russia non sta diffondendo dei dati.
2: Esatto. Sono curioso, così,
1: E tra l'altro non sappiamo se ci sono davvero delle quarantene in corso, sembra di sì in alcuni ospedali, ma non si sa neanche il perché, quindi se ci sono stati degli altri casi, se si parla di un contagio e se sì come è stato possibile, perché questa ricercatrice è morta dopo 2 giorni di ospedale.
0: E si parla anche di 200 persone che in questo momento sarebbero sotto monitoraggio, sempre lì in Russia, e la Russia ha comunicato all'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non sono avvenuti altri contagi, ma secondo alcune fonti, che comunque non sono state confermate al momento, ci sarebbe anche una seconda vittima. Queste sono le poche cose che filtrano da Mosca. Il Cremlino rassicura, in linea di massima anche la comunità scientifica internazionale al momento non sta lanciando dei segnali importanti d'allarme, però attenzione,
2: bella, l'allarme c'è,
0: è successo.
2: Oggi è l'apertura della CNN in questo momento, stamattina, è proprio su questo, sul fatto che l'amministrazione Trump sta faticando a ottenere risposte chiare sulla morte appunto della ricercatrice russa presso l'istituto dedicato allo studio della peste. Quindi insomma anche gli americani cominciano a preoccuparsi, perché con meno notizie si hanno e meno si può capire, certo, no, la portata di questa epidemia. Insomma,
0: meno trasparenza c'è e più preoccupazione all'orizzonte. Comunque seguiremo la vicenda.

0: Questo è il momento in cui in ufficio ci si guarda in cagnesco
1: con sospetto
0: perché basta poco, basta uno starnuto, un colpo di tosse, qualcuno che parla un po' così col naso chiuso ed ecco subito le accuse di voler
1: contaminare gli altri, contagiare gli altri. No, perché Imma stamattina è un po' costipata.
2: Parlate solo voi, io
1: adesso non vorrei creare ingiustificati allarmismi, però è notizia di qualche giorno che è tornato un po' a circolare il Covid.
2: Ma
1: nelle
2: scusa, tu devi
1: varianti.
2: Dirlo subito dopo le valutazioni sul mio stato di salute.
1: Ma assolutamente, noi stralciamo la posizione di Imma Baccellieri. No, anche perché gli esperti rassicurano, innanzitutto è una circolazione che si basa sempre su decine di numeri, quindi stiamo parlando di numeri infinitesimali, detto che però i tamponi praticamente non li fa più nessuno.
0: Cioè viene trattata come un'influenza.
1: Esattamente, addirittura qualcosa di molto simile ad un raffreddore, sarebbe queste due nuove varianti che prendono sempre spunto dalla famosa variante Omicron, che poi ricorderete già anni fa segnò un po' il passaggio, no, dalla gravità del Covid ad un Covid decisamente più gestibile.
0: Come si chiamano?
1: Allora, queste due varianti si chiamano Stratus e Nimbus, che stanno un po'
0: sono
1: di Harry Potter.
2: Sì, lo siamo chiamando proprio Harry Potter, perché vi assicuro che la scopa con cui volava Harry Potter era la Nimbus 2000, quindi non so, è una citazione di
1: sì, poi ci sono le sigle un pochino più tecniche, certo. X, F, G,
0: però
1: un po'...
0: scusate, allora non c'è il tampone, ma ci sono le vaccinazioni, perché le vaccinazioni coprono sia il Covid che l'influenza, vaccinazioni gratuite.
1: E sono proprio i giorni in cui c'è l'esordio di queste. Allora, quali sono i sintomi?
2: Mi state mandando qualche messaggio? Tipo,
0: ma tu sei una che fa vaccinazione anti-influenzale?
2: Di solito
0: non
2: ne soffro moltissimo.
1: Allora,
2: però,
1: Riccardo, in comitanza col Covid l'ho fatta per 4 anni di seguito. Lo scorso anno un po' ho deciso di prendermi una pausa.
0: Ti sei mai ammalato?
1: Sinceramente no.
0: No,
1: ho tenuto. Vogliamo dare i sintomi più frequenti di questi ultimi
2: varianti?
1: Vediamo
2: se li ho tutti.
1: Allora, mal di gola, febbre, brividi, tosse, stanchezza, congestione nasale e mal di testa.
0: Ma è quello che c'è in ma tutti i giorni. Che arriva questa.
1: Possono aggiungersi dolori muscolari, disturbi gastrointestinali, poi praticamente tutto. Mentre a quanto pare le ultime varianti non portano più l'alterazione del gusto e dell'olfatto, che come invece ricorderete.
0: Che era il primo segnale, no? Per chi non aveva la febbre, ti mangiare qualcosa.
1: Sentiva gli odori, i sapori.
0: Gusto.
1: E lì c'era da tribolare.
2: Lì potevi fare dei grandi esperimenti, non sentendo il gusto, no?
1: Ah,
2: quindi
1: certo.
2: Fare abbinamenti che di solito disturbano un po' il palato.
1: Assaggiare cose che proprio non ti piacciono per poterci abituare.
0: Allora, non sappiamo ancora quanto sarà grande l'influenza quest'anno. Le temperature al momento non sono bassissime. Quindi
1: posso dirti che il grande esperto, il nostro amico il professor Pregliasco, che di solito è sempre un po' catastrofista sui virus, ha detto che quest'anno potrebbe essere un po' meno aggressivo.
2: Vabbè, allora,
1: detto dal professor Pregliasco, io mi sentirei un po' più.
2: Queste previsioni sono molto pericolose a volte.
1: Sono variabili, sono volatili, diciamo così.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
10: Quando Maurizio Crozza torna...
11: È tutto pronto?
10: Si sente.
11: Vado subito al punto.
12: De chi? De che? Ma de quando? De come?
11: Non lo so.
13: E come non lo sa?
11: Hai capito?
14: Veramente no. No, no.
15: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo.
11: Ma che... ci siamo capiti.
16: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
13: No, presidente.
16: Tante, dai.
17: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
18: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un...

0: click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
4: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Era il 1976 quando Eugenio Finardi scriveva Musica Ribelle. Nel 2026 Eugenio Finardi partecipa
1: a Ballando con le Stelle. E tra l'altro è andato anche molto bene nella, nella serata di debutto. Si è mosso bene, con grande disinvoltura, sorridente, convinto, simpatico. Bene, siamo, lo seguiremo con simpatia.
0: Ribellioni nei paesi, in Spagna, per la casa. Una 87enne, lo sfratto di una 87enne ha portato alle dimissioni del presidente Sanchez.
2: Sì, alla fine con un po' di passaggi si è arrivato effettivamente.
0: Il famoso battito di ali della farfalla che provoca.
2: Certo, la questione della casa e l'emergenza abitativa sarà al centro della campagna elettorale spagnola, lo è stato in quella a Berlino e lo è stato anche a New York con Mamdani, sta pian piano avendo un ruolo fondamentale nelle campagne elettorali.
1: E si fanno sentire certe ripercussioni anche in Italia. Questa mattina c'è proprio un approfondimento molto interessante di Repubblica, dove a Milano è diventato praticamente impossibile anche trovare case o comunque pagare dei canoni carissimi. Noi, per fare un po' il punto della situazione, abbiamo chiesto il parere del nostro esperto, l'economista pop Raffaele Ricciardi.
0: Ciao Raffaele.
1: Ciao Raff, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Aiutaci a capire che sta succedendo.
3: Ma effettivamente bastano pochi dati. Allora, tra il 2010 e il 2025 i prezzi delle case in Europa salgono del 60% e passa, quelli degli affitti del 30%, visto che credo che nessuno dei nostri redditi abbia fatto lo stesso, è chiaro che un problema c'è, che mancano case a prezzi accessibili, abbiamo un buco, un fabbisogno abitativo che avrebbe bisogno di 150 miliardi all'anno per essere colmato. Facevate l'esempio di Milano, su Repubblica abbiamo raccontato la storia di Milano in particolare, più volte l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di casa, è un mercato a sé stante, ma fa capire bene, no? Per la prima volta, pensate, c'è UBS che fa un rapporto sui mercati in bolla immobiliare. Ecco, Milano non è un mercato in bolla se la si guarda confrontata rispetto a Zurigo, ad altre località del Far East Asia. Però che cosa sta succedendo? Che il ceto medio non ce la fa più. Il ceto medio non ce la fa più per quella dinamica di prima, che i redditi non sono saliti tanto quanto i valori immobiliari, e questo succede anche perché non c'è offerta di edilizia con prezzi calmierati. Purtroppo l'Italia è dagli anni dal dopoguerra, verrebbe da dire, poi propaggini fino agli anni 60-70, che non ha un piano di edilizia popolare. Oggi a Milano ci sono in fila 16.000 famiglie per avere le chiavi e meno di 1.000 ogni anno riescono ad ottenerla. Quindi questo è il grande problema.
2: E poi c'è in Italia un problema anche di collocazione delle case, perché se si guarda il numero di case anche a quelle senza proprietari, vediamo che in realtà non mancano le case, ma si trovano nei luoghi dove in realtà non servono a nessuno, possiamo dire, un po' semplificando.
3: Ma sì, hai perfettamente ragione. Allora, ci sono tanti temi, no? C'è quello ovviamente dell'offerta di case, ma c'è anche quello di una demografia che cambia. Allora, se volete, ci sono delle proposte sul tavolo, no? Ce ne sono, se volete dopo vi dico qualcuna in giro per il mondo, ma anche in Italia. Per esempio, quello che tu dici mi fa venire in mente, c'è la fondazione BeLive. Cosa dicono loro? Che nasce da un importante studio di architettura, insomma gente che lavora sulle case. Noi teniamo conto che nel 2050 avremo 4 milioni di residenti in meno, ma paradossalmente avremo 900.000 famiglie in più. Come mai questa cosa? Perché le famiglie saranno monno, saranno famiglie di persone sole. Quindi paradossalmente questo, immaginate sulla casa quanto
2: cambia
3: vuol dire che abbiamo bisogno di più case, ma più piccole, ovviamente,
1: certo,
3: no?
1: Impatta,
3: e allora,
1: certo, sicuramente.
3: E questo un po' ricorda quello che dicevi tu, abbiamo le case sparse e la popolazione si urbanizza. Bisogna ragionare di questi temi, sono ovviamente temi decennali, però allora cosa dicono? Allora facciamo la leva fiscale, degli incentivi a riorganizzare gli alloggi sovradimensionati. Oggi un appartamento di 200 metri con 4 camere da letto risponde a una logica di una famiglia giga. Se saremo tutti single è chiaro che non va bene questa cosa, no? E allora bisogna lavorare su queste leve. I soldi purtroppo non ce ne sono,
1: certo.
3: E questa per esempio è solo una proposta. Poi è chiaro, ci sono le proposte, le cooperative sono molto attive, la Lega Coop qui in Lombardia, sapete io sono a Milano, loro cosa dicono? Ci vuole un piano che vada ai capitali, alla rinuncia anche a parte del profitto, no? Allora loro per esempio immaginano un meccanismo di realizzazione di edilizia sociale con un costo che

0: stia entro il 30% del reddito delle persone, ci vogliono più soggetti, no? I soggetti privati però che siano a profitto limitato, una quota di contributo pubblico e poi i fondi europei, per esempio. Insomma, ci sono dei meccanismi che si stanno studiando. È
1: Però
0: chiaro
1: la
0: che non c'è la
1: soluzione è
0: bacchetta
1: ancora
0: magica,
1: lontana, insomma, certo,
0: è
1: perché la
0: lontana, ma
1: tempistica
0: ci
1: è quella
0: vuole
1: che è.
0: e bisogna pensarci, perché sono
1: Certo.
0: politiche che richiedono anni,
2: Certo.
0: decenni.
1: Vero. Raffaele Ricciardi, il nostro economista pop. Grazie, buon lavoro, alla prossima, Raff.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: A voi, alla prossima.

0: Mentre in Italia i ragazzi sono impegnati nell'importante Aura Battle,
1: ancora
0: e la battaglia fatta con le mossette e i meme, in Francia si scende in piazza e centinaia di licei,
1: mezzo
0: e
1: milione
0: sono
1: sì,
0: chiuse.
1: Allora,
0: chiuse per la protesta.
2: Sì, va detto che rispetto agli scontri che avevamo segnalato negli ultimi giorni, nelle ultime ore c'è stata un po' meno tensione, anche se comunque degli scontri ci sono stati in alcune piazze francesi, nel contatto tra i manifestanti e la polizia. Sono i numeri imponenti, come dicevamo poco fa, che fanno parlare di questa rivolta che comunque non si placa proprio a livello di manifestazioni e di iniziative. Quasi mezzo milione, dicevamo, di persone in piazza. Il presidente francese Macron ha convocato il governo, in particolare il ministro Le Cornu, il premier, per fare un po' il punto della situazione, e soprattutto sono state sospese le lezioni nei licei fino alla giornata di venerdì, quindi fino
1: sì,
2: a dopodomani.
1: Questi 3 giorni di blocco considerati necessari per calmare un attimo la situazione, perché da una parte ci sono state delle aggressioni a vetrine e insomma disturbo, chiamiamolo così, dei commercianti, dall'altra vengono denunciate le repressioni delle forze dell'ordine che non riescono a individuare i veri e propri disturbatori di queste manifestazioni che in larga misura sono pacifiche. E gli studenti ci tengono molto a raccontare anche il perché di queste manifestazioni così importanti in Francia. Il motivo è nella organizzazione scolastica, in queste classi da più di 30 persone, questi edifici scolastici
0: sporchi,
1: anche molto malandati, insegnanti che sono assenti per settimane e settimane senza supplenze, quindi è una situazione, secondo studenti e anche secondo alcuni insegnanti, insostenibile.
0: Scherzavo sul fatto degli studenti italiani, in realtà qualcosa si muove. Intanto qualche rappresentanza italiana degli studenti è andata
2: Francia,
0: a Parigi,
2: sì,
0: per dare solidarietà e manifestare, e poi qualche liceo italiano, qualche scuola, in particolare a Roma,
2: il
0: credo.
2: Cavour, no?
0: Il
2: se
0: Cavour
2: non sbaglio,
0: è stata chiusa e
2: mobilitato.
0: Occupato.
2: Esatto.
0: È l'inizio di qualcosa che si muoverà. Beh, sapete che a un certo punto, vicino al periodo di Natale, c'è l'occupazione simbolica,
2: classica,
0: organizzata, sì, diciamo così, no? delle scuole, in modo che i ragazzi possano organizzare le loro lezioni invitando esperti esterni.
1: Si parla di autogestione a volte, no? Come sistema un po' di protesta ordinata all'interno proprio della scuola.
0: Vedremo un po', perché al momento non ci sono stati naturalmente movimenti forti come quelli francesi, ma insomma, eppure problemi delle aule italiane ce ne sono,
2: sono diversi.
0: Pochi.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Sostituiscio!
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio!
4: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Amici, voglio proporre un brindisi. A chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600.

0: 100-100.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Dark Planet, convenienza nostra.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talatene.

0: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: E notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Anni dagli attacchi di Hamas, familiari delle vittime e sopravvissuti si sono riuniti davanti alla Knesset, il Parlamento israeliano, hanno osservato un minuto di silenzio. Altri sopravvissuti e familiari si sono riuniti al kibbutz, sede del festival musicale Nova. L'esercito israeliano, in occasione del 7 ottobre, comunica che da allora ha compiuto 100.000 attacchi, 65.000 dei quali nella striscia di Gaza, gli altri tra Libano e Siria, Iran e un'ottantina nello Yemen. Colpito una petroliera era nello stretto di Hormuz, la On Peace, che batte bandiera panamense, l'equipaggio evacuato dall'aeronautica militare dell'Oman. Legge elettorale, la maggioranza va avanti a colpi di fiducia, due incassate ieri, oggi si vota la terza. Il banco di prova sarà però il voto finale di domani a scrutinio segreto. I possibili dissenzienti vengono marcati stretti sui banchi della maggioranza. L'opposizione parla di legge incostituzionale, già lunedì pronti diversi ricorsi. È scaduto lo sconto di 6 centesimi sulle accise, il prezzo del gasolio torna a crescere. Meloni aveva annunciato che sarebbe scattato il meccanismo delle accise mobili grazie all'extra gettito IVA, ma al momento non è così. Roberto Ciuti.
2: Eni era stato chiaro il 25 settembre all'annuncio del tetto ai prezzi fino al 28 ottobre, non più di 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma solo con lo sconto delle accise attivo. Così fine dello sconto statale e 6 centesimi in più per il gasolio, con la benzina già gravata dall'imposta indiretta. Ore di confronto, poi l'esecutivo aveva deciso di lasciar crescere il costo, quindi sono tornati i dubbi e l'ipotesi di una nuova proroga allo sconto sulle accise. Non si sbilanciano il vice ministro dell'economia Leo e il ministro dell'ambiente Pichetto. Ci stiamo pensando, dicono quasi in coro.
1: Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland ha ottenuto la presidenza del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt, un evento senza precedenti in Germania dal 1945. Tobias Rausch, in una votazione a scrutinio segreto, ha ottenuto 48 voti. AfD dispone di 39 deputati. E ha quindi ricevuto il sostegno dei deputati di altri gruppi. In Cile, proteste contro il presidente di estrema destra Cast per la nuova legge di bilancio, prevede tagli del 7% alla ricerca.

0: ricerca scientifica del 10% alla cultura e cancella il programma dei computer per i giovani di famiglie disagiate. Le risorse per espellere i migranti crescono invece del 190%. In Argentina l'addio di Messi alla nazionale argentina. Ha dato l'addio nella amichevole con il Benin a Buenos Aires con un gol su rigore, due assist tra ovazioni, canti, tanta commozione. Con l'Argentina ha disputato 208 partite, 126 gol. A fine partita ha salutato gli 80.000 allo stadio. Non voglio andarmene, non voglio uscire dal campo, ha detto.
1: La verdad che non me quiero ir da acá, no quiero dejar la cancha, solo decirle che los quiero, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: Orgoglioso di essere argentino, di aver realizzato i sogni con voi, vi voglio bene, con intorno i compagni di squadra, molti in lacrime, così come molti del pubblico. Un altro 39enne continua a stupire, Djokovic torna ad alzare un trofeo, vince a Pechino e torna a vincere anche Alcaraz, suo il titolo a Tokyo. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da iperceramica.
9: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: di The Breakfast Club riparte da Lucio Dalle e Francesco De Gregori alle 8:09. Siamo insieme fino alle 10. Ci spostiamo a Napoli perché Napoli ci ha insegnato, insomma, la parola del caffè sospeso, no? Il termine caffè sospeso, la pizza sospesa e altri magari generi alimentari sospesi per chi ne ha bisogno. Lasci qualcosa lì,
1: certo.
0: Il prossimo che verrà usufruirà di quello che hai offerto.
1: È una tradizione secolare, insomma, di Napoli. Adesso abbiamo scoperto che esiste anche esistono anche degli ambulatori che sono in crescita anche come numero sul territorio di cure sospese. Ne parliamo questa mattina con Gennaro Esposito, che è referente dell'Emporio Solidale Gocce di Rugiada, che si occupa proprio di questa iniziativa a Poggio Reale. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, Esposito, come funziona questo tipo di cura sospesa, insomma, di attività?
2: Sì, in effetti sul territorio vengono individuate le famiglie che hanno necessità, hanno bisogno, e vengono indirizzate verso l'Emporio. L'Emporio Solidale, che oltre a dare un aiuto, diciamo, concreto, evitando il famoso pacco alimentare che è mortificante, mentre invece tu entri in un supermercato vero e proprio, scegli quello che ti serve e riesci a fare la spesa giornaliera.
0: Solo. Che cosa, che tipo di prodotti ci sono?
2: Tutti i tipi di prodotti, anche della Comunità Europea, quelli dell'aiuto alimentare europeo, ma molto si lavora anche sui negozianti di zona, quindi anche loro collaborano con del fresco, tipo pane, verdure, ortaggi, frutta e via discorrendo.
0: Cioè fanno una vera e propria spesa senza pagare. E poi c'è tutta parte che riguarda invece la sanità, no?
2: Sì, questa è una un'altra realtà che si trova al centro, Casa Bartimeo, che non seguo io personalmente, quindi non potrei darle delle notizie, magari delle sciocchezze.
0: No, certo,
2: quindi,
0: certo.
2: Quindi non le saprei dire come funziona, ma è una realtà veramente utile per chi si trova in difficoltà anche sotto il profilo sanitario.
3: Certo. Senta, ma chi sono le persone che vengono nel vostro emporio? È aumentato il numero? E se sì, ci riesce a dare un profilo del nuovo, così come possiamo dire, del nuovo cittadino che viene da voi?
2: Sì, in effetti l'emporio nasce nel 2012, è il primo emporio.

0: in Campania è stato e ovviamente le famiglie quelle là giusto di zona così pochine. Oggi le dico che siamo arrivati a 300, più di 300 nuclei familiari. Ovviamente c'è stato un incremento negli ultimi periodi e vengono è una platea abbastanza eterogenea, quindi non è solo il povero in assoluto. Ma
1: ecco, su questo avete trovato delle differenze rispetto al recente passato, cioè proprio questa platea si sta allargando proprio a livello di eterogeneità, come diceva lei, rispetto a un po' di tempo fa?
0: Sì, questo purtroppo sì. Quando mi dicono come va l'Emporio, io dico purtroppo va bene.
2: Va bene perché c'è sempre più gente.
3: Più va bene il loro Emporio, più va male la vita delle persone.
1: Ma che storie ci sono dietro queste persone, Esposito? Persone che perdono improvvisamente il posto di lavoro, che si trovano in difficoltà economiche così più o meno impreviste. Che storie ci sono?
0: Diciamo che queste cose vengono gestite lì nel centro di ascolto, che è la parte, il clou, il cuore, diciamo, di tutta l'operazione. Quindi io mi interesso più dell'emporio dell'essenza della parola, però si vede che sono persone che hanno difficoltà, specialmente negli ultimi periodi, non riescono ad arrivare a fine mese. Ecco la dinamica poi dell'aiuto viene strutturata così, dà un aiuto a una famiglia per una settimana, per due settimane, per tre settimane addirittura, e loro vengono e scelgono quello che vogliono.
3: È una fotografia
1: del momento di
3: crisi economica. Sì. Gennaro Esposito, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
4: Grazie
0: a lei, grazie a tutti, buon ascolto.
5: Questa è Radio Capital.

0: U2 alle 8:16 su Radio Capital. Ci spostiamo in America per dare un aggiornamento sulla vicenda di Krista Pike, la donna condannata a morte, due
1: iniezioni che dovevano essere letali ma
0: poi,
1: che non sono
0: per
1: state,
0: fortuna non lo sono state, però ha avuto ovviamente una ricaduta pesantissima, è stata ricoverata in rianimazione, si è svegliata, le ultime notizie dicono che si è svegliata dopo la mancata esecuzione, quindi la prima volta da quando è

0: ricoverata in ospedale.
1: Esatto, è cosciente, ha parlato con i medici, ricorderete che si era parlato di possibili lesioni cerebrali dopo queste due iniezioni letali che non avevano sortito l'effetto che volevano gli esecutori. Insomma, ricordiamo questa donna del Tennessee, giustiziata, che doveva essere giustiziata in oltre 200 anni, era diventata la prima negli Stati Uniti sopravvissuta a questa procedura completa per eseguire la condanna a morte. Una donna di 50 anni, lo ricordiamo, condannata alla
2: 30 anni
1: alla pena
2: fa
1: capitale,
2: tra l'altro,
1: per un omicidio commesso nel 1995, era giovanissima, aveva 18 anni, si è risvegliata. Poi
0: volevo solo sottolineare, per dire come funziona anche, no? L'America che ti condanna a morte però ti deve tenere in vita per poi eventualmente condannarti a morte,
1: sì.
0: La donna resta ammanettata, incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravissime lesioni alle braccia a causa delle flebo di questo barbiturico.
2: E ci siamo chiesti un po' tutti come gli Stati Uniti hanno reagito a questa storia che ha un po' stravolto non solo l'Italia ma anche il resto del mondo. Beh, la reazione, se così possiamo definirla, è stato che è stato approvato un decreto di esecuzione per fucilazione un altro autore di una strage in una base militare. Quindi diciamo che, come abbiamo già capito, negli Stati Uniti non esiste una discussione vera sulla pena di morte, per quanto
0: anche
2: magari
0: ogni stato si
2: anche
0: muove in maniera
2: ogni
0: diversa.
2: Stato, certo, assolutamente,
1: ma come praticarla più che altro, perché insomma ricordiamo, quest'uomo si chiama Nidal Malik Hassan, è uno psichiatra delle forze armate che uccise 13 persone ferendone altre 30. Appunto, Trump ha dato il suo via libera per quanto riguarda una nuova tecnica, in questo caso di esecuzione con la fucilazione. Pensate che l'esercito statunitense non esegue una condanna a morte dal 1961, quindi anche in questo caso ci sarà un ritorno tanti tanti anni fa per l'esecuzione e soprattutto per le sue modalità.
2: Come dicevamo, forse tutti sono rimasti un po' sconvolti dalla storia di Christa Pike, però non ha portato a una vera e propria discussione, a un dibattito dell'opinione pubblica su questo, almeno non al punto da far chiedersi se è ancora lecito proseguire in questo modo con le condanne.
0: Sì, e nel 2026 ci sono state 29 esecuzioni capitali negli Stati Uniti, insomma quasi tutte con iniezioni letali.

George Michael alle 8:22 su Radio Capital. Ci spostiamo in a Cramontana perché ci sono delle novità che non riguardano propriamente l'inchiesta per il locale che... Se no...

0: ucciso tanti ragazzi, se non lateralmente, ma riguarda uno dei due proprietari del locale.
1: Esattamente, Jessica Moretti, che ha chiesto alla sua assicurazione un risarcimento per le perdite di guadagno causate dai danni alla salute. Questo forse è il passaggio che desta un po' più lo sgomento da parte dei parenti delle vittime, perché da un punto di vista meramente assicurativo, ne parlavamo anche poco fa a microfoni spenti, evidentemente Jessica Moretti è nella facoltà di poter richiedere un risarcimento per l'inattività del locale. Lo ricordiamo, sono morte 41 persone all'interno delle Constellation, e pensate che gli stessi PM che stanno indagando sulla strage, dopo essersi consultati con i rappresentanti dell'assicurazione della coppia Moretti, non si oppongono al pagamento di eventuali indennità. Sì. Ma c'è quel passaggio sul disturbo psichico, diciamo così, che può aver portato l'incidente a Jessica Moretti, che fa un po' storcere il naso.
2: Allora, senza dubbio, come è capitato tante altre volte, ci sembra proprio che questa coppia non riesca a comprendere proprio anche certi gesti che secondo me sono di opportunità, cioè chiedere questo risarcimento in questo preciso momento con queste motivazioni. Non possiamo definirlo opportuno, e comprendiamo benissimo le ragioni delle famiglie delle vittime. D'altra parte, le leggi di ogni paese sono da rispettare. Se lei ha diritto ad avere questi soldi da un'assicurazione che lei stessa ha pagato, perché non stiamo parlando di soldi pubblici, stiamo parlando di soldi appunto versati in passato proprio per venire incontro a determinati momenti di difficoltà, secondo me si tratta di una questione appunto di opportunità che manca completamente. Ma se è nel suo diritto avere quel tipo di risarcimento, non so fino
0: non
2: a che
0: scandalo.
2: Punto possono, ecco.
0: Beh,
2: non vedo
0: diciamo, i legali delle vittime intervengono, c'è un avvocato, prende atto che il motivo del rimborso sarebbe dovuto al trauma psichico.
2: Ecco, chiaramente Fabrizio, questo è proprio fuori
0: Ventimiglia,
2: luogo.
0: Ricorda che le conseguenze di quella notte significano cure, riabilitazione, famiglie sconvolte. Un altro avvocato, Antonio Bana, invita a guardare oltre. Il cuore del problema è chiarire la verità dei fatti per chi sta sopportando il dolore. Oggi, tra l'altro, Jessica Moretti teme atti isolati, ha denunciato questa cosa, teme atti isolati da parte dei parenti o di chi è coinvolto, ancor di più con l'avvicinarsi dell'anniversario della strage.
1: Vogliamo dare un altro dettaglio di questa storia che ha colpito parecchio l'opinione pubblica. Ricorderete che ci fu un benefattore a gennaio, il benefattore del marito di Jessica Moretti, Jacques, che tra l'altro è adesso in carcere proprio per maltrattamenti nei confronti della moglie, che a suo tempo versò 200.000 franchi di cauzione per far uscire immediatamente dal carcere Jacques Moretti. Ebbene, questa persona, che è sempre rimasta avvolta nell'anonimato, ha chiesto indietro questi soldi.
2: Perché ha detto ormai è finito in carcere, quindi sono stati inutili, quindi li rivuole indietro.
0: E però la procura ha detto no, non si può, perché ormai questi soldi sono stati versati e rimarranno là fino a quando non si chiarirà la posizione processuale di Moretti. Insomma, ci sono tanti rivoli, no, di un dramma del genere.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury, il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio, dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
15: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
16: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io,
15: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
16: Come l'ha imparata?

0: a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Sound of Silence alle 8.35 su Radio Capital. Torna a parlare dopo tanto tempo Andrea Sempio,
1: sì,
0: accusato nella nuova indagine della procura di Pavia di aver ucciso 20 anni fa a Garlasco Chiara Poggi, la sorella del suo compagno di scuola Marco. Tornato a parlare in televisione, l'ha fatta Porta a Porta.
1: Sì, sono giorni decisivi, lo sappiamo, perché la procura di Pavia, che ha voluto rovesciare un po' quella che era stata la sentenza passata in giudicato che aveva portato alla condanna definitiva per Alberto Stasi, dopo aver comunicato la chiusura delle indagini, molto probabilmente a breve farà come secondo provvedimento anche quello della richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, che appunto intervistato a Porta ha parlato di quelle che potrebbero essere le sue preoccupazioni in vista di provvedimento.
2: Sulla richiesta di andare a processo, insomma, di andare a giudizio, sembra anche lui abbastanza convinto che andrà così, e infatti parla proprio delle sue sensazioni all'idea di poter andare in carcere.
3: Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi. Per quanto tu puoi sentirti sicuro su certi elementi e dire ok, secondo me questa cosa si può spiegare, comunque poi dovrai riuscire a spiegarla in aula e non è così, diciamo, così automatico. Quindi il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci, cerco proprio di non immaginarmi quell'eventualità.
1: Possiamo dire che l'atteggiamento di Sempio negli ultimi giorni, è vero che le dichiarazioni che ha rilasciato negli ultimi tempi

0: con un paio di interviste più o meno in esclusiva si somigliano, però in questo caso è ovvio che lui riversi tutte le sue attenzioni su quello che sarà poi il comportamento del suo staff difensivo, che effettivamente dovrà svolgere un lavoro importante per smontare le accuse molto circostanziate peraltro della procura di Pavia, e dall'altra sembra, come diceva anche Imma nel lancio, anche abbastanza rassegnato all'idea che questo possa verificarsi.
1: Eh sì, tra l'altro tra le altre cose ha anche

0: attribuibile né a me né a nessun altro. Qualora non riuscissimo a convincere un giudice, ok, di questa cosa, e quindi diventa la 33 ad esempio, va bene, ma è su un muro, in un punto in cui ci sono impronte di altre persone. Oggi, da quello che ho visto io dall'ultima consulenza depositata dalla procura, non si arriva a dire che è insanguinata, si arriva a dire che non si può escludere che non ci fosse il sangue. A me non serve sapere però cosa non si può escludere che non, serve una certezza.
1: Scusatemi perché no, ovviamente avevo confuso un attimo i file che avevamo a disposizione, infatti questo parlava invece dell'impronta che sembra un po' la prova fondamentale.
2: Sì,
1: per
2: sì. La procura di Pavia punta molto nelle sue richieste di condanna, che potrebbero arrivare le richieste di condanna nei confronti di esempio, su questa famosa impronta 33, che è un'impronta che si trova sul muro delle scale della villetta dei Poggi, poi ai piedi di quelle scale verrà ritrovato appunto il cadavere di Chiara Poggi. E avete sentito come esempio è diventato ormai anche una sorta di esperto di controdeduzioni difensive. Beh, perché dice che la procura di Pavia dice che non si può escludere che ci sia del sangue all'interno di questa impronta. Poi sappiamo che a suo tempo forse i rilevamenti di quella stessa impronta non furono fatti con il necessario scrupolo, perché probabilmente avevano usato dei solventi, delle cose che potevano avere contaminato le prove e anche la possibilità che ci fosse del sangue.
3: Di certo, però, insomma, ogni giorno che passa il RIS non ne sta uscendo
2: certo.
3: Bene.
2: Certo.
3: Le prove portate, quelle presumibilmente nascoste, insomma, i reperti che devono essere valutati, ci sono tante cose che certo non aiutano a fare chiarezza tutto questo.
1: Dobbiamo anche dire che fin dall'inizio, subito dopo l'omicidio, c'erano state poi un po' di preoccupazione per delle indagini non svolte proprio con estrema cautela in merito anche a tutte le prove che possono essere state ritrovate nella casa e altro. Quindi questo è un po' purtroppo ciò che questa inchiesta si porta dietro,
2: certo,
1: da 20 anni.
2: Sempio che lamenta il fatto di dover vivere una vita molto complessa, praticamente chiuso in casa in queste ore.

0: Me together with the doctors have decided that I have treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. So I will do everything possible to get back 100%. I will thank you already in advance for your support.
1: Ne ho parlato con il mio staff medico che si è reso conto del problema al ginocchio. Il mio 2026, la stagione finisce qui, ci rivediamo nel 2027 perché la situazione è così, non si può sopportare. Sono le parole che riecheggiano dalle ultime ore di Jannik Sinner, che ha posto fine

0: fine appunto al suo, alla sua stagione solare, quella del 2026, con questo infortunio.
1: Una stagione con i primi sei mesi di successi totali. Sinner ha vinto tutto, ha fatto tutti i primi Master 1000 vincendone uno dopo l'altro come non era mai successo prima, e gli ultimi sei invece tormentati da questo infortunio al ginocchio, come abbiamo sentito dalle sue parole. Salterà anche le ATP Finals
0: di Torino
1: e tornerà, speriamo possa tornare in ottima forma, agli Australian Open di gennaio 2027.
0: Primo slam della nuova stagione. C'è una diagnosi ufficiale, si chiama sindrome della bandelletta iliotibiale.
2: L'ha spiegata molto bene
1: il nostro Melocca,
2: che è messo in studio, ci ha fatto vedere la sua coscia e ha spiegato, lo vedete nel video di Radio Capital su Instagram.
1: Sì, spiega che in realtà per un tennista avere un male insomma in quella zona lì è veramente complicato da gestire.
0: Certo,
1: Melocca ha anche sottolineato come forse in questi mesi un po' più di comunicazione da parte di Sinner forse ci poteva stare, perché siamo passati veramente dal pensare potesse tornare subito nella prossima settimana a renderci conto che è molto più grave questo suo infortunio, visto che siamo tutti molto fan di Sinner.
2: L'atleta si deve affidare ai medici, e lì c'era da scegliere operazione oppure terapia conservativa. Si è deciso,
0: è stato scelto quello.
2: Questo
0: è un tendine molto particolare che può dare questi fastidi di cui parlava poco fa Imma. Comunque sì, c'è stata una scelta piuttosto decisa, un orientamento deciso dello staff medico di Sinner per una terapia conservativa che appunto speriamo lo possa riportare in campo il più presto possibile. Intanto però per il prossimo mese di novembre arriverà l'ineluttabile sorpasso al numero uno della classifica ATP di Sasha Zverev.
1: Sì, è automatico, perché Sinner, avendo vinto l'anno scorso i due ultimi tornei dell'anno, perderà circa 3.000 punti. Quindi Zverev, anche solo partecipando
2: al supermercato, purtroppo
1: 3.000 punti,
2: 3.000
1: lo so.
2: Non ce l'ho. Quindi, con 12 euro però avrò un'insalatiera.
0: Sì.
1: Forse anche Sinner a questo punto può ottenere
2: poi 3.000 punti.
1: L'insalatiera fa un po' discutere il fatto che Zverev diventerà numero uno al mondo avendo recuperato, avendo pochissime vittorie contro i primi 10 al mondo,
0: però,
1: no? Contro Sinner, Alcaraz ha vinto penso mai in quest'anno, credo di non sbagliare nel dire che ha sempre perso.
2: Allora, naturalmente la notizia è piombata a Torino come un martello, naturalmente, perché erano tutti pronti ad ospitare
0: ATP,
2: il campione ATP.
0: Certo.
2: Avere o non avere Sinner fa la vera differenza, e lo vediamo stamattina. C'è la pagina dei biglietti ATP Finals su Facebook, che è pieno di gente che si sta vendendo
0: i biglietti,
2: si sta rivendendo i biglietti.
0: Ricordiamo,
2: qualcuno accusa questi spettatori di non essere dei veri tifosi di tennis.
0: Sono d'accordo,
2: perché
0: certo.
2: Il vero tifoso
1: no,
2: se li tiene.
1: No,
0: scusami,
2: sono i tifosi di calcio che vengono un attimo poggiati.
0: Ci sono comunque i primi 8 giocatori del mondo.
1: Ma
0: perché uno non dovrebbe andare a vedere?
1: Se qualcuno vuole regalarmi il biglietto, io sono qui. Però non si può negare che è uno spettacolo diverso.
2: In Italia
1: è uno spettacolo diverso, perché comunque sono biglietti che costano parecchio.
0: Non a caso al 342-342-2190 scrive Jean-Claude: per fortuna che non ho ancora comprato i biglietti, grazie a Yannick per le info.
1: In Italia l'assenza di Sinner sarà un danno economico, perché probabilmente anche gli spettatori televisivi saranno meno. Però vogliamo anche dire che al momento dobbiamo considerare che un italiano potrebbe
0: esserci
1: alle ATP Finals, ed è proprio Cobolli. La stagione deve ancora finire, mancano ancora un po' di tornei prima delle ATP Finals. Per il momento però è dentro i primi 8.
0: Ma c'è Zverev, c'è Shelton,
1: ma
0: c'è,
1: sarà sicuramente
0: c'è,
1: noi lo seguiremo.
2: Ci stanno tutti sicuramente, però Samantha vende due biglietti per la finale di domenica alle 15. Dice lei: li vendo semplicemente perché potrei non riuscire a partecipare.
1: L'ha scoperto ieri.
2: L'ha scoperto che probabilmente non può riuscire. Va bene, siamo così, ragazzi.
0: Va bene.
2: Siamo sinneriani.
0: Però ripeto, insomma, i primi 8 del mondo, sempre un bello spettacolo. Non
1: ci mancherebbe.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: Ti interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
8: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. In Israele oggi le cerimonie per commemorare le vittime degli attacchi di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa. Un minuto di silenzio davanti alla Knesset, il Parlamento e il Kibbutz Reim, sede del festival musicale Nova. E l'esercito israeliano in occasione del 7 ottobre comunica che da allora ha compiuto 100.000 attacchi, 65.000 nella striscia di Gaza, 28.000 in Libano e Siria, 4.500 in Iran, circa 80 nello Yemen. Colpita una petroliera nello stretto di Hormuz, la On Peace batte bandiera panamense, l'equipaggio evacuato dall'aeronautica militare dell'Oman. Legge elettorale, la maggioranza va avanti a colpi di fiducia, 2 incassate ieri, oggi si vota la terza posta dal governo. Il banco di prova sarà il voto finale di domani a scrutinio segreto. Scaduto lo sconto di 6 centesimi sulle accise, il prezzo del gasolio torna a crescere. Il governo al momento, al contrario di quanto annunciato in precedenza, non attiva il meccanismo delle accise mobili con l'uso dell'extragettito IVA. L'allarme del presidente del Tribunale di Milano. Il taglio del personale deciso da un decreto ministeriale di giugno crea una situazione drammatica nella quale diventa difficile garantire i servizi essenziali sia nella giustizia penale sia in quella civile, dice il presidente del Tribunale Fabio Roia. Oltretutto, nell'ultimo concorso per assistenti giudiziari spiega che quasi tutti hanno rinunciato a causa del costo della vita a Milano.
9: Nell'ultimo concorso per assistenti giudiziari noi avevamo 91 persone che dovevano prendere servizio e soltanto 5 hanno accettato, il che vuol dire che esiste un problema che noi abbiamo denunciato più volte di rapporto inesigibile fra stipendio che viene percepito e costo di una città come Milano, anche di una città metropolitana come Milano. Dovremmo forse diminuire la durata delle udienze penali o ridurre il numero delle udienze penali.
8: Protesta per il caso di peste. Gli Stati Uniti vogliono chiarimenti dalla Russia dopo la morte di una ricercatrice che lavorava in un laboratorio siberiano che studia la peste polmonare, e questo anche per le successive misure di quarantena. Secondo Washington, Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. C'è da preservare il clima, no a una massiccia espansione delle miniere di carbone. La decisione della Corte Suprema australiana. Le autorità locali, spiega la Corte, non hanno preso in considerazione modalità per limitare le emissioni che riscaldano il pianeta. Messi, addio alla nazionale. Davanti a 80.000 spettatori a Buenos Aires segna un gol, fa 2 assist nell'amichevole vinta con il Benin. Poi ai compagni di squadra e al pubblico commossi dice: questo è il giorno più triste per me, non vorrei uscire dal campo, ma ora passerò dall'altra parte a fare il tifo per la nazionale argentina. La borsa di Milano appena aperto in ribasso, meno 0,4%. Gli aggiornamenti alle 10 in Capital News.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marley, come dice Mary Cacciola. Bob Marley alle 9:07 minuti su Radio Capital. Ragazzi, se anche un pilota di Formula 1 decide di muoversi, di spostarsi in bicicletta, che vuol dire storia. Che la benzina sta costando veramente troppo.
1: È la storia
0: se
1: di...
0: non se lo può permettere lui.
1: Valtteri Bottas, che potrebbe un pilota di Formula 1 che sta
0: che
1: facendo questo
0: di
1: esperimento.
0: In modo diverso i 350 km che separano Sepang in Malesia.

0: da Singapore e lo fa in bicicletta, in bici, sorridente. Sarà una cosa che
1: sono preoccupata per lui perché non sono ammessi i ritardi, perché deve arrivare in tempo per le libere, certo. Quindi si può godere poco il paesaggio.
0: Com'è la situazione delle piste ciclabili in Malesia?
1: Non ho mai avuto modo. Sto guardando una foto però adesso, devo dire molto spaziose, con molto verde intorno.
2: Credo,
1: e questo suolo un po' terra battuta.
2: Sì,
1: ecco, sì. Però
2: quello.
1: Insomma, non passano però macchine intorno, quindi comunque meglio che a Roma.
0: Io se fossi il team direi no, tu non lo puoi fare perché c'è la... Il pericolo che tu ti possa far male c'è, no?
2: Beh,
0: in qualche modo che possa avere, un incidente. Però, vabbè, insomma, fa una cosa che è stata salutata da Imma Baccellieri con
1: una storia
0: grande
1: bellissima.
0: Entusiasmo, storia di
2: lui è pilota Cadillac, peraltro.
1: Sì,
2: insomma, quindi non so,
1: un
2: marchio di grandissimo prestigio, di grande tradizione. Intanto, però, tralasciando quella che è l'iniziativa singolare di Valtteri Bottas. Qui le Bottas le prendiamo noi ogni volta che passiamo davanti ai distributori e allora fissiamo gli occhi sui pannelli, perché è tornata
0: nuovo
2: a salire il gasolio.
0: È durato poco il price cap.
1: Ma vogliamo anche raccontare che ieri c'è stato anche un po' di smarrimento tra noi. Devo dire, ieri mattina sono arrivati subito dei messaggi di alcuni nostri ascoltatori che parlavano del diesel a 2,25.
0: Esatto.
1: Visto che invece noi eravamo, insomma, parlavamo di un diesel bloccato, con
2: a
1: un 2,19, prezzo bloccato a 2,19,
2: sì.
1: Inizialmente pensavamo magari a qualche distributore che non si era adeguato al price cap. Poi in realtà ci siamo resi conto che questo tetto è stato adeguato al mancato sconto del governo sulle accise, quindi quando lo sconto sulle accise è venuto meno, allora il
2: subito
1: prezzo si è adeguato.
2: Lo ha detto chiaramente Eni, peraltro, che era stata la prima, no, ad attivare questo meccanismo di price cap sui carburanti. È stato letto con attenzione quello che era il comunicato di Eni, una clausola che è stata resa nota il 25 settembre, quando la società appunto ha annunciato l'introduzione del price cap a partire dal 28 con validità un mese. C'è scritto sulla postilla: questa iniziativa è correlata all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore, quindi nel momento stesso
0: cadute
2: in cui cadono le accise mobili, cioè, automaticamente risale il prezzo. C'è poco da fare, è così.
1: Dobbiamo anche specificare che questo Eni lo aveva stabilito fin dall'inizio, quindi il governo sapeva che una volta scaduto lo sconto il prezzo sarebbe stato adeguato, quindi Eni non ha cambiato in corsa, ma nel suo tetto era stato stabilito fin dall'inizio, quindi su questo era stato molto trasparente.
2: Limpido, allora.
0: Ieri facevo i compiti con mio figlio in cucina, sentivamo di sottofondo il giornale radio di Capital, è passata la notizia appunto che era stato ritoccato il prezzo,
2: sì,
0: del diesel di 6 centesimi. Mio figlio alza gli occhi e fa: vabbè, 6 centesimi. Perché in effetti anch'io dico: ma infatti 6 centesimi, perché c'è,
2: sì,
0: alla fine un pieno costa 3 euro in più.
2: Sì.
0: Quindi un po' c'è, però come sempre c'è. Cioè lui ha detto:
2: alla fine, ha fatto già un calcolo, tra l'altro molto molto scrupoloso, no?
0: Per noi il centesimo è vita,
2: certo,
0: però in effetti è così, però un pieno costa
1: 3 euro in
2: comunque
1: più.
2: Ieri il costo medio del diesel è salito a 2,44 in città e 2,267 lungo le autostrade, quindi quella famosa previsione solo apparentemente catastrofica di qualche analista che ha detto: guardate che si arriva a 3 euro, qui il prezzo schizza e si arriva a 3 euro. Noi ci auguriamo che resti soltanto un'ipotesi nefasta, ma non si può escludere del tutto, soprattutto se l'andazzo dovesse essere questo, anche se il governo, mi sembra l'esecutivo, stia riflettendo su questo discorso,
1: sì,
2: delle accise
1: mobili. E per tornare al discorso dei 6 centesimi, che mi sembra molto interessante, dobbiamo ricordare che non è soltanto il singolo automobilista a cui pesano questi 3 euro di più al pieno, sì, ma poi è una catena che fa sì che sia più costoso anche andare a fare la spesa e tutto ciò che ne consegue, quindi lo sappiamo che quando abbiamo questi prezzi poi ce li ritroviamo anche al supermercato e quando ci servono anche altre cose.
2: Sì, ci scrive ad esempio Mauro, tanto ne approfittiamo per ricordare il 342-342-2190, il nostro numero WhatsApp, dice: a noi che usiamo il metano per auto, non pensa nessuno, è aumentato del 50% e niente sconti, questo è il punto di vista di Mauro.
1: E invece Filippo, al nostro numero WhatsApp, che lo ricordiamo, il 342-342-2190, ci scrive che oggi alcuni distributori hanno aumentato di 6 centesimi anche la benzina.
2: Anche questo,
1: e qua invece
0: perché lì le accise erano già state tolte,
1: esatto, non riguardava
0: da agosto,
1: sì, esatto, quindi lo sconto era soltanto sul gasolio, quindi questi 6 centesimi al momento non li sappiamo giustificare.
2: Fortunata Morena, che ieri ha fatto il pieno di benzina a 1,979 in un distributore di Mestre, che da sempre ha prezzi inferiori anche di diversi centesimi rispetto agli altri. Sappiamo che adesso è una sorta di caccia alla pompa di benzina, dove
0: adesso
2: ci si svena di

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, paparazzi alle 9:16 su Radio Capital. Un altro furto in Francia, questa volta di un libro di Salvatore Dalì con una copertina in bronzo, è stata rubata. Commento di ma certo che in Francia rubano tutto.
2: Allora io prima di tutto non parlo in questo tutto. Modo caro mio,
3: anzi si lamenta delle persone.
1: Io leggo così quando scrivi i messaggi, non so in realtà se ognuno interpreta il
2: sì,
1: messaggio,
2: certo, ma insomma non è la mia la mia voce quella, sì. Ma d'altra parte non sembra un gran momento per i musei francesi, scusate, mi sembra
1: sì, per tutti sì.
2: Stiamo ancora cercando i gioielli del Louvre.
3: Vabbè, anche qui stanno cercando ancora quelli di Antonello da Messina.
2: Ah, bravo, però, insomma, diciamo, hai ragione.
3: Anche qui da sì. Noi.
1: E qui il furto è avvenuto nel centro d'arte contemporanea, nel sì. Dipartimento francese del Puy de Dôme.
2: E che pronuncia?
1: Hanno sottratto tra domenica notte e lunedì mattina la copertina del libro dell'Apocalisse realizzato da Salvatore Dalì. È un grande valore, adesso non si sa bene.
3: Se viene definito il libro più prezioso del mondo subito dopo quello che usa Imma per andare in aereo per cercare di superare la sua paura, che ricordiamo
2: è una raccolta di scritti teatrali di Pirandello.
3: Di Luigi Pirandello.
2: Sì, sì, ma è molto breve in realtà, quindi ovviamente ho già letto 15 volte.
1: Tutte le
2: volte.
1: Infatti, per analizzare così, per farti passare la paura,
2: sì.
1: Ti facciamo fare sempre tutti i pezzi che riguardano incidenti aerei, situazioni aeree.
3: Per esorcizzare.
2: No, ho anche chiesto ad Andrea di avere un minimo di sensibilità in più nei miei confronti, ma mi
3: però
2: ha risposto con altro.
3: Che è anche un discorso meramente statistico. Se tu fai
1: se è successo
3: pezzo,
1: o non succede.
2: Però allora adesso spieghiamo anche agli ascoltatori che questo discorso in questo preciso momento è calzante perché prenderò un aereo a breve
3: molto
2: e quindi
3: breve,
2: sto già
3: sì.
2: Ieri sono andata a controllare la presenza del mio libro perché
1: pensavo la presenza dei nomi dei passeggeri.
2: No,
1: la lista, per favore.
2: Ho bisogno però io non parto se non c'è quel libro di Pirandello, quindi...
1: Sei avanti o dietro nei posti?
2: Non lo so perché non ho ancora fatto il check-in.
1: Pagherai per avere un posto?
3: Beh, di solito.
1: Oppure no? Laterali.
2: Adesso, l'amore è importante, ma pagare per stare vicino, insomma, non fa.
3: Quindi non te ne frega nulla se il tuo compagno dovesse stare, che ne so, alla fine a 37 e tu alla 4.
2: Pagare per un posto proprio ideologicamente non mi piace.
1: Cioè, l'amore ha dei limiti.
2: L'amore ha dei limiti, certo. I 7 euro del posto a sedere.
3: Il lato finestrino fa tutta la differenza del mondo.
1: Tutto,
3: anche in amore.
1: Sull'aereo, ragazzi, molto si bene. Paga tutto. Dice, lo vuoi partire? Costa poco, ti vuoi portare la valigia, costa tanto, lo vuoi il pilota? E allora
2: lì bisogna pagare molto per avere il migliore.

0: Kim, stai tranquilla. Ecco. Quando sei su un aereo, sì, immagina di essere su una strada bianca, su una strada di pietre, se senti qualche vibrazione, sono le gomme che prendono una pietrolina. L'aria fa lo stesso effetto. Sei dentro a un treno, stai andando, non c'è problema. Si alza, si abbassa, scendi ed è finita. Ciao, buona giornata da
1: Fede. Mi piace questa idea.
2: Allora, amico mio, detto che io per esempio per quanto riguarda l'aereo, devo dirlo, sono molto fatalista, nel senso cerco di non farmi troppi pensieri quando lo prendo, però a voler essere onesti, è un conto essere sul treno, è un conto essere sull'aereo.
1: No,
2: sul treno
1: invece
2: stai a terra,
1: io
2: binario,
1: sai che utilizzo,
2: stai in aria, quindi
1: io utilizzo proprio questa tecnica per tranquillizzarmi quando dico, anche in treno può capitare di avere un momento vibrazioni per l'alta velocità, quindi alla fine bisogna pensare un po' che sia la stessa
3: allora,
1: cosa.
3: Allora, in generale i posti situati nella parte centrale dell'aereo sono i migliori se le turbolenze vi spaventano. Se ti spaventano quello al centro stai meglio,
1: diciamo, Marcella,
3: in quella zona si avvertono meno gli scossoni.
1: Marcella invece ci scrive che lei sceglie sempre i posti davanti proprio per quello, perché pensa di sentire lì meno turbolenze.
2: Vai.
4: Ciao ragazzi, assolutamente d'accordo, mai spendere un centesimo in più, soprattutto con le compagnie low cost che ci prendono in giro, perché per esempio io non pago mai nulla, proprio basic, ma quando vedo quelli che passano per la via prioritaria, poi alla fine siamo tutti lì, quindi di prioritario hai soltanto è vivere il posto casuale, soprattutto quando si sta in coppia, così poi ci si vede alla fine del viaggio e ci si abbraccia.
1: Ah, che bello,
2: che bella
1: però
2: chiusura
1: mi
2: romantica.
1: Chiedo anch'io spesso a cosa serve la priori.
2: Sì,
1: lo dico sottovoce perché ci saranno sicuramente un sacco di vantaggi che non conosco.
3: A entrare
1: conosco
3: prima nell'autobussino dove poi entrerà
2: quella figa. È la perfetta, perché un conto è il finger,
1: i posti sono già segnati, quindi
2: conto
1: la priori
2: il finger che ti porta direttamente dal gate all'interno, certo, dell'aeromobile, e un conto è il discorso dell'interpista, insomma del pulmino che poi deve prendere tutti allo stesso modo e le scalette sono uguali per tutti.
3: Per la sicurezza però, qual è il posto migliore, Imma?
2: Ecco, ma dobbiamo parlare per forza di questo.
3: Sì, il sedile centrale nella parte posteriore. I sedili nella metà o nel retro della coda, in particolare quelli centrali, registrano un tasso di mortalità inferiore.
1: Allora, io devo anche ricordarvi che Andrea ogni volta che prende un aereo deve fare questi discorsi in radio. Lo fai sempre.
3: Amica mia, anch'io
1: non
3: questo weekend
1: sensibile.
3: Prenderò un treno, un treno all'andata e un aereo al ritorno, pagando 17 euro. Tu dimmi un po' che sicurezza posso avere io su un aereo che ho pagato 17 euro
1: per la corsa per il viaggio? Sì. Non per il bagaglio a mano?
2: Non è possibile.
3: No, io salgo su quell'aereo dandogli 17 euro.
1: Chi ti ha aiutato a trovare questi biglietti, Andrea?
3: Ma l'ho cercato.
1: Solo lui riesce a trovare
2: sicuri,
1: i biglietti. Lo costa è finito per
2: siamo tutto. Sicuri che quest'aereo non faccia il viaggio tutto in pista, cioè praticamente senza alzarsi mai
1: euro,
2: in volo.
1: Manco il carburante.
3: Esatto, manco il carburante, chi paga il pilota, le hostess, le gomme, quelli che arrivano. Non lo so,
2: le pulizie.
3: Però io mi fido,
2: bordo,
3: nel senso che se volano per
1: ti sembra di aver fatto un gran affare?
2: 17
3: euro lordi.
2: Pure. Che netti.
3: 17 euro. Spero che mi diano almeno uno snack, ragazzi.
2: Come lo devono darti lo snack?
1: Scusate, stiamo andando a Survivor.
2: Survivor.
1: Non è fatto apposta. Ringraziamo il nostro ufficio musicale.
2: No, che ne sai?
3: Vuoi fare il cambio col mio aereo?
1: Ma dove devi andare?
3: A Torino.
2: A Torino.
1: Ma ci sono stata da poco, guarda, preferisco il mio. Che ho pagato un po' di più.

0: No, io quando vado mi metto davanti assolutamente perché controllo la faccia delle hostess.
1: Senso.
0: Quindi io
2: Brava,
0: sono lì
2: vero,
0: per
2: vero.
0: guardare in faccia e vedere qualche loro movimento strano, se c'è qualche
1: Sì,
0: problema.
1: lo fanno
0: Cioè
1: in
0: mi sento
1: molti.
0: al
1: Sì,
0: sicuro
1: vero, vero, vero.
0: vicino a loro.
1: Sì, lo fanno
3: Se
1: in
3: fanno
1: molti.
3: una comincia a fare la faccia preoccupata, tipo.
1: No, allora tu devi notare
3: Mamma
1: innanzitutto
3: mia.
1: quando spariscono, perché a volte può
3: Brutto.
1: succedere quello, ma magari spariscono
2: Perché
1: per
2: hanno da
1: esigenze
2: lavorare.
1: personali, perché stanno lavorando. Però effettivamente quando l'aereo balla un pochino, che c'è il vuoto d'aria, che i vassoi si muovono in modo un
3: Beh, ma
1: po'
3: loro lo sanno
1: così,
3: prima.
1: se tu guardi il volto e vedi che sorridono, è tutto tranquillo.
3: Ma certo,
1: State tranquilli, non succede nulla.
4: Buongiorno Radio Capital, se ricordate l'incidente in India di poco tempo fa, l'unico passeggero che si è salvato era seduto sul posto A7. Indimenticabile questo.
3: Ma era
4: Salve
3: dietro,
4: da
3: scusate.
4: Maurizio da Vicenza.
3: Cioè, era posteriore, giusto Simone? Mi sembra
1: Sì,
3: fosse
1: sì.
3: un posto a metà. Ah, a metà. Sì, poi tra l'altro le immagini incredibili di lui che con
1: Sì,
3: l'aerodistrutto
1: tranquillo,
3: scende
1: come se
3: tranquillo.
1: fosse sceso dalla scaletta dell'aereo sulla
3: Così.
1: pista, sì,
3: Ma,
1: molto disinvolto.
2: è un messaggio per te, Andrea, perché ci scrivono: con un volo a 17 euro devi pretendere lo snack.
3: Sì, lo
2: Perché
3: snack,
2: a quel
3: ragazzi,
2: punto deve essere
3: assolutamente.
2: un'offerta completa.
3: Assolutamente. Che posto vorresti avere sulla navicella spaziale? Per la Luna, perché lì sei tutto attaccato, c'è
1: Sì.
3: sinistra, centro e destra. Tu
2: Come
3: vuoi
2: fai ad andare
3: stare.
2: in bagno?
1: Subito pensi a quell'esigenza
3: Intanto
1: lì.
3: quando parti te la fai sotto, diciamo. Cioè, poi dopo sai che ci
1: Sicuramente.
3: sono questi i bagni chimici, poi espellono.
1: Beh, certo, nell'atmosfera si
3: Quello che
1: disperde
3: vedi non è una
1: l'atmosfera.
3: stella cadente, ma potrebbe essere
1: Sì,
3: veramente
1: vabbè.
3: la cacca di un
2: Di un astronauta.
3: astronauta che
2: Interessante.
3: sta
2: Che
3: muovendosi
2: bella
3: a
2: immagine.
3: velocità. Ragazzi,
2: Tu
3: io l'ho
2: esprimi un
3: raccontata così a mio
2: desiderio.
3: figlio ed è piaciuta. No, ma io l'avevo letta veramente, non so se su Focus da qualche parte.
1: Probabilmente, sì,
3: Gli
1: da quelle
3: escrementi comunque lasciati in aria poi si distruggono ad alta velocità perché precipitano verso la Terra, prendono fuoco creando quella scia luminosa unica. E tu hai
1: Invece.
3: espresso un desiderio pensando
2: Ti posso
3: che
2: dire,
3: quella
2: io
3: fosse una
2: non so
1: Ecco
2: perché
1: il
2: non ti
1: nuovo
2: hanno
1: premio
2: dato.
1: Nobel per la
2: Bravo, esatto, non so
1: fisica.
2: perché non te lo
3: Tra
2: hanno
3: poche
2: dato
3: ore.
2: questo
3: Ah no,
2: premio
3: è chimica
2: Nobel.
3: oggi. Allora, oggi bella pagina della stampa sul duello mondiale per il nucleare sulla Luna. Perché per il nucleare? Perché le prossime navicelle che potrebbero
2: Certo.
3: partire, forse il Pentagono dice dicembre 2030,
1: Quindi neanche da fare tanto
3: nel
1: tempo, sì.
3: frattempo si parte con un reattore

0: Nucleare da trasportare a zero rischi e far atterrare al polo sud della Luna. Mosca e Pechino, che sono alleati,
1: sappiamo,
0: su questi viaggi spaziali, parlano del 2036 e c'è stata una certa accelerazione con qualche paura, perché non sempre abbiamo visto i razzi che partono poi finiscono bene, quindi potrebbe esserci qualche problemino, non solo perché magari contiene personale umano, ma perché se parli di reattore nucleare, una volta che esplode un reattore nucleare poi sono cavoli, come si dice, quindi ci potrebbero essere l'esplosione di un reattore nucleare in volo, potrebbe creare non pochi problemi.
1: Ricordiamo anche l'incidente purtroppo tragico del 2019, il missile Cruz russo che a propulsione nucleare precipitò nel Mar Bianco, proprio perché qualcosa evidentemente andò storto, si innescò appunto una reazione nucleare che provocò purtroppo la morte di 5 persone.
0: Detto questo, che ci andiamo a fare sulla Luna?
1: Ecco,
0: cosa
1: appunto,
0: può
1: ci siamo
0: essere
1: già
0: utile?
2: Ma l'esplorazione dell'universo è sempre utile, abbiamo letto di quanto sia utile addirittura per delle macchine mediche, quindi ha tutto un ritorno, e poi secondo me la scienza non dovrebbe avere limiti, l'utilità è sapere di più.
0: No, sono i soldi spesi più che altro. Stavo cercando su TripAdvisor,
2: guarda che
0: se c'era qualcuno che aveva messo qualche recensione sulla Luna, bene,
1: niente,
0: come ha detto
1: vero.
0: Riccardo, ci sono stato un po' desertico, non ci tornerei.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Giornate intense.
9: C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
14: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: tutto per il tip.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Capital Red

0: pazzo pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Capital Red Carpet,
2: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital.

0: Beatles alle 9:41, vicini di casa ma lontani negli affetti, potremmo dire così, anzi sì. Guerre tra vicini di casa.
1: È una storia che arriva da Mondovì in Piemonte, dove una donna è stata condannata, o meglio è stata fatta una richiesta di condanna per stalking condominiale, perché esiste anche questo. Questa donna si lamentava dell'eccessiva rumorosità dei vicini, in particolare per lo sciacquone che veniva tirato ripetutamente di notte.
0: Ho capito.
1: Insomma, lì come fai?
2: Uno ha delle necessità.
1: Anche notturne. Allora cosa è successo? Che questa vicina ha cominciato a molestare le persone che erano all'interno di questo appartamento, bussando ripetutamente a porte e muri, anche con la scopa, come si fa sì. in questi casi, gettandogli via i pacchi postali e addirittura spargendo l'immondizia sulle scale insieme a sale e aghi di pino. Stava facendo davvero di tutto. E allora cosa è successo? Che c'è stato un intervento ovviamente delle forze dell'ordine. Le accuse nei confronti di questa donna adesso sono appunto di stalking condominiale e violenza privata, quindi è una cosa molto seria. Tra l'altro il giudice si esprimerà il prossimo 19 ottobre, quindi a giorni sapremo come finirà questa vicenda. Quindi state attenti quando dovete far notare
0: la
1: vita, vicino.
0: Avere il vicino sbagliato può cambiare la vita.
2: Sai che in questo caso però mi sembra un po' eccessivo, no? Quante volte può essere andata in bagno la notte per averla così
1: per
2: disturbata?
1: Poi tirare lo sciacquone. Sai che una mia vicina una volta si lamentò, era al piano di sotto, perché la mattina presto d'estate, facendo colazione in terrazzo, le dava fastidio il rumore del cucchiaino che girava nella tazza.
0: Beh, questo è grave, grave, ha ragione.
2: Scusate,
1: come ha ragione? Le dai ragione?
2: Che un dito sopraffino mi viene
1: sentiva
2: da dire.
1: Sentiva questo cucchiaino e le dava fastidio.
2: Sappiamo che uno dei rumori più fastidiosi è il tacco sul pavimento, per quello si sente molto bene.
0: Ai bambini che corrono a piedi nudi, quello è veramente fastidioso.

0: Buongiorno ragazzi, non ricordo bene in quale paese dell'Europa del Nord, credo Danimarca, c'è il divieto di tirare lo sciacquone durante la notte, nelle ore notturne,
1: perché
0: non arrecare disturbo ai vicini.
2: Allora, noi abbiamo chiesto al nostro Simone Di Gregorio
3: Simone,
2: di controllare.
3: Grande esperto,
2: grandissimo esperto di sciacquoni in vari paesi.
3: Di sciacquoni. Vai, cioè, il mio ambito è di applicazione è questo. È la Svizzera, per rispondere all'ascoltatore.
4: Ah, ok.
3: È la Svizzera, non c'è un regolamento federale, leggevo, però ci sono delle regole cantonali, adesso magari qualcuno ci correggerà o ci dirà meglio, che effettivamente proibiscono di tirare la catena dei WC dopo le 22 e per gli uomini, leggo, Rai News, urinare in piedi di notte.
2: Scusate,
4: sì, no, aspetti, fermi tu, ma perché fa più rumore?
2: Quindi no,
4: sì,
2: ma non è per quello. Io mi metto nei panni di chi però deve andare in bagno per forza. Come
5: perché si
2: cosa, non può tirare lo sciacquone.
4: Sì, esatto.
2: C'è un basino, esatto.
4: Sì, ti porti l'acqua comunque, ti prendi un recipiente d'acqua.
5: E versi l'acqua,
4: e
5: vabbè.
4: Versi, che fa il rumore.
2: Ma questo è civiltà per voi.
5: Ma tu guarda, vogliono inibire anche le esigenze idrauliche notturne. Ma perché è stata
2: sono rimasta senza parole?
4: Quindi la democratica proprio... Svizzera, tra l'altro. E vedo c'è residenze per turismo. Ah, ok. E qualcuno si lamenta della sveglia quando suona la sveglia.
2: E noi siamo problematici come vicini con le sveglie.
5: Giuliana scrive che una mia amica aveva la vicina di casa che si lamentava di sentire il rumore dell'interruttore della luce quando rientrava a casa.
2: Come fate a sentire tutti questi rumori? Io non sento quando Andrea mi chiede qualcosa a 10 centimetri
4: quella
2: dal mio orecchio.
4: Quella è l'età. Mamma mia. Vabbè,
5: no, poi c'è uno di Vittorio che proprio voglio leggere perché dice che dava fastidio lo scoiattolo che girava sulla ruota. Ma non è il criceto che gira sulla ruota.
4: Ah, io sono scoiattolo.
2: Un po' grande da
4: una volta era il criceto.

0: Finisce questo numero di midterm, diciamo così, di The Breakfast Club, sì. Perché siamo proprio nel mezzo della settimana, mercoledì. Grazie a Sergio Martelli, Simone Di Gregorio, Chiara Iorio. Vi lasciamo a mezzo giornale e noi vi diamo appuntamento a domani. Come
1: a
0: sempre
1: domani.
0: Dalle 7, puntuali, mi raccomando.
1: Puntuali. Ciao.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: Sostituiscio!
4: Leo, si dice sostituiscilo!
3: Sostituiscio!
5: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
10: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
19: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
19: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Mattarella ricorda il 7 ottobre, a 3 anni dagli attacchi di Hamas contro Israele, il presidente della Repubblica dice che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e che rappresentano un monito contro l'antisemitismo e ogni odio su base etnica e religiosa. Legge elettorale, in corso le dichiarazioni di voto per la terza fiducia chiesta dal governo sul provvedimento. Ieri erano arrivati i primi due sì, domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto con annessa apprensione del governo. Da lunedì partiranno i primi ricorsi che denunciano l'incostituzionalità di diversi punti della legge. In Italia un futuro con più longevità e sempre meno figli. Il quadro emerso dal Longevity Day di Generali. Entro il 2050 il rapporto tra gli over 64 e la popolazione in età lavorativa potrebbe arrivare al 63% contro il 29% del 2005, con annesso aumento della spesa pensionistica. Le coppie con figli scenderanno dagli attuali 7 milioni e mezzo a meno di 6 milioni. Krista Pike è cosciente e parla. La detenuta in Tennessee, sopravvissuta a un'iniezione letale, riceve cure mediche ma rimane legata a mani e caviglie. Trump intanto approva l'esecuzione per fucilazione dell'autore della strage della base militare di Fort Hood nel 2009. Furono uccise 13 persone. 30 kg di cocaina purissima sequestrata dalla Guardia di Finanza di Roma. Il suo valore è di quasi 7 milioni di euro. Arrestato un cittadino albanese. L'addio di Messi alla nazionale argentina. Buenos Aires, davanti a 80.000 persone, segna un gol, fa due assist nella vittoria contro il Benin. Poi il discorso finale, tra commozione del pubblico, dei compagni di squadra, la sua, è un giorno triste, dice: non voglio andarmene, non voglio uscire dal campo.
1: La verdad che non me quiero ir da acá, no quiero dejar la cancha, solo decirle que los quiero, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
22: Orgoglioso di essere argentino, di aver realizzato i sogni con voi, vi voglio bene. Tennis, Berrettini avanza a Shanghai, supera il primo turno grazie alla vittoria in 3 set contro lo statunitense Kovacevic. Capital News torna a mezzogiorno.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
20: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali in rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
23: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
24: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce

0: qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Solo bella musica.

0: are you? Gli Who su Radio Capital. Come chi sei tu? Qui ma abbiamo.
1: Ma che facciamo? Ma che giochi? Ma qui mica stiamo giocando.
0: Abbiamo un indice di popolarità di questo ragazzo qui che mi è schizzato alle stelle. Ma che cosa? Ma
2: adesso. Dai. Il mezzogiorno.
3: Stasera vedrò tale e quale show. Perché voglio vedere chi imiterà Melocca.

0: dice?
1: Volevo stare in camera con il mio amore, in qualche modo c'entra con la canzone che canterà stasera Stefano, ma non aggiungo altro.
0: Beh, no, non si può dire.
1: Non si può dire.
0: Il cantante si sa, è grande.
1: Cantante grande Gianni.
0: Quello sì, ma.
1: Mi raccomando, le mano.
0: Assolutamente. Ha fatto le prove a favore di telecamera, la palanca, è bella. Evidente, tu sì. Benny stasera sei in prima fila come sempre,
1: ma
0: no?
1: D'altronde, ragazzi, che cosa? No, non verrò lì fisicamente.
0: Ma come no?
1: Anche se la curva si è impennata quando mi hanno inquadrato.
0: Ma
1: la scorsa
0: settimana
1: c'è stata
0: la tua inquadratura, sembravi un ministro della prima repubblica. sai Andreotti quando stava in spiaggia, no, era Aldo Moro poverino, sì. Quando stava in spiaggia c'è una foto di Aldo Moro che gira in spiaggia vestito col vestito da parlamentare, cioè giacca, cravatta, perché al tempo tu eri così, cioè un po' abbottonato.
1: Ma scusami, diciamo. Ma io

0: con la camicia, senza cravatta, con la giacca, vai in televisione, è giusto andare un po' elegante.
1: Tutti impazziti in piedi a battere le mani e Benny
0: seduto.
1: Sembrava un sacrestano, un monsignore.
0: Però sarò sicuramente, anche perché per il resto.
1: Ma come mai stasera non viene? Non c'è più la donna misteriosa?
0: No, non c'è. Stasera rimango a casa, e anche perché poi per il resto che cosa c'è? C'è niente. Se uno volesse andare a vedere chef, i programmi.
1: Allora vai, fai Mariolina Cannulli, vai, fai Nicoletta Orsomano.
0: Cari
1: vai.
0: Amici, buonasera. Vai. No, questa aspetta, era la Piero Bon che diceva cari amici, buonasera.
1: Quella era canale. La 5, Piero bon. Però io faccio proprio dico.
0: Buonasera.
1: Cannulli.
0: I programmi della serata. Sì. Su Rai 1, stava a dire. Cioè Stefano Meloccaro con Tale Quale.
1: No,
0: show.
1: Non è che ci sono io.
0: Vabbè, ci sei tu, per noi ci sei tu.
1: Poi
0: su Rai 2, Patù.
1: E lì già lo battiamo, Patù.
0: Patù, allora, Patù condotto da Roberto Inciocchi, attualità, vabbè, è una specie di mercoledì.
1: Beh, grande Inciocchi, cioè, è stato mio collega.
0: Inciocchi, sì. Come no?
1: Sì.
0: Poi allora, è che ha cominciato da Radio Capital, tra l'altro, non vorrei
1: povero,
0: dire.
1: Ma lo lanciano.
0: Quasi guardo Inciocchi, guarda che cosa ti arriva
1: a
0: dire.
1: Ma Inci è un grande amico, però Inciocchi era famoso, perché Inciocchi era meraviglioso, perché abbiamo fatto molte albe insieme ai tempi di TG24.
0: Sì.
1: E lui sopra era giacca e cravatta.
0: Sotto? In
1: sotto
0: costume.
1: Veniva con la felpa, spesso anche un po' discinta, per cui era molto bello.
0: Pantalone della felpa.
1: Era molto bello per me vedere questa, capito, questo
0: su dualismo. Rai 3 chi l'ha visto? Ma insomma,
1: vabbè,
0: basta,
1: da,
0: però,
1: da quando non c'è
0: più Lasciarelli, no. Carta Bianca, Rete 4, vabbè, sei la solita Berlinguer che litiga con la corona, fanno finta di litigare, ma poi alla fine. Ma stanno insieme loro? No, stanno insieme. Poi Canale 5, la ruota, riga, sempre la solita ruota della fortuna. Basta.
1: La fortuna.
0: Beh, ci sarebbe una giornata particolare. Aldone nostro.
1: Beh, però faremo un'eccezione.
0: Aldone
1: faremo
0: nazionale.
1: Un'eccezione.
0: Ci
1: Aldo.
0: Perdonerà.
1: Aldo,
0: ci perdonerà.
1: Ti si vuol bene. Mi raccomando, la piega dei pantaloni. Tira su sta piega, ti ricordi?
0: No, l'ha tirata su. Dopo il nostro consiglio l'ha tirata su. Buongiorno chef, buongiorno donna Moretti. Loro sicuramente ci saranno tra i milioni di persone che guarderanno.
1: Sì, voglio una scaletta però. Moretti vuole sapere, vuole che io le confidi il punto
0: sei
1: della scaletta.
0: Per ultimo l'altra volta, dai.
1: 342-342-2190, amici all'ascolto, basta Tale Quale, adesso è Radio Capitale.
0: Dai, forza, c'è anche Olivia Dean.

0: Baby steps, i primi passi del bambino in pratica, quando incerto si alza e comincia, no? Tu lo tieni da dietro, poi lo lasci piano piano.
1: Sembrava dicesse vedi ste.
0: No, che vedi ste.
1: Vedi ste, capito? Come quando uno
0: baby
1: bacia.
0: Steps,
1: vedi ste.
0: Baby steps.
1: Ah, baby steps.
0: Steps. Ah, dunque abbiamo un messaggio? Non lo so.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Sì,
2: buongiorno. Ma secondo te è normale che io stamattina, oggi è il mio anniversario di matrimonio.
0: Oh, bene.
2: Il primo pensiero ho dovuto registrare la puntata di tale e quale, che giustamente stasera vado a cena fuori con la signora. Cioè, una volta prima mattina pensavi belli femmine, ma pensa a te.
1: Allora, il nostro amico Marco.
0: Ma io dico una cosa:
1: panificatore campano.
0: Ma è possibile sta cosa? Cioè, che uno l'anniversario di matrimonio è la prima cosa a cui pensa stamattina, non è fare gli auguri alla moglie,
1: ma mettere la videoregistrazione programmata.
0: Ma che poi ci sono ancora i videoregistratori.
1: Ma poi Marcolino, scusami, ma c'è un'app che si chiama RaiPlay.
0: Infatti.
1: Dalla sera stessa sono disponibili. È disponibile se te lo vuoi vedere, se sei matto, tutto il programma. Se no, puoi anche selezionare le singole esibizioni.
0: Ma certo,
1: se c'hai un amico ti vedi quei tre minuti.
0: Ma magari lui se lo vuole conservare, ha ancora un videoregistratore in casa. Per esempio il mio vecchio videoregistratore.
1: Quello a cassette VHS.
0: Quello è a casa di mia mamma. È lì sotto il televisore. Però è staccato.
1: È rimasto lì,
0: è staccato. Però volendo.
1: Molti di noi, questo è un tema interessante, sì. Benny. Molti di noi a casa, in cantina, nel mobile, hanno un patrimonio in cassette VHS.
0: Come no?
1: Che però andrebbero riconvertite per comodità in file. Si può fare, ma tu dici.
0: Ma da chi le porti?
1: Un giorno ma te lo puoi fare anche da solo. Ci sono delle pennine, delle interfaccia che praticamente ti permettono col computer. Però devi avere un lettore VHS.
0: Certo,
1: quello lo colleghi al computer con un'interfaccia e ti metti tutto sul file.
0: Ci sono
1: abbiamo
0: tante
1: film,
0: cose.
1: Abbiamo il matrimonio di quando si è sposato l'amico, tu sai quante VHS.
0: Io avevo una videocassetta di quando leggevo il telegiornale, perché io leggevo.
1: Pago qualsiasi cifra.
0: Ma guarda, ritrovarla.
1: Sì. Paghiamo qualsiasi cifra. Abbiamo ritrovato il mio audio di quando faccio l'alpino nel film.
0: Sì,
1: ma un tuo audio che leggi il telegiornale sarebbe un valore incalcolabile.
0: Ma avevo 22-23 anni,
1: ma
0: probabilmente.
1: Ma è bello.
0: Proposito di telegiornale, ieri ce lo diceva anche un'ascoltatrice che mi segue sul mio Instagram. Ieri nelle anticipazioni del telegiornale di Mentana, sono cose che succedono e mi rendo perfettamente conto, per carità, è uno preso dal lavoro, dalle notizie, poi uno serio come lui. Durante le anticipazioni Mentana aveva una cosa che gli si era ficcata su un dente, aveva evidentemente mangiato qualcosa,
1: ma tipo un residuo di cibo?
0: Aveva un residuo di cibo molto evidente.
1: Che aspetto aveva?
0: Non lo so, arancione, una cosa del genere, che poteva essere zucca, ma si può mangiare la zucca prima del telegiornale.
1: Magari aveva mangiato un trancio di salmone crudo.
0: Non lo so, una cosa arancione, che sarà stata? Non lo so.
1: Pezzo di carne viva, cos'è?
0: Ma no, arancione, cosa sarà arancione?
1: Magari
0: la carota, bravo chef, la carota. Avrà mangiato un pezzo di carota.
1: Io già li vedo nel dietro le quinte, capito? Mentana e Paolo Pagliaro che si fanno portare, capito, tutta la cosa delle verdurine col sedano.
0: Di fatto che l'ho registrato, proprio mettendolo in primo piano, l'ho messo su Instagram. E poi ho detto, chissà se c'è qualcuno che lo avviserà. No, e dalla regia lo avranno avvisato.
1: Vabbè, dopo.
0: O anche la Fagnani. La Fagnani l'avrà chiamato.
1: Perché lui fa l'anticipazione che dura praticamente 25 minuti.
0: Sì,
1: poi il TG dura 20.
0: Meno.
1: No?
0: Sì, è vero. E quindi niente. Poi dopo è ritornato, dopo la pubblicità, tutto perfetto, aveva i denti. Poi qualcuno lo ha avvisato. Ma succede, dai, ragazzi.
1: Vabbè, filo interdentale.
0: Sì. Ma lì
1: 342-342
0: col mignolo. Direttamente.
1: No, con l'unghia del mignolo. Certo.
0: Ne abbiamo parlato ieri. Servirà anche a quello?
1: Certo,
0: oppure no? Vai Chicco, sei sempre il migliore.

0: Da oggi dottor Vasco Rossi, perché proprio oggi gli verrà conferita la laurea honoris causa in politica e comunicazione all'Università di Salerno.
1: Tra l'altro mi viene in mente che parleremo di università più tardi, per una delle parti più seguite del nostro programma. State con noi, amici, state con noi.
0: Il mezzo quiz. Abbiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori su videoregistratori. A proposito, il nostro Marco ti vuole registrare sul suo MySky, ma diciamo prima che c'è anche RaiPlay, è molto facile. Chi abbiamo? Chi c'è?
2: Oh, io sto a San Salvo, non ci metto niente, andare a casa di Benny, prendere la cassetta, poi mia figlia torna venerdì, riparte domenica, lunedì, vi ci mettete d'accordo e vi porta la cassetta a Roma, altro che DHL.
0: Lo so.
1: Sì, specifichiamo, sì. Benny ha delle cassette in casa in cui conduce il telegiornale nella TV privata dove lavorava da ragazzo, c'è una videocassetta preziosa, testimonianza, e San Salvo è la località dove
0: esatto, devo andare, adesso quando torno giù la cerco.
1: No, però fallo.
3: Benny, buongiorno, ho visto la tua storia ieri sera, potrebbe essere anche una buccia di pomodoro? E aveva mangiato un bel pezzo di focaccia. Ciao, Lisetta di Acquaviva.
0: Stiamo parlando del residuo di cibo tra i denti di Enrico Mentana, che ieri, mentre dava i titoli del telegiornale, si vedeva proprio.
1: Enrico, direttore Mentana, questo lo ha detto Benny.
0: L'ho visto tutti.
1: Caro Benny, perché sai che Mentana, se poi viene qui a fare il direttore supremo, sai che si vocifera. Ragazzi, questa è una compagnia. Si parla di Mentana, ha detto in uscita dalla 7, una delle possibilità è che venga a fare il direttore supremissimo del gruppo per cui lavoriamo noi, del quale fa parte anche.
0: Domanda.
1: L'ha detto Benny, ha scherzato in maniera forse anche un po' inopportuna sul cosa aveva direttore tra i denti.
0: Era proprio una notizia, proprio nuda e cruda, la realtà.
1: Ha fatto del sarcasmo, direttore.
0: Ma tu ce li vedi Mentana contro Linus? contro l'altro.
1: No, due accondiscendenti.
0: La vedo un po' complicata.
1: No, vabbè, ma quello sarebbe della parte giornalista.
0: Vediamo. L'ultimo, sentiamo.
4: Ragazzi, buongiorno. Inerente a questo episodio, io faccio il contotecnico e a volte quando mi danno le protesi da riparare, praticamente conosco tutta la dieta di quella persona pur non conoscendola.
0: Succede. Bisogna sempre usare filo interdentale, scovolino, tutto quanto. Poi
1: allora

0: ieri in sala trucco mi hanno fatto il calco per i denti.
1: I denti pure.
0: Perché ci sono dei cantanti che hanno, tipo se devi fare Sal da Vinci, ci sono dei cantanti che hanno sto servizio da 18 di tazzina di porcellana. No, proprio il dentone, quello bianco. Shocking.
1: C'è chi ha il diastema in mezzo, no?
0: Capito? Che allora può servire avere i denti finti.
1: Sì, no, è vero.
0: Tu hai i denti finti?
1: No. Vedi i denti.
0: Hai la dentiera? Utilizzi la dentiera. No, mi sembrerebbero veri.
1: Ma la dentiera, sono tutti miei.
0: La metti sul comodino la sera.
1: Posso assicurarti che sono tutti miei. Rolling Stones, forse loro qualcuno si è.
2: You're awful bright, you're awful smart.

0: Love Love Streets, un po' di Streets per stasera. Rolling Stones su Radio Capital. Abbiamo un messaggio del nostro ascoltatore. Sentiamo. Per
1: Madonna chiudere. Mia, ragazzi, sì. Siete dei pettegoli, dei maldicenti, allucinanti. E quello, il pantalone ad Aldo Cazzullo. Adesso i denti a Mentana.
0: Esatto.
1: Cioè, ragazzi, sono difetti che avvicinano queste persone a noi comuni mortali. Dai.
0: È vero, hai ragione, amico.
2: Questo è sicuramente vero, però ci sia consentito. D'altronde, voglio dire, cosa c'è di più bello nella vita di parlare male degli assenti? Lo facciamo tutti, amici miei. Non... Io te farei vedere in quella sala, però quando noi stiamo lì al trucco, te farei vedere quello che succede quando uno prova.
0: Sì,
2: gli altri
0: sì.
2: Oh, ma che guarda, cazzo, guarda, ma pari quello, ma pari quella. Cioè,
0: va bene, torniamo tra poco con altri pettegolezzi.
2: Molti.
3: Il mezzogiornale. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
12: Troni, non ci sono paragoni. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: Il tip.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Golden Years, anni d'oro, David Bowie su Radio Capital.
1: Fermo lì, a proposito di anni d'oro, ci scrive Giulia: mia nonna Francesca oggi compie 99 anni, volevo farle gli auguri. Beh,
0: sono d'oro, sì, 99.
1: Peraltro Giulia ci scrive da Bordeaux.
0: Bordeaux? Addirittura.
1: Ah, sì.
0: Bordeaux è famosa.
1: E allora, dai, gli auguri in francese.
0: Per i vini, no? È famosa
1: non
0: soprattutto
1: solo,
0: per
1: non
0: i suoi
1: solo,
0: vini.
1: Per cui.
0: Bon anniversaire.
1: Bon anniversaire, tant augurs.
0: No, buon anniversario.
1: Alla nonna.
0: Alla nonna.
1: Come si dirà nonna in francese?
0: La
1: grand-mère. Scusa, se
0: potrebbe essere.
1: Però guarda che non ci
0: come
1: sia.
0: Come si dice nonna in francese?
1: No, allora rapido.
0: Grammaire,
1: la voiture roule à 100 km à l'heure.
0: La macchina va a 100 km all'ora.
1: Je ne parle pas français, parce que à l'école j'ai étudié l'anglais.
0: L'anglais, ecco, io manco quello. Cioè, giusto. E invece in spagnolo come si dice nonna?
1: La abuelo.
0: Abuela, sì.
1: Moretti. Abbassa un po' il volume perché prorompi nelle mie cuffie fino al duodeno. Ma
0: però
1: la domanda
0: povera
1: è: perché tu parli spagnolo così bene?
0: Ma scusa,
1: hai studiato spagnolo a scuola?
0: Ma la prendiamo sempre in giro che è lì che si guarda le cose su Zalando.
1: No,
0: almeno
1: no,
0: quando interviene ci dice le cose in cuffia.
1: Hai studiato spagnolo, Sara? Sì.
0: Benissimo. Allora, cosa abbiamo detto nel primo quarto?
1: Che c'è una videocassetta in cui tu a 20 anni conduci il telegiornale su Tele.
0: Telegong si chiamava.
1: Amici, io credo che già sotto...
0: Cazzo ridi. Scusa. Cioè,
1: almeno io ho iniziato a RTR. Ricordiamo il gong di apertura dello spettacolo teatrale del mezzogiornale. Almeno io ho iniziato su RTR, rete televisiva reativa.
0: Beh, vabbè, io ho cominciato su Telegong.
1: Ma da dove veniva Telegong?
0: Ma che ne so io, l'hanno chiamato.
1: Ma San Salvo?
0: Certo.
1: Telegong.
0: Gong. Telegong.
1: Va ora in onda il telegiornale, il Telegong giornale. E cioè, conduceva bene.
0: TG Gong.
1: TG Gong.
0: No, non mi ricordo adesso come si chiama. Però adesso non so se esista ancora, non credo. Va bene, andiamo avanti, vogliamo dare qualche notizia, visto che facciamo i giornalisti,
1: sì,
0: i mezzo giornalisti.
1: Soprattutto tu.
0: Allora, innanzitutto stavamo in pensiero, Elon Musk è tornato sopra il trilione.
1: Ah, ok.
0: A proposito di soldi.
1: Che vuol dire 1.000 miliardi?

0: un milione di miliardi?
1: Allora, la differenza è trillion e trilione sono due cose diverse, perché trillion è mille miliardi di dollari. Okay. Il trilione in italiano è un milione di miliardi, ma non è ancora arrivato, ma ci arriverà prima o poi. Però c'è la classifica che riguarda invece noi comuni mortali.
0: Scusa, una domanda, perdonami, poi dopo. Perché in italiano si dice

0: scusa, prego.
1: Beh, andiamo avanti con il nostro telegiornale.
0: Prego.
1: Beh, no, è uscita la classifica dell'Adusbef, l'associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari, che qua bisogna difendersi, ovviamente.
0: Cioè, in qualche modo. Bisogna.
1: In qualche modo, da chiunque ha elaborato la classifica, la top 10 delle province con, attenzione, i dati relativi alla liquidità depositata sui conti correnti delle famiglie italiane.
0: Cioè non investimenti,
1: non investimenti.
0: Conti deposito.
1: No, quanto
0: proprio il conto corrente.
1: La famiglia, cioè la tua famiglia, sì. la mia famiglia.
0: Famiglia, magari uno c'ha anche il conto.
1: Quanto ha Chef sul suo conto, quanto ha la famiglia di Donna Moretti sul suo conto, se ha il suo conto personale, non lo so. Certo. Al primo posto di questa, diciamo, classifica delle province c'è... Bolzano!
0: Vabbè, quello perché c'hanno Sinner.
1: Ma Sinner non ce l'ha a Monte Carlo.
0: Ce l'ha anche a Bolzano.
1: Allora, Bolzano una media pro capite di 30.400 euro. Bicarbonato di sodio.
0: 30.000 euro 30... di media sul conto?
1: Sì, esattamente, 30.000 euro. Secondo posto...
0: Ma è tanto!
1: Cosa vuoi che ti dica? Secondo posto Milano, 28.500 euro.
0: Però dovevi andare a salire, devi fare terzo, secondo.
1: Beh, lo so.
0: Vabbè. Dai, ormai
1: terzo è uscita così. Terzo posto Trento, 25.800 euro. Vuoi sapere l'ultimo posto?
0: Chi è? I poveri, amici poveri, amici riunitevi, poveri. Andate tutti a vivere a...
1: Crotone, 9.600 euro di media sul conto corrente.
0: Ma ti posso dire che mi sembra tantino?
1: Che vuoi che ti dica?
0: Cioè, la media vuol dire che...
1: I polli di Trilussa, c'è chi ha tanto, c'è chi ha di meno, ovviamente c'è chi anche sta a meno 1.000.
0: 30.000 euro di media?
1: Di media è tanto. Roma. Lo dico per Chef, perché altrimenti se non parli un minimo di Roma in ogni intervento...
0: Ieri non mi ha parlato per mezza giornata.
1: Perché?
0: Perché quando la signora che ha chiamato, che si chiamava Aurelia, ha vinto il quiz, io ho detto ti chiami come una nota auto.
1: No,
0: trasfigura.
1: Sì.
0: Allora mettiamo la strada col solare, una delle prime strade della mano,
1: che c'era la strada, giustamente.
0: Un uomo distrutto.
1: Roma ottavo posto con 23.500 euro. Solo 23.500 euro.
0: Vabbè.
1: Lo so, mi dispiace.
0: Amici, questo è il vostro momento.
1: Sì.
0: Anonimato garantito.
1: Ma cosa vuoi?
0: 342-342-2190. Fate uno screenshot e mandatelo adesso.
1: Lo mandano adesso.
0: Il saldo che avete in questo momento sul vostro conto corrente, garantiamo anonimato.
1: Certo. Poi premiamo chi ha di più o chi ha di meno.
0: Chi ha di più, i ricchi.

c'è da raccogliere fondi, mettere capitali, in qualsiasi forma per restaurare il video di Benny, 22enne, che legge il telegiornale. Io ci sono e ci sarò.

0: Emmy Grant, baby baby. Allora, baby.
1: Ragazzi, no,
0: i nostri ascoltatori ci hanno mandato lo screenshot della. Alcuni sì, alcuni no, perché alcune banche te lo fanno fare, altre no. Vabbè. Anche questa cosa è da capire.
2: Beh, comunque, uno dei sondaggi del Mezzogiornale sì. più interessanti del mondo. Veronica dice: e comunque guardate bene il saldo dei vari conti, sono in cerca di marito. Veronica, noi ti mandiamo quelli che ci sembrano più interessanti e poi decidi tu.
0: E un'altra Veronica, apro il conto e finalmente trovo il bonifico di un lavoro che aspettavo da un anno e mezzo, quindi grazie a noi è riuscita, ha verificato che finalmente è arrivato questo bonifico. Allora, vabbè, quanto abbiamo di media sul conto?
2: Beh,
0: dei nostri ascoltatori.
2: Guarda, pensavo me, sono arrivati degli screenshot, ragazzi, impressionanti. C'è gente con 200-300, ce n'è uno, record assoluto, c'è un signore che ci ha mandato uno screenshot da 850.000 euro di patrimonio totale, però non so se magari la banca nel patrimonio totale indica gli investimenti, sì, magari anche le case.
0: Io sono pronto a sposarti, amico.
2: Ma pure io.
0: Non è che stiamo tanto a guardare, andiamo tanto per il sottile. Ma alcuni, insomma, hanno decisamente. Però non c'è una media che uno dice.
2: Guarda, si va da 10 euro a un milione.
0: Ma anche
2: di
0: molto meno, 80 centesimi. Beh, secondo me ha vinto l'amico Simone, il quale ci ha mandato direttamente
2: l'IBAN.
0: Il suo IBAN. Qualora vogliate.
2: Ne sono arrivati più di uno. Eccolo, anche Mikis ce lo manda adesso, proprio l'IBAN. Sì.
0: Però devo dire, grazie, no, ai nostri ascoltatori, si sono fidati di
2: assolutamente
0: noi.
2: Assolutamente, Sara Moretti inviperita. Perché? Inviperita perché lei, voglio dire, è un po' la nostra Mariangela Pira.
0: Mariangela
2: Pira è l'esperta di economia di TG24 e la Moretti ha detto: ma non si tengono i soldi sul conto,
0: brava,
2: li dovete investire.
0: come ha fatto lei, giustamente ha acquistato case dappertutto e poi soprattutto mi vive in una zona, in un quartiere che non è molto, diciamo, molto nominato tra quelli più rinomati, ma è molto ricco.
2: Dov'è? Qual è?
0: L'Eur, no? L'Eur,
2: certo.
0: Che adesso compie 90 anni, è uscita adesso una notizia proprio del 90 anni di questo quartiere che abbiamo molto spesso visto in tanti film, quelli di Federico Fellini, ne cito uno in particolare, compie 90 anni.
2: Sì, il Colosseo Quadrato.
0: Il Colosseo Quadrato, sì.
2: Niente, stavo guardando Umberto che ha mandato uno screenshot zero.
0: Umberto.
2: Roberto 74, però 74 euro e 19, vabbè.
0: Beh, allora io dico, chi è che ha zero? Umberto?
2: Umberto,
0: meglio zero di meno. Meno qualcosa, cioè, almeno sei sulla linea di galleggiamento.
2: Puoi crescere.
0: Puoi solo crescere.

0: per il saldo, però una considerazione sul conto: sto sempre dalla parte sbagliata del bonifico. Ciao a tutti, Antonella.
1: Bonifico, così. Amici miei, adesso il bonifico istantaneo è diventato, esatto, come quello ordinario.
2: Puoi farlo anche così in un attimo.
1: Io tutte le volte che faccio il bonifico, però mi dice: sono cambiati i dati, confermi, potresti buttare i tuoi soldi. Mi è l'ansia, però, perché da quando l'istantaneo è diventato come l'ordinario, c'è un fricandò.
2: Torniamo tra poco, state lì.
3: Il mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.
9: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
15: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
16: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni.

0: sul sito. Grand Vision, vederci bene insieme.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Swing Out Sister su Radio Capital, terzo quarto del mezzogiornale. Stefano, tu oramai fai.
1: Sì.
0: Il giornalista sportivo.
1: Vabbè, quello per hobby.
0: Lo scrittore.
1: Quello anche, se.

0: adesso fai la radio,
1: certo.
0: E fai adesso anche il cantante,
1: sì, vabbè,
0: in televisione.
1: Ma che c'entro io, perché
0: manca, sai che cosa manca? Sì. L'attore.
1: Ma l'ho fatto.
0: L'attore, ho capito, però l'attore adesso, devi fare l'attore adesso.
2: Vieni qui subito, c'è uno ancora vivo.
1: Allora, questo è l'indimenticato.
0: Sì.
1: La guerra è finita.
0: Sì.
1: Con Beppe Fiorello e un giovane Alessandro Gassman, primissimi anni 2000, Rai 1, film in due puntate, io facevo l'alpino.
0: E allora noi dovremmo sentire un regista bravo,
1: ci vorrebbe un
0: a cui proporre Stefano Melocca.
1: Certo.
0: Oh, ce l'abbiamo qua.
1: Cioè,
0: Fausto Brizzi.
1: È comparso.
3: Buongiorno.
1: Fausto.
3: Ciao a tutti.
1: Regista di Quasi Vera.
0: Quasi Vera.
1: Film,
0: no?
1: A brevissimo.
3: È già in sala da tre giorni.
0: E allora noi vogliamo sapere la risposta. Allora, subito o dopo?
1: Era bella. No, aspetta, era bella questa cosa.
3: Ma è indimenticabile.
1: Campo di battaglia. Campo
3: sì.
1: di battaglia. Tutti morti. Tutti morti. Prima guerra mondiale. Ce n'è uno
3: sopravvissuto. E sei tu?
1: No, no. Io arrivo e lo individuo. E ad Alessandro Gassman,
3: una cosa, cioè era solo quel giorno?
1: Però primo piano è parlato.
3: E parli come gli aspiranti attori, però dico una battuta, dottor.
1: Allora, c'è una battuta.
3: C'è una battuta, almeno dico una cosa.
1: E invece!
3: Perché mescata una paga diversa.
0: Allora, Fausto, dopo questa intervista almeno ci prometti almeno un paio di battute.
1: Mi ricordo il regista, poi te lo dico, sai quale fu il commento? Un po' meno Lino Toffolo, mi dice.
3: Grandissimo Toffolo.
0: Allora state lì, torniamo tra pochissimo, 30 secondi con Fausto Brizzi.
4: Voglia di montagna, trasport, terme, relax, ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate dei Conad Viaggi, i migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jackson 5, ABC su Radio Capital. Dunque il contratto è quasi pronto per vedere il prossimo, sì, nel prossimo film di Fausto Brizzi, il nostro Stefano Melocco. Intanto ancora buongiorno Fausto Brizzi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuto, benvenuto per un nuovo film, è quasi vera, quasi vera. Che racconta un po' la storia, le vicende di questo, ecco, proprio un attore un po' sfigato che insomma non riesce a
1: sfondare. Frank Matano, sì, che inventa con l'intelligenza artificiale una content creator virtuale, sì, che fa innamorare tutta l'Italia, inganna tutti e soprattutto fa innamorare la moglie di Matano.
0: Aia. Quindi c'è un risvolto, no?
2: il tema ampio e ovviamente, sì, se ne parla tutti i giorni, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, moriremo tutti, comanderà, sì, il mondo, alla fine saremo più finti che veri, quasi, sì, vera, è un titolo, sì, iconico.
1: La cosa curiosa dell'intelligenza artificiale è che io questo film ho rischiato di non finirlo, perché visto che ci sono tante parti fatte con l'intelligenza artificiale, il ruolo di Taylor Mega è rinforzato dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale per ambientazione. Io ogni volta vedevo che c'era l'upgrade del programma che stavamo usando che migliorava, quindi dicevo, ma le scene fatte la settimana scorsa le possiamo rifà? E questo ha innescato un circolo vizioso.
2: Perché l'intelligenza artificiale impara, no?
1: Esatto, un circolo vizioso totale in cui a un certo punto sono arrivati tanti a me e mi hanno detto, Fausto, bene così, cioè dobbiamo chiudere il film. E adesso è ancora superiore rispetto a quello che vedrete in sala. E credo che lo spettatore non potrà distinguere le scene che Taylor ha realmente girato da quelle che non ha girato, cioè sono indistinguibili, e questo è il segnale più forte del film.
0: Difatti già adesso gran parte delle immagini, delle foto e dei video che vediamo, dei reel che vediamo sui social network, sono proprio generate dall'intelligenza artificiale. Facciamo molta fatica a notare la differenza tra la realtà e
1: io ho fatto la cosa peggiore, cioè le ho messe insieme queste, sì, scene, quindi in qualche modo devi capire quali sono quelle che sono state generate e quelle che invece ho girato davvero con Taylor. Sì. E ti assicuro che al di là di alcune che è evidente che è intelligenza artificiale semplicemente per l'innaturalezza del contesto, quelle invece normali, quelle in cui lei fa una scena che tu dici vabbè, questa la potevi fare davvero, mm-hmm, no, non l'ho fatta davvero proprio per fare un test e vedere se potevo dare un senso di realismo a una scena normale.
2: Però l'intelligenza artificiale, scherzi a parte, è come la dinamite, cioè ci puoi fare le gallerie, ci puoi fare un traforo meraviglioso che ti facilita le cose nella vita e ci puoi bombardare le persone, cioè va utilizzato, dipende dall'utilizzo.
1: Più che dall'utilizzo va normata, secondo me, in questo momento. Ovviamente. Cioè c'è proprio un problema di normativa sull'utilizzo e c'è un vuoto. Non riescono a capire come poterla normare, perché ovviamente è un movimento che si genera anche dal basso. Cioè oggi se c'è un ragazzo che improvvisamente fa un film intero con l'intelligenza artificiale, violando qualsiasi copyright, poi come impedisco a questo film di diventare comunque virale?
0: Ma ci stiamo arrivando a questo? Oppure...
1: No, siamo già arrivati. Cioè,
0: no, tutto il film, tutto...
1: Sì, sì, diciamo la tecnologia è già pronta. In questo momento c'è un vincolo, diciamo, legislativo, non puoi accedere al tax credit se fai un film completamente artificiale, quindi rinunciando a gran parte della tua troupe, però siamo pronti.
0: Addirittura ho letto ci sono gli eredi di Greta Garbo, grandissima attrice, che è inutile che stiamo qui a presentarla, che hanno detto siamo disposti a cedere, diciamo così, i diritti di Greta Garbo per un film interamente recitato con l'intelligenza artificiale.
1: Guarda, ti dirò che quasi ogni casa di produzione italiana in questo momento ha un progetto fatto interamente con lei.
0: Sì.
1: E sono in corso,
2: cioè far, che ne so, un nuovo film di Alberto Sordi o un nuovo film,
1: sì,
2: di Totò
1: è già assolutamente possibile, cioè lo possiamo fare, è una questione di copyright, di capire come,
0: ma ha senso
1: di
0: questo
1: sistema.
0: Secondo te ha un senso questa cosa oppure no?
1: Secondo me non ha né un senso né non un senso, cioè purtroppo non è la domanda, cioè è uno tsunami, noi siamo sulla spiaggia, quindi non ti domandi ha senso o non ha senso lo tsunami, devi soltanto salire su un surf e provare ad andarci sopra, perché se no sarà travolto tutto il sistema, quindi è inutile fare resistenza a una cosa che sta accadendo e che può arrivare da tutti i lati.
2: Tu fai il regista da 20-30 anni,
1: sì,
2: cioè sei nel cinema da sempre. Questa è la cosa più sconvolgente, è l'evoluzione più sconvolgente che hai provato nella tua carriera?

0: l'evoluzione più sconvolgente perché toglie la griglia di partenza. Cioè, io lo dico in positivo questo, cioè oggi chi nasceva in una cinematografia o in un'altra comunque aveva dei limiti. Se io volevo scrivere un film sugli Avengers mi autolimitavo, dico: Fausto, perdi tempo, perché stai scrivendo un film sui supereroi? Adesso invece questa griglia di partenza è per tutti uguale. Un po' hanno già contribuito le piattaforme hanno tolto il numero di copie con cui vieni distribuito. Comunque sei un film, sei in home page, sei un film nuovo, non c'è un numero di copie, non c'è insomma una guerra da quel punto di vista, o la pole position. Mm-hmm. Ecco, sarà tolta la pole position ai paesi più forti cinematograficamente, per questo hanno paura, perché improvvisamente un ragazzo di un piccolo staterello che cinematograficamente valeva poco potrà fare un film clamoroso che vediamo in tutto il mondo.
1: Tra poco approfondiamo anche la questione, appunto, anche dal punto di vista proprio della regia. Quasi vera, Fausto Brizzi, tra poco ancora con noi su Radio Capital.

0: girato. Anna Castiglia, Niente di me, tra le novità qui su Radio Capital. A proposito di novità al cinema, stiamo parlando con Fausto Brizzi del film Quasi Vera,
1: che purtroppo mi ha spezzato un sogno, Fausto, nel periodo non collegato, perché io leggo su Wikipedia, dalla quale bisogna appunto diffidare come dall'intelligenza artificiale, film girato nel Lazio, principalmente ad Ariccia.
2: Il film è ambientato, per chi l'ha visto, in uno stabilimento balneare che notoriamente insomma non c'è ad Ariccia.
1: No, c'hanno tante cose belle, tra cui la porchetta, ma non il mare.
2: Girato a Ostia Lido. Okay. E un giorno abbiamo girato

0: in zona Castelli.
1: Okay, vabbè, okay. Comunque la porchetta è vera. Cioè
2: comunque, amici
1: che
2: di Ariccia, vogliamo bene lo stesso. Non
0: sì, sì.
1: Allora, è inevitabile che si parli molto di intelligenza artificiale basato su questo, appunto, il film. È una commedia, comunque, alla fine, no?
0: È una commedia sentimentale che in qualche modo getta un piccolo alert su cosa sta per accadere, su come sarà difficile distinguere il falso dal vero. Oggi c'è chi magari si mette a fare una conversazione con Alexa o con Siri, un domani potranno avere delle sembianze e anche essere delle sembianze non solo che ti piacciono, ma magari che conosci.
1: Però le tendenze di questi ultimi tempi, per esempio, si diceva l'altro giorno, stavamo leggendo, parlavamo con Stefano, e che per quanto riguarda le chat di incontri se ne fa sempre meno uso, perché i ragazzi di oggi vogliono un incontro vis-à-vis, cioè vogliono davvero, dice, vabbè, voglio conoscere la lui, la mia lei direttamente.
0: Ma senza... questo è come il ritorno del vinile, no?
1: Sì.
0: Cioè, in questo momento una delle cose che va meglio, molto in maniera, diciamo, superiore al cinema, è il teatro. Perché i concerti, il teatro, eccetera, perché la gente vuole andare dal vivo a vedere l'artista, a vedere in qualche modo una fisicità, ma anche a avere l'occasione di magari avere un inconveniente, cioè quella realtà, quello che la realtà ti dà, e ovviamente il cinema non ti dà.
2: La vita vera. Senti, come si sono comportati Matano, Chiatti, Rossio, Muñoz, Morales, soprattutto per raccomandato Perroni?
0: Che è tuo concorrente,
2: mio rivale a tale quale, come andate?
0: No, Perroni è andato bene. Perroni per me è una garanzia. Quando io cerco delle risate, chiamo Perroni, insomma, perché è una garanzia.
2: Fa molto ridere.
1: Senti, invece volevo capire da te, com'è cambiata anche dal punto di vista della regia, con adesso nell'epoca, appunto, proprio dell'intelligenza artificiale, dei reel, della soglia d'attenzione che è sempre più bassa, no? Dell'ascoltatore, dello spettatore. Com'è cambiata? Cioè,
0: come sta cambiando, sì. Soprattutto, cioè io lo vedo con i miei figli, hanno un livello di attenzione molto basso, cioè quando io gli propongo dei film Disney classici, quelli con cui io sono cresciuto, che pure gli piacciono, però il loro commento che mi fanno è sempre molto lungo. E non sono lunghi i film della Disney di un tempo, anzi sono film abbastanza corti, eppure oggi c'è un livello di attenzione basso. La regia sarà fatta dall'intelligenza artificiale, cioè questo è inevitabile, la fa meglio. Adesso, ecco, quando chiuderemo, ti faccio vedere un corto che ho appena girato per testare la tecnologia, e tu dirai: ah, siamo qui, siamo a questo livello qui. Quindi è il cartone animato che si unisce con il live action, quindi il cartone animato diventa in qualche modo fotorealistico.
2: È quello che hanno fatto con Willy Coyote.
0: Il primo film, in realtà, secondo me è stato il Re Leone, cioè il remake del Re Leone. È il primo film in cui hanno tentato proprio il fotorealismo su una roba che era un cartone animato, e questa cosa adesso applicata agli umani ce la porteremo appresso.
2: L'utilizzo dell'intelligenza artificiale, questa evoluzione porta anche a un cambio di scrittura, cioè, che ne so, c'è il colpo di scena nel film, c'è la svolta sentimentale, c'è il cattivo che arriva, il modo di scrivere un film è cambiato parimenti?
0: Questo se vuoi utilizzare l'intelligenza artificiale o ti vuoi adeguare un algoritmo. Oggi quando lavori con le piattaforme ti chiedono comunque 3 minuti molto importanti dal punto di vista drammaturgico subito, perché sennò la gente blocca e non va avanti.
2: C'è il film di Nanni Moretti che ironizzava su questo, che diceva che lui doveva fare film per la piattaforma e gli chiedevano la svolta.
0: Quindi oggi se tu vedi le serie, sono tutte un teaser incredibile dove succede una cosa pazzesca, poi titoli di testa grafici come faceva James Bond negli anni 60 con una grafica incredibile, poi corti però rigorosamente di un minuto, e poi parte improvvisamente la serie. Questo ti toglie un po' di divertimento e anche di fantasia. Io dei film non ho messo i titoli di testa, li ho messi in coda, dei film li ho resi invece narrativi, altri film partono lentissimi perché sono diesel, perché a volte la drammaturgia vuole insomma in qualche modo far entrare lo spettatore in un mondo. Oggi invece lo devi catapultare in quel mondo, tirare per la giacca e mettere davanti all'iPad.
1: Ma quindi allora l'Odissea di Nolan è stato un miracolo in queste 3 ore di film.
0: L'Odissea di Nolan è un miracolo anche di marketing, oltre, cioè è già da mesi che ci dicevano: ah, il film 70 mm è una cosa pazzesca, Nolan che vuole tornare in qualche modo alle origini, vedrete gli attori che faticano davvero, che sono lì alle intemperie, eccetera. Quello è un gran film.

0: è un gran marketing
1: girato
0: due
1: in
0: cose.
1: IMAX con la cinepresa blindata perché sennò si sente il rumore
0: eccetera eccetera. Quello è un miracolo di regia e di marketing, le due cose non possono più essere disgiunte.
2: Va bene, allora abbiamo tantissimi buoni motivi per andare
1: al cinema. Ma non ho voglia di andarla a vedere sto film.
0: Quasi vedere, cercare di capire quali sono le scene vere e quali sono le scene false.
2: Esatto. Quasi vera, grazie a Fausto Brizzi.
0: Grazie a voi.
2: Ciao, buon lavoro.

0: Miller Band, Abracadabra su Radio Capital. Allora, con Fausto Brizzi abbiamo chiuso questo quarto relativo al cinema. Il cinema.
1: Ma una volta ogni tanto ci sta molto bene, anche perché questo è un film che fa riflettere proprio su tutto quello che abbiamo detto. Siamo noi o non siamo noi?
0: Siamo noi, che poi, come si diceva prima, no? L'intelligenza artificiale da un lato può servire tantissimo anche dal punto di vista delle scoperte scientifiche, nell'ambito della medicina, eccetera. Però poi dopo se ne fa un uso miserevole anche in ambiti, in teatri di guerra.
1: Come moltissime invenzioni dell'uomo.
0: Da poco, state lì.
2: Il Mezzogiornale.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
7: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
6: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
7: Una produzione One Podcast.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talatene.

0: Il tip?
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Jackie di Shannon, canzone questa scritta da Burt Bacharach e poi Al David, bellissima. Quello di cui ha bisogno il mondo alla fine è sempre amore, no? È il tema della canzone. Tanto amore ieri c'è stato al Monumental de Buenos Aires, con, non ne abbiamo parlato, oggi non abbiamo
1: Messi.
0: Aperto esatto la pagina sportiva, l'ultima partita di Messi con l'Argentina,
1: però ne abbiamo parlato ieri, tu l'hai preannunciata. Ieri abbiamo dato in diretta l'addio di Sinner a questa stagione, per cui sostanzialmente il mezzogiornale detta la linea dei quotidiani.
0: Ha vinto 3-0 contro il Benin, però non è andato malin il Benin, solo 3-0,
1: ha giocato un quarto d'ora,
0: ecco, Benin,
1: e Messi ha segnato
0: sul calcio di rigore, quindi 3-0 per l'Argentina. Ma vabbè, adesso tra poco abbiamo il quiz, abbiamo cose molto molto più importanti da fare.
1: Ma non subito?
0: No, adesso no. Non c'è l'Albi Celeste, perché tu sai che l'Argentina viene chiamata l'Albi
1: Celeste.
0: Come
1: noi, gli azzurri.
0: Gli azzurri, loro sono gli Albi Celeste, ma c'è Celeste. Ah. Cioè lei si chiama proprio così, si chiama Celeste. La canzone Stop the Flame.
1: Molto bello.
0: Ma tra poco, per vincere la maglia...
1: Scaldate i telefonini.
0: Esatto.

0: più o meno quando mancano una ventina di minuti a mezzogiorno i nostri ascoltatori si destano e sono lì pronti con la mano sul telefonino per partecipare al nostro mezzo quiz.
1: Ricordiamo sempre a mezzogiornale una mani singolo, sì? Però si prendono le cose con due mano, sì, esatto. Cioè viene questo plurale irregolare
0: che si usa solo, solo a Rieti, solo. Non ho mai capito perché. Com'è allora?
1: La mani.
0: La mani.
1: Eccola qui, Benny, la vedi la mia mani?
0: E le mani.
1: Dammi una mani.
0: E te la do.
1: Però, ecco, ok, invece se dice, aiutami, piglialo con due mani.
0: No. Vabbè, sta di fatto che adesso non è che possiamo stare qui,
1: no,
0: a disquisire.
1: Infatti, forse è meglio andare avanti.
0: Andiamo un po' più a sud, andiamo in Salento perché da qui traiamo lo spunto per la domanda di oggi. L'Università del Salento ha introdotto un divieto rigoroso all'uso di coriandoli, stelle filanti, sparacoriandoli in plastica. E anche cibo e bevande.
1: E che è finito, cioè, il lutto.
0: In occasione delle feste di laurea, perché purtroppo c'è questo malcostume di questi ragazzotti che si laureano e lo sparano sti coriandoli, ste stelle filanti, ma anche quel coro che si fa. Il coro che si fa quando uno si laurea. Dottore, dottore, dottore nel lo trovo veramente sguaiato, poco simpatico.
1: Ricordo,
0: non la conosci?
1: No.
0: Allora si fa dottore nel buio del culo.
1: Elegante.
0: La trovo veramente
1: in ambito
0: una
1: universitario,
0: cosa
1: a Oxford e Cambridge,
0: sì,
1: l'hanno inventato.
0: È la goliardia, diciamo, no, degli studenti universitari. Allora, il motivo, il punto qual è? Cioè, le ragioni di decoro, di pulizia, di sensibilità. Lecce poi è una città stupenda, la Firenze del Sud viene a forse più Firenze la Lecce del
1: è la
0: Nord.
1: Lecce del Nord.
0: Cioè. Comunque, sta di fatto che, attenzione, arrivano sanzioni amministrative per chi non dovesse.
1: Ma perché inquinano? Perché adesso
0: certo.
1: Non vanno più di moda i coriandoli, almeno quelli di carta, la carta perlomeno è sostanzialmente biodegradabile. No, adesso va di plastica, di materiale.
0: E allora hanno detto, il magnifico rettore ha detto, al massimo usate delle foglie secche o dei fiori.
1: Beh, adesso però magnifico direttore.
0: No, che direttore, rettore.
1: Rettore, magnifico direttore. Io ho detto direttore, no, due volte rettore. No, dico, cioè, se metta lei a tagliare le foglie come fate. Cioè, non...
0: Vabbè, uno va nei viali di Lecce, ci sarà qualche foglia morta.
1: Ho un'idea, fate il video e poi ci mettete i coriandoli con l'intelligenza artificiale. Ne parlavamo prima. Quattro affermazioni sui coriandoli, storia e usi i costumi dei coriandoli. Una di queste quattro affermazioni è falsa.
2: Number one.
1: Nel carnevale medievale a Milano si tiravano anche pallini,
0: pallini
1: da caccia incandescenti al posto dei coriandoli.
0: A Milano?
1: A Milano.
0: Ma pallini.
2: Number two.
1: Il coriandolo, la parola coriandolo, per descrivere i pezzettini di carta, nasce proprio dal fatto che nel 500 venivano utilizzati semi di coriandolo ricoperti di zucchero.
0: Semi.
2: Number three.
1: Nel resto del mondo si chiamano confetti perché anticamente si lanciavano dolciumi tra cui confetti.
0: I confetti.
2: Number four.
1: Il coriandolo moderno, come lo conosciamo oggi, quello di carta, quello classico, nasce da un'idea di un milanese. Sempre là.
0: Allora, milanese. Quattro opzioni, una è sbagliata sui coriandoli. Storie di coriandoli. Pallini, semi, confetti, milanese. Qual è quella sbagliata?
1: Moretti Giachina sul telefono?
0: Mettiti su.
1: Ha le mani in alto, vuol dire che è inutile mandare risposte adesso.
0: Decido io quando. Allora, 342-342-2190. Ora!
1: Madonna santa, mi mette in ansia.

0: bravo Stefano, bravo, l'hai fatta bene, bene, bene.
1: Grazie ragazzi, ho pensato di fare una prova per un domani, grazie.
0: Io è il caso di dire tale quale, bene, bene, bene, bene, bravo Stefano Velocca, ha fatto Raff. Dunque, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
3: La senti?
1: Moretti inviperita?
2: No, non sono inviperita.
1: Però dice, vabbè, ma se adesso non si può più neanche festeggiare con due coriandoli di plastica che vanno nel cielo, che poi vanno nelle fogne, che poi li mangiamo noi come microplastiche.
2: No, io non dico di plastica, di carta.
1: Ma infatti di carta secondo me era meglio perché
2: si sciolgono.
3: No, niente, allora, perché siamo partiti per il quiz di oggi dalla notizia dell'Università del Salento che ha detto ai ragazzi, basta con questi coriandoli, soprattutto quelli di plastica, perché inquinano troppo, eh? Okay. Quindi alle viste sanzioni amministrative per chi non dovesse seguire la regola. Allora, chi abbiamo con noi?
2: Gisella dall'Aquila.
3: Ah, Gisella, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Gisella.
3: Che bello.
4: Ciao.
3: Allora, posso dire una cosa? L'Aquila,
4: certo.
3: Allora ho visto tantissime, adesso ci voglio andare anche, tantissime immagini dell'Aquila, del centro storico che è stato ricostruito ed è veramente bellissimo, vero
4: sì, sì,
3: Gisella?
4: È vero, e soprattutto negli ultimi tempi c'è stato proprio un rifiorire della città, fortunatamente, quindi tante, anche il centro storico, per quanto ci sia ancora necessità di interventi,
3: certo.
4: Insomma sono stati fatti dei bei lavori.
3: E poi, siccome è una città universitaria, probabilmente anche lì ci sono tanti coriandoli degli studenti.
4: Senti, sì, è vero, questa abitudine esiste anche qui.
1: È vero.
4: Ho sentito anche qui diverse lamentele.
1: Senti Gisella, c'è ancora l'ISEF, dicono, hanno messo una targa in marmo, qui ha studiato Stefano Meloccaro. O ancora.
3: Che esagerazione, no, sei manco morto.
1: Sei
3: vivo.
1: Sai quando qui è vissuto Cavour, qui è passato Garibaldi.
4: Che io sappia, no, non so.
1: È una città alla quale mi lega, a me, a tutti quelli che hanno fatto l'università all'Aquila, mi legano dei ricordi clamorosi, tra cui le temperature invernali, cara Gisella.
4: Quelle si sentono anche adesso, la mattina presto c'è un freschetto notevole.
3: Sì. È vero. Viva l'Aquila! Allora, cara Gisella, abbiamo parlato dunque dei coriandoli, abbiamo detto quattro affermazioni, diciamo, erano
2: pallini, semi, confetti, milanese.
3: Ecco, qual è quella sbagliata?
4: Numero 1, pallini.
3: Ecco, Stefano spiega.
1: Allora, nel carnevale medievale rinascimentale si lanciavano fiori, semi, dolci, gusci d'uovo profumati, poi sempre a Milano, sempre, non so perché, la faccenda degenerò anche in uova marce.
3: Ah, ecco.
1: Però non si è arrivati mai ai pallini da caccia incandescenti, diciamo, ecco. Il resto è tutto vero. Il coriandolo nasce dai semi di coriandolo che venivano lanciati, nel resto del mondo si chiama confetti perché si lanciavano i dolcetti. La cosa interessante, ragazzi, che piacerà a Chef Blues, è che intorno al 1875 il milanese, sempre Milano, Enrico Mangili, ebbe l'idea per primo di utilizzare piccoli dischetti di carta che avanzavano dalla perforazione dei fogli impiegati nell'allevamento dei bachi da seta.
3: Hai capito?
1: Dunque erano a tutti gli effetti biodegradabili.
3: Gli hai rovinato la giornata, chef, non è stato un romano, è stato un milanese.
1: Però almeno erano biodegradabili.
2: La maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo.
3: E anche un bacione. Ciao Gisella,
4: grazie,
3: a presto.
4: Grazie, anche a voi.
3: Ciao.
4: Siete simpaticissimi.
3: Grazie.

0: Mother, Charlie Puth su Radio Capital per chiudere la puntata di oggi. Allora dai,
1: è un po' più carico, è proprio devi fare

0: Stefano, forza per stasera.
1: Poi scherzate, ma io sono in ansia già da adesso.
2: Facci sapere a che ora.
0: Ecco.
1: Amoretti, solo una cosa vorrei sapere: a che ora me liberi?
0: Dopo le 10 non ti guarda più. A domani, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao.
3: Volevo dire che se c'è da raccogliere fondi, mettere capitali, qualsiasi forma per restaurare il video di Benny, 22enne, che legge il telegiornale, io ci sono e ci sarò.
1: Ciao a tutti.
4: E dirmelo, caro, il meglio che c'è.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sostituiscio!
8: Leo, si dice sostituiscilo!
7: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Amici, voglio proporre un brindisi. A chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
14: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: ticket restaurant.
1: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Le notizie alle 12, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. La Camera ha appena detto sì al terzo voto di fiducia che era stato chiesto dal governo sulla legge elettorale. Domani il voto finale sul provvedimento. E alla Camera è stato presentato il rapporto Gimbe sulla sanità pubblica. Negli ultimi 4 anni aumenta la spesa in termini assoluti ma cala rispetto al PIL. Mancano all'appello 18 miliardi secondo Gimbe. L'Italia è ultima nel G7 per spesa pubblica pro capite. Nel 2024 quasi 6 milioni di persone hanno rinunciato a visite e cure. In Israele cerimonie per ricordare vittime e ostaggi degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Ci sono state anche proteste in quella che è stata chiamata Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, un minuto di silenzio per chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul fallimento dell'apparato di sicurezza. Braccianti schiavi clandestini in provincia di Caserta lavoravano nei campi per 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, pagati tra 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta raccolta. Le indagini di carabinieri e ispettorato del lavoro sono durate per oltre 2 anni e oggi tra Villa Literno e Mondragone sono stati disposti provvedimenti restrittivi nei confronti di 3 persone. Addio a Eva Marie Saint. L'attrice statunitense aveva 102 anni, premio Oscar nel 1954 per il suo ruolo in Fronte del Porto, dopo che il regista Elia Kazan l'aveva notata quando recitava a Broadway e l'aveva scelta per il film con Marlon Brando. L'altro film che l'ha resa una leggenda del cinema degli anni 50 e 60 è Intrigo internazionale di Alfred Hitchcock. L'Unione Europea pronta a introdurre limiti all'importazione di auto ibride cinesi e la notizia, rilanciata da Bloomberg, fa correre i titoli delle case automobilistiche europee in borsa. Prossimo appuntamento con Capital News alle 14.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente.
8: Vado subito al punto.
9: De chi? De che? Ma de quando? De come?
8: Non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
11: Veramente no. No.
12: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo.
8: Ma che... Ci siamo capiti.
9: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie. No. Graziella e grazie...
10: No, presidente.
9: Tante, dai.
13: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, benvenuti Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, 12.07 e 19 secondi in questo momento, Capital Circus su Radio Capital in diretta. Salutiamo subito i nostri compagni, i nostri compagni di squadra che sono Lele ed Elisa dall'altra parte del vetro, insieme a tutti gli altri che ogni mattina ci permettono di provare a fare la migliore trasmissione possibile.
1: Ma insomma adesso senza esagerare.
0: Dall'ufficio musicale, ci confrontiamo molto sulla musica, scegliamo delle cose insieme, cerchiamo di man mano che noi vi pensiamo di conoscervi meglio, voi che ci ascoltate, perché comunque ce lo scrivete, ci vi fate notare, diciamo, qui al 342-342-2190, noi cerchiamo di costruire per voi anche delle selezioni musicali sempre migliori.
1: Infatti abbiamo iniziato alla grande, direi, con questo brano del 1971, Sly and the Family Stone, di questo, come dire, di questa colossale, nel senso proprio in termini di durata, ecco, di tempo, di questa band di San Francisco.
0: Che però, questa è una cosa notevole, secondo me, raggiunge il successo pop con questo brano, Family Affair, in realtà andando a togliere tutto, perché Sly and the Family Stone erano capaci di mescolare soul, funk, rock, grandi prestazioni musicali, strumentisti incredibili.
1: Forse troppo, mi viene da dire?
0: No, probabilmente no, però in questo caso specifico decidono di usare una drum machine, che cos'è? Una batteria elettronica,
1: sì,
0: che negli anni 70 era una scelta piuttosto difficile da prendere, no? Non si era abituati alla tecnologia, soprattutto per artisti come loro, che erano abituati a suonare tutti insieme, e invece
1: questa svolta
0: tutto,
1: sonora alla fine dà ragione a chi l'ha pensata, che poi non sappiamo esattamente quale componente della band l'abbia fatto, però alla fine numero uno negli Stati Uniti, quindi volevamo iniziare con un bel numero uno per passare poi invece alla nostra proposta del giorno,
0: che al numero uno è arrivata comunque, ma molto più recentemente, cioè l'anno scorso, perché è una band in giro da diversi anni in realtà, che però tra il 2023 e il 2025 ha raggiunto la consacrazione. Vengono da New York, che è una città che sta tornando a produrre grandi artisti, soprattutto artisti che hanno voglia di rischiare, che non hanno voglia di scrivere sempre la solita canzone. Nel caso specifico parliamo di una band, di un gruppo che si chiama Geese.
1: Scritto G di Genova, sì, E di Empoli, S di Savona, E di Empoli. Perché non è che tu dai per scontato,
0: no,
1: che uno capisca. Ok.
0: Hai fatto benissimo, il loro suono parte dal post-punk, dal quel rock un po' più concettuale, che in realtà poi loro riescono a mescolare a tante altre cose. Come si fa adesso? Perché poi la musica è difficile inventare qualcosa.

0: cosa oggi, no? Si rimescolano tutti gli ingredienti del passato e i giovani più forti, diciamo, comunque più innovativi, riescono poi a raggiungere delle vette altissime e ad attrarre sia un pubblico più adulto che riconosce delle cose in quello che ascolta, sia un pubblico più giovane che invece magari le scambia, per fortuna, come creatività totalmente nuova. Il disco che vi consigliamo di andare a recuperare si chiama Getting Killed, è del 2005 e questo è uno dei brani più rappresentativi. La nostra proposta è questa, Geese, band di New York, che secondo noi vale la pena scoprire.
1: E secondo voi? Non dovete fare altro che dircelo al 342-342-2190, capire se i Geese possono rientrare nelle prime posizioni della nostra classifica d'occhio.
0: Lo scopriremo
1: tra pochissimo, cioè in realtà venerdì lo scopriamo.

0: Ciao Pier, ciao Carolina. Sì, non male, mi ricordano un po' le sonorità e la voce anche e soprattutto dei Talking Heads. Non male, direi che gradevole, mi piace.
1: Talking Heads sono usciti in vari vostri commenti, eh? Sì. Anche Enzo che dice leggermente David Byrne, sì, effettivamente li ricorda molto.
2: Ma Carlo che invece dice che li va a vedere questo weekend ad Austin in Texas.
1: Beh, sei un grande.
2: Mamma mia.
1: Bravo, allora scrivici.
2: Perché
1: poi quando
2: Texas,
1: sei lì.
2: Carlo, scusami, da Porto Maggiore, come dici tu, vai in Texas?
1: Magari va a vedere cosa c'è, Austin c'è City Limits, è un festival.
2: South by Southwest.
1: Scrivi. Bravi Geese, bravi Gris, mettete anche i War on Drugs ora. Vabbè, ci arriveremo, dai Carlo, non è che siamo uno per volta. Volevo tornare su un altro messaggio. Attenzione, perché Gerardo scrive: sapete che mio figlio John Squillante è quel ragazzo che è salito sul palco e ha suonato con loro a Milano durante l'unica tappa italiana del 2026 al Magnolia. Io l'ho vista questa cosa, ho visto anche il video. Scena bellissima, perché è successo che c'era questo ragazzo che poi Gerardo scrivici se sto dicendo una cosa non completamente esatta, che però mi sa aveva esposto un cartello dicendo fatemi suonare questa canzone. Lui è un batterista, conosce tutto il repertorio, certo. E l'hanno chiamato davvero. Ha suonato proprio con la band, esistono video, è stato divertentissimo, si sono molto divertiti anche loro della band.
2: Ed è il figlio di Gerardo, il nostro ascoltatore. Ma
1: tra l'altro,
2: bello.
1: Grande prestazione, perché l'ho visto quel video, mi aveva incuriosito, ha anche girato un po' per il mondo. Comunque non è che lo facciano sempre, hanno deciso di farlo salire con loro un ragazzo italiano che era.
2: Che bella
1: storia. Infatti, poi voglio girare un complimento a Radio Capital, diciamo, da Loredana, che dice che Radio Capital è l'unica che dà spazio a nomi nuovi totalmente, ma dico totalmente ignorate da tutte le altre programmazioni, dove persino i Fontaine's DC sono considerati troppo nuovi. Io giro volentieri questo messaggio a tutti quelli che si occupano della musica.
2: All'ufficio musicale, è vero, siamo d'accordo.
1: Lavoriamo per questo, cerchiamo di presentarvi e di farvi ascoltare della musica sempre ottima, al di là del fatto che si parli o non si parli necessariamente di musica tutto il tempo.
2: Però c'è anche il momento per tornare indietro nei ricordi, e il prossimo per me è un ricordo proprio da bambina, perché torniamo nel 1987 quando usciva Terence Trent D'Arby.
1: Oh, ma piaceva a tutti questo disco.
2: Ma quanto mi piaceva lui, a
1: anche
2: me vorrei...
1: lui, certo, che poi è diventato Sananda Maitreya, sì. Cioè si è allontanato Terence Trent D'Arby da tutto quel mondo pop che
2: perché
1: ha iniziato a soffocarlo.
2: Il classico esempio di un uomo che si è ritrovato con un successo che lo ha travolto totalmente, perché poi questo album quando uscì veramente è stato un successo incredibile, e evidentemente non era in grado, soprattutto non voleva gestire tutta questa pressione anche da parte dell'industria discografica, e quindi a un certo punto se ne è distaccato progressivamente e ha iniziato a fare musica con il nome di Sananda Maitreya dal 2001. Ma noi vogliamo tornare in quel momento là,
1: considerando poi quello che ha fatto però negli anni successivi. Mi viene il sospetto che lui non si riconoscesse neanche tantissimo in questo tipo di pop,
2: certo.
1: Così anche diciamo artisticamente, perché ha cambiato molto.
2: Evidentemente questo magari era più indotto.
1: Comunque questa è bellissima, grande pezzo, Sign Your Name, su Radio Capital, sempre con Carolina Di Domenico, Pierferrante.

0: Barbie Sign Your Name qui su Radio Capital, a Capital Circus. Signori, ma non so perché siamo finiti a controllare le relazioni affettive di... Ah no, lo so perché, perché
1: ce l'avete scritto.
0: Ascoltatrice ci ha mandato un messaggio al 342-342-2190 dicendo che vive a Milano insieme alla sua compagna italiana.
1: E un'altra ha detto: io l'ho visto al Blue Note in concerto e questa sua compagna l'ho anche presentato sul palco prima del concerto, quindi ci siamo incuriositi.
0: Esatto.
1: E siamo andati indietro nel tempo però, perché... Cioè, le, comunque ha avuto delle relazioni importanti.
0: Le relazioni sentimentali. La più famosa è quella, perché il mondo lo chiede e noi vi rispondiamo.
1: Beh, con chi siamo noi?
0: Con chi è stato Terence Trent D'Arby? Con Paula Yates, conduttrice televisiva britannica alla fine degli anni Ottanta, che all'epoca era sposata con Bob Geldof. Avrebbe poi avuto una celebre relazione con Michael Hutchins degli In Excess.
1: Sì, beh, infatti quella io me la ricordavo lì, perché poi lei credo che diventò anche una conduttrice proprio della BBC.
0: Paula Yates, detto,
1: BBC, infatti. Avevi detto?
0: Ah, no, BBC, no.
1: Credo che fece proprio dei programmi anche radiofonici bellissimi.
0: Poi, tra le altre, vengono citate Pamela De Bar, che è una storica groupie incredibile, di cui vi consiglio vivamente il libro che si chiama... Ne ha scritti diversi, però secondo me quello incredibile è I'm With The Band, Confessions of a Groupie.
1: Sì.
0: Libro del 1987 che vi fa entrare proprio in un mondo incredibile. Poi anche Susan Holmes in McKagan. Perché in McKagan? Perché lei, modella, è stata poi la futura moglie di Duff McKagan dei Guns N' Roses.
1: Vabbè.
0: Capito?
1: Insomma, non
0: adesso
1: ci si può lamentare.
0: Invece dal 2003 è sposato appunto con la ragazza italiana, la donna italiana di cui ci parlava l'ascoltatrice, Francesca Francone, architetta ed ex presentatrice televisiva italiana. Vivono a Milano e hanno due figli.
1: E quindi magari stanno ascoltando Radio Capital.
0: Magari, salutiamo.
1: Salutiamoli e diciamo
0: se siamo
1: pure
0: entrati nella tua sfera privata. Ma così.
1: Ce lo avete chiesto.
0: Esatto.
1: No, volevo dire che tra l'altro Terence Trent D'Arby, a giudicare dai messaggi che state mandando, mantiene e ha tuttora una folta schiera di fan, quantomeno tra gli ascoltatori di Capital, di Radio Capital.
0: Certo, ma vogliamo ricordare Wishing Well. Io quando sentivo Wishing Well
1: è ancora
0: well,
1: più
0: proprio...
1: bella, sì, era la mia preferita.
0: Che bella.
1: Sempre dallo stesso disco, che
0: certo.
1: Comunque era uno di quei dischi che nascono fortunati, pieni di canzoni belle, al momento giusto, lui era un grande personaggio e bene così, sono contento, spero che stia bene. Perché c'è stato un momento in cui ci eravamo un po' preoccupati, perché comunque, sai, la comunicazione era quello che era anche incompleta, però circolavano notizie sul fatto che non fosse proprio contento.
0: Eh beh, certo, infatti poi ha fatto questa svolta che evidentemente gli ha dato più soddisfazioni.
1: Speriamo.
0: Come Sananda Maitreya, che se ci sta ascoltando salutiamo vivamente e caramente.
1: Se ci vuoi chiamare,
0: no.
1: Se ci vuoi chiamare 342-342-2190. Adesso però la musica qui non si ferma e soprattutto non si ferma la musica quella bella, perché passiamo a Vinicio Capossela che ascoltiamo quando si è spento il sole.
0: Grande
1: di qua,
0: pezzo.
1: Di qua già il
0: di
1: suono
0: Celentano.
1: Di Vinicio Capossela.
0: Eccolo qua.

0: La versione di Vinicio Capossela di Si è spento il sole, brano degli anni 60 di Adriano Celentano, riproposta all'interno del suo disco che si chiamava L'Indispensabile, quello di Capossela del 2003. Capital Circus si ferma per ma proprio pochissimo.
1: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Beamer. Energia positiva.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
11: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve! Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Bob Dylan, Hurricane, questa è Radio Capital e questa è Capital Circus con voi ogni giorno dalle 12 alle 14, ci siamo noi, Ter Ferrantini, Carolina Di Domenico e poi se invece magari avete da fare in questo momento per un qualsiasi motivo che possa essere per piacere o per dovere potete recuperare se avete voglia il podcast sul sito di Radio Capital o anche su iTunes.
1: O magari vi siete collegati adesso alle 12.34 e sarete curiosissimi curiosissimi di andare a riascoltare quello che è successo nella mezz'ora precedente, per esempio tutti i dati investigativi sulle residenze di Terence Rand Darby.
0: No, sulle residenze, sulle

0: relazioni amorose.
1: No, anche residenze in Italia, Milano. Ah, perché poi non li abbiamo letti. Noi qua no. Però li ascoltiamo tutti i vostri messaggi. Ci avete segnalato, sembrava chi l'ha visto.
0: Esatto.
1: Le apparizioni di Terence Trent D'Arby in varie regioni italiane. Adesso è a Milano.
0: Esatto.
1: Samantha okay. Maitreya.
0: Niente, non ce la fai.
1: Non Sananda, Sananda Maitreya. Ecco, esatto, che con rispetto è il nome con cui lui vuole essere chiamato in questo momento. Sì. A proposito di Bob Dylan.
0: Con cui siamo rientrati.
1: Oggi che giorno è? 7 ottobre. Il 7 ottobre può essere già considerato una data in cui si inizia a pensare ai regali di Natale? O è troppo presto?
0: Mamma mia, dai, no.
1: Sono arrivati i panettoni nei supermercati? Noi non lo sappiamo perché ci ha chiuso quello sotto casa, una tragedia.
0: No, adesso oggi è riaperto,
1: oggi,
0: meno male.
1: Andrò a vedere.
0: Oggi è stato un grande... Oggi gioia e giubilo nella nostra zona perché finalmente dopo tre mesi che c'è stato un cambio.
1: Eravamo in difficoltà
0: di brand e non sapevamo come fare bene.
1: Perché, perché noi siamo sostenitori dei piccoli negozi alimentari, certo. Sostenitori a vita, però.
0: Però.
1: Ti serve.
0: Caro ci costa.
1: Cioè, vabbè. Per prendere due cose. Comunque, volevo dire che se per caso foste già entrati nell'ottica di dire ma cosa regalo a quel mio amico che ama tanto la musica, magari un fan di Bob Dylan, però deve essere un amico importante.
0: Perché è un costo importante.
1: Penso, non lo so il costo, ma l'oggetto è importante.
0: Ma come non sai il costo?
1: Non sono voluto andarlo a vedere.
0: Allora che consigli?
1: Consiglio il regalo, poi il costo se lo potranno vedere pure da soli e decidere se vale la
0: adesso
1: pena affrontarlo o meno.
0: Lo vedo io, vai.
1: Vedilo tu, il 6 novembre 2026, quindi fra un mese, uscirà The Rolling Thunder Review, the 1976 Live Recordings, che era proprio il periodo di Hurricane che abbiamo appena ascoltato, periodo in cui Bob Dylan girava con una sorta di carovana di musicisti che andavano in giro, era un periodo molto cinematografico, straordinario, che non era stato documentato del tutto, ma adesso appunto uscirà un cofanetto enorme. Dalla descrizione si dice di un cofanetto enorme che contiene 39 CD che documenta la seconda parte.
0: Ma per favore. Ma non l'avevo
1: 39
0: letto.
1: CD. Ma 371 registrazioni mai pubblicate prima, tutte recuperate dai nastri originali. Se poi invece volete fare un regalo sempre dello stesso periodo ma in un'edizione più affrontabile, esce anche un triplo LP, questo sì, dai, si può comprare.
0: Allora, vuoi i prezzi?
1: Vai, dammeli.
0: Allora, ho prezzi che variano rispetto al, diciamo, al luogo un pochino dove lo acquisti.
1: Vai, più o meno.
0: Una base, quello da 39 CD, una base di 209,50 euro.
1: Vabbè, te l'ho detto.
0: Che arriva
1: importante.
0: Fino a 242,50 euro.
1: Però.
0: Mentre la versione del triplo vinile, 80 euro, dai, una media di 80-90 euro.
1: Perché comunque non è poco,
0: ma
1: diciamo.
0: Ma che ce fai con 39 CD? Ma che ti metti a ascoltare 39 CD?
1: Ma che ce fai? Sì, certo, il fan si mette lì e se li ascolta tutti.
0: Okay.
1: Io 39 CD di... No, Giuseppe mi fa... Basta, Giuseppe con i messaggi mi fa... E lo so, però costa meno la nuova tuta della Roma, scrive Giuseppe. Che forse, non lo so, vabbè, lo so, era un motivo per farlo partire. Questo, tra l'altro torna il campionato. Vabbè, comunque... Bob Dylan, se volete, io vi ho dato la notizia, non vi ho detto di andarlo a comprare. Se volete, lo potete trovare. È comunque un bel regalo. Adesso ascoltiamo Casey Musgraves.
2: It was a fun, strange summer. I rolled on, didn't think of you.

0: Casey Musgraves con Justified. Voi siete sempre su Capital Circus, Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini. Mentre ascoltavamo con un orecchio Casey, con l'altro orecchio ascoltavamo dei vostri messaggi. Marcello dice: io 209 euro non li spendo per Bob Dylan.
1: Ha detto neanche per mia moglie, neanche, questo non va bene.
0: Non va bene, infatti non volevo dirlo.
1: Cioè, vabbè, se tua moglie fosse una grandissima fan di Bob Dylan, secondo me, chiaramente...
0: nei limiti delle possibilità.
1: Nei limiti delle possibilità, certo. Però ecco, magari fare un bel regalo, un piccolo salvadanaio così è...
0: Però se la ribalti, lui diceva proprio: neanche a mia moglie, perché mia moglie è quella a cui fare il regalo più costoso. Quindi era un...
1: Ah, tu la vedi così?
0: Io la vedo così.
1: Sono due diversi,
0: cioè,
1: punti di vista.
0: Mia moglie è quella a cui farei il regalo più costoso, però forse questo è troppo costoso anche per mia moglie.
1: Evidentemente.
0: Però c'è un concerto a novembre, viene a Milano, no? Al Forum Bob Dylan. Quindi se dovesse esserci ancora dei biglietti, non so quanto costino, ma qua con l'aria che tira biglietto costerà più del cofanetto, non lo so. Adesso potrebbe. Elisa ce lo dice, Elisa ce lo
1: potrebbe
0: dice.
1: Potrebbe. Fatto sta che non desideriamo più le cose che dovremmo desiderare, lo sai?
0: Cosa intendi?
1: Intendo che il Financial Times ha usato un'espressione, si è rifatto a quello che adesso c'è stata la Paris Fashion Week, no? La settimana della moda, però ha definito che c'è una vera e propria crisi del desiderio, cioè che una parte del pubblico sembra aver smesso di desiderare automaticamente ciò che per decenni era stato costruito proprio come desiderabile, quindi la borsa firmata, il marchio, l'abito che certifica uno status. E proprio a Parigi, tra l'altro, anche le case di moda hanno deciso di reagire in maniera diversa, quindi creando magari più delle esperienze, facendo sì che il marchio possa riaccendere il desiderio attraverso la tecnologia o la provocazione o l'artigianato addirittura, no?
0: Beh, io sono contento, però.
1: No, certo.
0: Non è una,
1: infatti,
0: cosa che mi dispiace, c'ha questa.
1: No, perché in realtà non è che sono, cioè non è che ci sono dei desideri che non vengono delusi, semplicemente diciamo che scadono a un certo punto, arriva un momento in cui ci accorgiamo che non li vogliamo più, oppure che li avevamo ereditati da un'idea di vita che non ci somiglia più.
0: Questo è diverso,
1: essere.
0: Però questo è diverso e molto interessante, anche perché, che ne so, se proviamo a pensare ai nostri desideri nelle varie fasce di età, ci accorgiamo che sono cambiati, no?
1: Esattamente.
0: Molto. E cose che io per esempio desidero oggi, se me l'avessero chiesto a 20 anni, avrei detto: ma no, ma mai, non arriverò mai a desiderare di stare a casa un giorno in più, cioè,
1: appunto,
0: volevo solo uscire per dire, no?
1: È proprio questo il punto, quei desideri che da ragazzi pensavamo di avere, magari siete ancora ragazzi per chi ci ascolta, insomma, che a un certo punto della vostra vita pensavate avreste desiderato da adulti e che poi siete diventati adulti e invece non avete più voluto, no? Ci sono quelle cose. Io per esempio, adesso mi viene in mente pensavo che a 18 anni avrei voluto una mega festa, capito, di queste, un po' perché pensavo di essere una principessa nel mio, in un'altra vita, nel mio piccolo, e invece poi sono arrivata a 18 anni e mi è bastato andare a cena con degli amici cari in un posto così neanche prenotato al volo e ho passato una delle serate più divertenti della mia vita, no?
0: E voi raccontatecelo al 342 342 2190, quelle cose appunto che avete desiderato tantissimo e che poi a un certo punto vi siete guardati dentro e ha detto: boh, sai che c'è, non mi frega più niente. Oppure avete cambiato proprio obiettivo.
1: Sì, magari le avete trovate, anzi non vi ci siete più riconosciuti in fondo lì dentro, no? Potrebbe essere. Fatecelo sapere mentre ascoltiamo gli R.E.M. su Radio Capital.

0: Radio Capital. Io da piccola sognavo un abito da sposa da favola, me lo disegnavo, ridisegnavo, largo, pomposo, e alla fine mi sono sposata in tailleur, pantalone, giacca e top rosso fragola.
1: Bello.
0: Bacio, Chiara da Catania.
1: Brava Chiara, brava, una bella svolta. Bisognerebbe anche analizzare psicologicamente poi che cosa vuol dire questi cambiamenti, no? Da un desiderio così forte. Però vabbè, questo è un classico di quando sei bambina, perché ti immagini il matrimonio come qualcosa di in cui
2: e
1: veramente
2: poi,
1: puoi essere una principessa.
2: Man mano che ti ci avvicini.
1: No, e poi magari
2: passi al tailleur rosso,
1: sì,
2: invece dell'abito da sposa.
1: Perché evidentemente ti rappresenta di più nel momento in cui decidi di sposarti.
2: Anna Rita invece è una grande, il capodanno, dice, è facilissima questa, perché non ci abbiamo pensato? Da giovane non aspettavo altro. Ora andrei a letto dopo cena, a volte anche a metà.
1: E l'abbiamo fatto.
2: Noi quest'anno è stato proprio il capo. Vabbè, no, dai. Esatto. Sembra triste, però.
1: No, infatti, appunto, invece non lo è, per quello teniamolo per noi.
2: Teniamolo per noi. Lo so che

0: Calcutta, paracetamolo, voi siete sempre su Radio Capital, Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, 12:52, stiamo mettendo da parte tutti i vostri messaggi, tra l'altro fra i vari desideri torna anche Bob Dylan, perché Roberto dice quando è uscito Desire avrei fatto i salti mortali per vedere un concerto di Bob Dylan, ero affascinato da Pat Garrett e Billy the Kid, ora non ci andrei mai. Vabbè, quello è cambiato il gusto, però sì, è esattamente quello di cui stiamo parlando, no? Ne state dicendo varie cose, diciamo in ambiti molto diversi.
1: Ci sono anche quei desideri che diventano qualcos'altro, perché magari ci rendiamo conto che facevano parte proprio di una tradizione familiare, no? Inculcata o culturale.
0: Chiaro, indotti.
1: No? Indotti, e poi dopo finalmente quando ci liberiamo un po' da tutti questi schemi invece riusciamo poi a capire che quella cosa in fondo non la desideravamo.
0: Che magari era il desiderio di mia madre o di mio padre, sì. Non il mio, e stavano cercando di indurlo anche in maniera inconsapevole. Beh, ma si cambia per quello. Però prima di ascoltare l'ultimo brano vi lancio anche l'opposto, perché voi ci state raccontando quello che desideravate tanto e poi avete deciso di, no, avete cambiato idea. Invece al contrario, una cosa che a 20 anni non avreste mai immaginato ma che oggi desiderate tantissimo.

0: Manu Chao, Me Gustas Tu, voi siete sempre su Radio Capital.
1: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tuo a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
5: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Quando il ritmo è frenetico,

0: per ogni ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Waffles qui su Radio Capital. Inizia la seconda ora di Capital Circus.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Electric Light Orchestra qui su Radio Capital, Capital Circus. Iniziamo così la nostra seconda ora insieme fino alle 14, poi arriverà Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Comunque, quando ascolto queste canzoni sembro uno che non ha mai ascoltato la musica.
0: In che senso?
1: Perché mi caso, mi emoziona, capito? Me le dimentico queste canzoni così belle.
0: Beh, anche perché insomma, pezzo comunque
1: è stupendo, da sì, Birmingham, sì. Il 1975, uno le mette lì nel dimenticatoio, poi quando rimetti le cuffie e le ascolti bene mi emozionano in positivo.
0: Come al nostro ascoltatore,
1: a Paola,
0: l'ascoltatrice, scusate, che mi avete svoltato in meglio la giornata con Yellow.
1: Comunque, devo dire, piccolo recap per chi si fosse collegato soltanto adesso. Nella prima ora, tra le varie cose, abbiamo parlato anche del fatto di come i desideri possano cambiare, no? E quindi di come delle cose che desideravamo tantissimo in una determinata fase della nostra carriera, poi andando avanti scompaiono dalla lista dei nostri desideri, e viceversa, delle cose che pensavamo di non proprio curarcene mai, a un certo punto diventano molto presenti nella nostra testa. E mi duole dire ai nostri amici e amiche all'ascolto che non è un bel segno se in tanti ci scrivete la pensione.
0: Certo, sì, questo è vero.
1: Non l'avrei mai pensato, tutti iniziate così, qualche anno
0: che
1: fa non l'avrei mai pensato.
0: Si intende la pensione come periodo della vita, quindi quel momento ci siamo sempre immaginati in cui uno ha la possibilità di fermarsi, comunque di ricevere un sostegno economico e poi di dedicarsi ai propri hobby o ai nipoti, questo è un po' l'immaginario della pensione, oppure solo esclusivamente
1: i soldi, dici, no, chi è che si arricchisce con la pensione a parte i parlamentari?
0: No, ma chi ce l'ha e non ce l'ha?
1: Quindi diciamo forse è anche qualcuno che si è proprio stufato di fare il lavoro che fa da tanti anni.
0: Sì, potrebbe essere
1: anche quello,
0: Sì.
1: E poi fammi vedere, bello, Elisabetta ci apre un tema profondo, perché lei dice: da giovane desideravo fortemente viaggiare, ho viaggiato, poi oggi il mondo ci entra in casa con tante immagini brutte, guerre, ingiustizie, piuttosto che andare in giro a caso nella mia testa preferisco, se potessi, andare in un posto e viverlo un po' più nel profondo, no? Scoprire in maniera un po' più approfondita i posti nuovi, piuttosto che visitarli magari un giorno, due giorni, tre giorni. Certo, sarebbe meraviglioso. Sono molto d'accordo con te.
0: Sì, diciamo che se uno ha disponibilità di un po' di tempo per poter stare nel posto che si va a scoprire.
1: Ovviamente quasi nessuno di noi ce l'ha, quindi questo rimane secondo me nel cassetto dei sogni.
0: No, perché secondo me non serve tantissimo tempo, dipende quello che fai, credo, cioè la differenza.
1: Potresti essere anche un po' da solo.
0: Meglio ancora.
1: Meglio se sei da solo, però dicono se uno ha già una famiglia diventa più difficile.
0: Certo, però secondo me anche
1: in quattro mesi a Taiwan.
0: No, ma non servono quattro mesi, secondo me basta una settimana, ma cercando di fare delle cose che non siano delle cose classiche, comuni, quelle che trovi, facendo un po' di ricerca prima, provando a vivere il posto un po' come se fosse, ma questo è un altro tema.
1: Io quando ho letto vivere il posto ho pensato a quattro mesi. Una settimana che vivi.
0: Dipende quello che fai, dove vai, dove mangi, da chi ti affidi.
1: Comunque girerei con questa canzone nelle cuffie.

0: Kennedy con i Fontaines DC qui su Radio Capital a Capital Circus. Ci sono anche dei desideri che nascono magari anche più avanti nel tempo, perché si fanno delle grandissime scoperte come quelle relative per esempio a questa band, e poi si desidera fortissimo di andarli a vedere dal vivo, e poi dopo che li hai visti dal vivo desideri fortissimo di andarli a rivederli dal vivo.
1: Ah beh, nel loro caso sicuramente.
0: Dai.
1: Nel loro caso siamo già alla parte di cui parlavamo un po' di settimane fa, di in cui tanti si riconoscono tra gli scopritori della band e iniziano ad essere gelosi del fatto che il loro successo stia crescendo tanto rapidamente.
0: Sì, sì,
1: potrei
0: sì,
1: esserci anche io lì dentro.
0: Sì.
1: Che mi li ricordo la prima volta a Bologna in un concerto dove eravamo al massimo 1000 persone con un palco piccolo senza nessuna aspettativa se non quella di grande musica. Fu un concerto incredibile. Poi ogni volta che li ho visti c'erano sempre migliaia di persone in più, e adesso tornano tra l'altro a Rock in Roma la prossima estate.
0: Sì, sì, esatto.
1: E anche a Milano, in due posti molto grandi, mentre il concerto che faranno in autunno a Bologna è già tutto esaurito nel palazzetto dello sport.
0: Ovviamente, come ci si immaginava nel momento in cui l'hanno annunciato. Altro punto di vista ancora sui desideri, cioè quei desideri che noi, o meglio sì, che ognuno di noi, nascono dal un altro desiderio, cioè il desiderio che gli altri non ci confondano per un'altra persona, no?
1: Me lo devi rispiegare.
0: Hai ragione.
1: Prova a rispiegarlo, perché se non l'ho capito io temo che non l'abbiano capito neanche gli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Vai, concentrati.
0: Io desidero una cosa, ok? Perché in realtà desidero che tu non cambi opinione su di me.
1: Porca miseria.
0: Complicato, eh?
1: Mi sa che devo ascoltare due brani per capire. Tu desideri una cosa perché non ti capisco.
0: Perché non voglio che tu cambi l'idea che ti sei fatto su di me, no? Per esempio, desiderare di andare a vedere il concerto di quella band in realtà potrebbe essere frutto del fatto che so che piace a te e non a me.
1: Ho capito, questo è il meta desiderio.
0: Infatti sono andata proprio oltre.
1: Meta desiderio che però non approvo, perché sono sempre contrario a chi cambia se stesso per cercare di accontentare gli altri.
0: Ma infatti non ho detto che è giusto, ho detto semplicemente che poi c'è anche questo livello qua, no?
1: Se
0: l'abbiamo
1: fatto.
0: Far finta di desiderare qualcosa perché magari vuoi che quella persona pensi di te.
1: Ah certo. Questo l'abbiamo fatto tutti qualche volta. Anche perché finalmente
0: l'hai capito.
1: finalmente
0: mi sono spiegata.
1: Mettiamola così, da una parte o dall'altra, ora almeno ti ho capito.
0: Sono tanti i livelli, no? Di desideri che cambiano, possono cambiare per tanti motivi, perché appunto li abbiamo ereditati e poi non ci riconosciamo, o perché diventiamo adulti e cambiamo idea, o perché appunto ci sono desideri di riflesso di fronte alla persona a cui
1: beh,
0: li esprimiamo.
1: Sì, che in prima battuta uno li fa per cercare di accontentare o di far sì che le persone a cui vuole bene magari siano più felici, e quindi ti presti, sì. Beh, qua si va dal negozio che non ti interessa, se proprio vai nelle cose spicciole, o magari come facevi tu con me all'inizio del nostro rapporto, guardare delle trasmissioni sportive e io pensavo che ti piacessero, invece lo facevi per accontentarmi.
0: Ma non è vero, mai fatto una cosa per accontentarmi.
1: Brava.
0: Al tempo mi interessavano, poi dopo si cambia
1: idea,
0: visione, e hai altre priorità.
1: Grave errore, perché le priorità si possono sommare.

0: durante gli impermeabili su Radio Capital, e proprio Paolo Conte è stato uno che nel repertorio sicuramente ha raccontato i desideri, diciamo, lontani un po' da quella che era la retorica del possesso, quindi degli atmosfere, partenze, incontri, una certa idea di libertà, insomma, difficili desideri, questi desideri da mettere poi in una lista così, no, di obiettivi, succede, però lui lo ha fatto, lo ha raccontato nei suoi testi.
1: Ti posso dire che Paolo Conte, secondo me, è uno di quegli artisti invidiabili, perché credo che lui abbia gestito e vissuto la sua carriera d'artista, me lo auguro per lui, però quello che mi è arrivato a me, che non lo conosco personalmente, non è neanche tra i miei artisti quelli che, di cui conosco tutto, lo rispetto tantissimo, secondo me lui se l'è vissuta proprio bene, perché ha fatto sempre quello che voleva, mai legato a delle necessità, cioè faccio Sanremo, devo fare il disco, devo fare il singolo, faceva i tour quando voleva, dove voleva, mettendo nei dischi quello che voleva. Mi dà la sensazione di essere un artista di quelli proprio che se l'è saputa gestire bene.
0: Erano anche altri anni, e quello secondo me poteva forse... Diciamo che questa poteva essere una direzione, cosa che invece adesso non è proprio più, secondo me non c'è una possibilità di prendere.
1: Era un giovane, però lui l'ha fatto da sempre, cioè da quando era giovane fino adesso, che ha più di 80 anni, decide lui quando e come suonare.
0: Però negli anni in cui è uscito lui, e quindi anche anni di questo brano, insomma stiamo parlando dei primi anni 80, comunque quella poteva essere una direzione da percorrere, secondo me adesso non te la, cioè proprio non la vedi neanche quella direzione lì.
1: Pensa se una volta potendoci parlare ci raccontasse, ragazzi, certo, io sono sempre stressato, pensavo ai dischi, a dover accontentare.
0: Questa
1: la reazione
0: è la nostra,
1: del pubblico,
0: chiaramente la percezione, no, che cambia poi rispetto alla verità, ma magari no,
1: perché poi per esempio Paolo dice di conoscerlo di persona, e noi ci crediamo, e giustamente semplifica dicendo beh, ma semplicemente non è un artista mainstream. Non è un artista mainstream, però è un artista di grande valore, di grande popolarità, però credo che il suo rapporto così fedele con il pubblico sia nato proprio dal fatto che il pubblico da lui si aspettava solo grande musica, nei momenti in cui Paolo Conte si sentiva di poterla dare, cioè, credo anche da chi qualche disco l'ha fatto e ha subito molte pressioni anche indotte, che penso che sia il modo migliore per approcciare quel lavoro.
0: Su questo non
1: certo,
0: c'è dubbio.
1: Poi devi avere dall'altra parte qualcuno che ti viene a vedere,
0: esatto,
1: che non è scontato.
0: Acquista i tuoi dischi nel caso di quegli anni lì, o che ti ascolta sulle piattaforme nel caso di questi anni.
1: Angelo ci chiede che musica ascoltano i nostri figli, visto che li nominiamo ogni tanto, no? E dice, se ascoltano trap li avrei già squalificati dalle eredità. Guarda, in realtà ci sono passati, qualcuno ci passa, non abbiamo mai detto cosa devono ascoltare.
0: No,
1: crediamo nella libertà.
0: Anche, sì, ascoltano anche, soprattutto uno, tanta roba brutta. che senti,
1: lo possiamo dire qua,
0: sì,
1: no? Siamo noi.
0: Beh, certo, è così. Però a quel punto niente, ragazzi, stai dentro casa e quello mette quella roba lì e tu niente, fai altro.
1: Però poi
0: esci magari
1: senza farlo accorgere.
0: No,
1: però poi
0: silenzio.
1: Cambiano, sono
0: sì,
1: anche cambiati.
0: Certo.
1: Anzi, alla fine crediamo che sia importante ascoltarla la musica, anche quella è quello che cerchiamo di fare qua in radio. Uno può chiacchierare adesso di desideri o di cose, però secondo noi se passa Paolo Conte o i Fontaines DC è comunque meglio.
0: No, questo senza dubbio. Poi è stata anche un'occasione per noi di ascoltare quello che magari va molto di moda tra i quindicenni, no? Potrebbe essere anche quella una lettura, e così noi abbiamo fatto, rimanere comunque aperti all'ascolto senza pregiudizi. Poi chiaramente il tuo giudizio lo dai, e in alcuni casi è proprio brutto.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Patti Smith, questo era Frederick qui su Radio Capital. Frederick, che era poi Fred Sonic Smith, chitarrista del...
1: Un grande.
0: Sì, un grande chitarrista e futuro marito della Patti
1: Smith.
0: Esatto.
1: Che quindi in un'epoca in cui si prendeva il cognome del marito non lo dovette nemmeno fare perché era già Smith. L'avrebbe potuta dire Lele questa dall'altra
0: infatti,
1: parte.
0: Infatti.
1: Però è la verità.
0: No, infatti.
1: È la verità. Patti Smith.
0: Pensavo te l'avesse suggerita.
1: Lo so, lo è qua. Che qua ormai sono 5 settimane, 6.
0: È la sintonia.
1: Lo vedo
0: pazzesca.
1: Tutti i giorni e quindi inizio a prendere parte. Capisco quali sono le battute che lui avrebbe fatto in quel momento. Fred Smith, comunque, Kick Out the Jams, i Motor City 5. Che grande gruppo. Lo potremmo addirittura ipotizzare di passare se non perché, se non altro perché i tempi sono cambiati. Sai che all'epoca il loro brano si apriva Kick Out the Jams, registrato dal vivo, si apriva con un Kick Out the Jams Motherfuckers storico.
0: E che gli costò qualcosa, insomma, in termini di passaggi.
1: Di passaggi anche negozi di dischi.
0: Sì.
1: Rifiutarono di vendere il disco. Ma pensa a cosa è diventata l'America dopo.
0: Peggio forse,
1: appunto,
0: da un certo punto di vista.
1: No, molto dico. Si scandalizzavano per una parolaccia per poi diventare una... Vabbè, ma no, non ci addentriamo in quel
0: discorso. Non ci addentriamo.
1: O forse sì.
0: Sì, ma tanto vale poco.
1: Vale poco, purtroppo.
0: Comunque, questa era una bellissima canzone d'amore. E anche Patti Smith poi alla fine fece una scelta importante, perché scelse di allontanarsi per anni dalla macchina del rock per costruire proprio una vita familiare insieme a Fred. Un
1: come
0: esempio...
1: a dire, ho tanto desiderato diventare una cantante famosa, adesso che lo sono, quel desiderio non è più al primo posto nella mia vita, perché ne è arrivato un altro, che è quello di costruire altro.
0: Una
1: nella
0: famiglia.
1: Vita. Una famiglia. Per poi ritornare però nel suo caso.
0: Certo, ovviamente.
1: Perché comunque è rimasta lì. Forse sai, gli artisti più importanti ti dicono sempre che se non vivi una vita interessante, difficilmente potrai scrivere dei dischi interessanti.
0: E quindi...
1: Quanto puoi inventare?
0: No, infatti, e quindi lo stimolo è proprio quello. A volte quando si fermano anche per cercare l'ispirazione nella vita, che è diversa da quello di stare su un palco tutto il tempo, no?
1: E ti apro pure un'altra cosa, perché quando poi tu ti fermi perché dici vabbè, adesso ho scritto tutto quello che volevo scrivere fino a un certo punto,
0: devo vivere,
1: però la tua vita nel frattempo è cambiata.
0: Sì.
1: Sei cresciuto, hai altri desideri, magari se sei diventato un artista di successo hai guadagnato dei soldi, quindi proprio la tua posizione è cambiata, no? Ma il pubblico magari da te si aspetta che tu continui a scrivere le cose che scrivevi quando eri molto più giovane, molto più arrabbiato, con una vita meno agiata, e quindi ti facevi portavoce, no? Penso questo perché ho sentito un'intervista di Bono, che adesso è uno dei cantanti più odiati al mondo in questo momento specifico, e che però un po' diceva questa cosa, no? Fatto pace, diceva lui, col fatto di dover rappresentare quello che rappresentavo all'inizio della mia vita, perché la mia vita non è più quella, però io non lo volevo accettare.
0: Sì, e quindi anche il nostro passaggio, la nostra evoluzione come persona ti porta poi a un certo tipo di desideri, no? Per esempio, Lucy dice: a 20 anni non mi volevo assolutamente annoiare, adesso invece desidero non proprio la noia, ma di stare tranquilla e beata.

0: Levante, Tiki Bom Bom qui su Radio Capital, a Capital Circus, e raccontava anche un po' questo, no? Questo pezzo portato da Levante al Festival di Sanremo del 2019, quando voleva inquadrare una galleria di persone considerate un po' fuori posto, strane, non conformi, unite dal rifiuto di diventare ciò che gli altri vorrebbero, e quindi anche i desideri rientrano in questo, no?
1: Sì, devo dire di sì. Questo è un brano che poi è diventato importante per Levante, sì. No? È stato un Sanremo per lei, quello me lo ricordo, un po' difficoltoso.
0: Eh sì.
1: Perché si è scontrata con una cosa, l'ha raccontato lei, però con una cosa che non si aspettava essere così grande e così anche difficile da gestire dal punto di vista emotivo. Che ci sta, Sanremo è così.
0: Esce oggi l'album di Levante. Mi ricordavo 7 ottobre come data, ma forse me la ricordo sbagliata. Adesso Elisa ce lo dice. Ma
1: comunque tra pochissimo.
0: Sì.
1: Mi sembra strano che esca di mercoledì, potrebbe uscire forse venerdì, però insomma uscirà a breve l'album di Levante. Invece il prossimo
0: 9
1: brano,
0: ottobre, 9 ottobre,
1: quindi venerdì. E, beh, un disco a cui ho lavorato tanto,
0: sì. Sì, sì,
1: dai,
0: sì,
1: dai,
0: sì.
1: In bocca al lupo a Levante. Il prossimo brano invece va nel 1995, no? Questa è una curiosità di un brano che non conoscevo e mi sono andato a documentare.
0: Deep Blue Something è il nome della band, che arriva dal Texas.
1: Sì.
0: Fratelli, tanti fratelli.
1: Classico esempio, qua proprio esempio di specie del gruppo di artisti che ha avuto un unico successo.
0: Eccoci
1: nella carriera,
0: qua.
1: Che è quella
0: Pronti.
1: Che stiamo ascoltando, che però trainato anche da un titolo che ti porta a colazione da Tiffany, Audrey Hepburn, no? E il perché questo? Perché la canzone ruota attorno ad un tema, i due protagonisti della canzone si stanno separando, non si sopportano più, alla fine l'unica cosa che li unisce, cantano loro, è che gli piace a tutte e due colazione da Tiffany.
0: Ah, mamma mia.
1: Si è ridotto male.
0: A dire
1: proprio tutte
0: di
1: le cose,
0: sì.
1: Si è rimasta quella cosa. E nemmeno era quello il film in realtà.
0: Come non era quello?
1: No, perché il cantante che ha scritto la canzone, che probabilmente racconta un episodio autobiografico,
0: sì.
1: Probabilmente, non lo so, dice che il vero film in questione era Vacanze Romane, Roman Holiday.
0: E perché allora la
1: chiamata? E metricamente non gli piaceva.
0: Ma dai, ma ancora più triste.
1: E infatti è tristissima questa storia.
0: Ma no, ma che...
1: Cioè ci unisce quella roba, ma forse si erano lasciati nel frattempo.
0: Ah, quello sicuro.
1: Si erano lasciati e detto, vabbè, non è che devo stare tanto.
0: Soprattutto per questo motivo, perché lui ha rivelato qual era l'intenzione.
1: E lei l'ha guardato e ha detto, ma neanche l'ultima
0: dai,
1: che ci univa, hai tenuto nella canzone, l'hai voluto cambiare con Roman Holiday, che evidentemente metricamente non gli funzionava bene nella canzone.
0: Invece Breakfast at Tiffany's
1: lo scopriremo adesso ascoltandola tutti quanti insieme. Fateci attenzione e capiamo quanto era meglio Breakfast at Tiffany's.
0: No, quanto era meglio
1: rispetto a Roman Holiday.
0: Anzi.

0: bastardi scesse Roman Holiday. A posto. And sola sto qui via.
1: Addirittura.
2: And sola via. E beh, ma certo.
1: Breakfast at Tiffany, stiamo parlando di questo brano, stavamo del
2: storia di Blue Something, della storia dell'autore, no, che voleva citare una cosa, ma
1: che voleva citare un film che era l'unica cosa rimasta tra lui e la sua compagna in comune, e invece non era Colazione da Tiffany ma era Vacanze Romane. Allora ci chiedevamo, ma non sarebbe stato meglio appunto inserire Roman Holiday? E abbiamo capito che questa è la visione del nostro ascoltatore. Però c'è una differenza sostanziale.
2: Quale?
1: È quella che
2: per
1: abbiamo
2: cantarlo?
1: Detto. Sì, per cantarlo, perché mancherebbe una sillaba, no? Perché lui
2: qua... Però se tu fai Breakfast at Tiffany's, ok,
1: è quella che c'è adesso.
2: Roman Holiday,
1: devi partire.
2: Basta partire in levare rispetto al bar. Vabbè, okay. Dopo andiamo in studio e la registriamo.
1: Sì, tu, io guardo, diciamo che è la cosa migliore.
2: Ultima canzone, mi dispiace molto perché mi stavo molto divertendo, mi è anche molto piaciuta questa puntata della scaletta e anche i vostri messaggi.
1: La puoi riascoltare se vuoi in podcast sul sito di Capital o su iTunes, caro Pierferrantini, anche se sei tu stesso a farla.
2: Beh, però

0: l'abbiamo riascoltato un po', però un po' troppo ego, no? Riascoltare
1: noi
0: stessi.
1: Ah no, pensavo che le trovavi noiosi.
0: No, no, mi piace, a parte che so quello che hai detto e ho detto, quindi certo, non ho proprio la sorpresa riascoltandole. Sì, le abbiamo riascoltate per capire come migliorarci, però come si fa coi dischi, cioè le riascolti un po' all'inizio, poi ti stufi di te stesso, no?
1: È vero, sì.
0: Preferisco ascoltare
1: no,
0: Mix e De Gennaro.
1: Non sopporto per riascoltare, quindi, perché trovo solo difetti, quindi figuriamoci. Però quest'ultimo brano ci teniamo particolarmente, perché è un artista che noi abbiamo incontrato un sacco di anni fa, venne in radio e ce lo presentarono, era una cosa totalmente
0: un giovane artista inglese
1: sconosciuto, veramente
0: Michael
1: sconosciuto
0: Kiwanuka.
1: Sconosciuto, tra l'altro con una storia incredibile di vita, ecco, che poi vi invitiamo ad andare a conoscere, che ci colpì tantissimo come uomo e come musicista.
0: Era giovanissimo, suonò a 2 metri da noi con la chitarra e noi non lo conoscevamo benissimo, era davvero all'inizio della carriera, e sai quando succede che suona uno che è veramente forte,
1: sì,
0: e ti giri e dici ma cosa stiamo ascoltando?
1: Okay.
0: E poi dopo Michael Kiwanuka è diventato Michael Kiwanuka, dischi, Grammy, premi, Mercury Prize, un artista straordinario che sta per tornare con un nuovo album. Purtroppo c'è una bruttissima notizia che riguarda Michael Kiwanuka, che è stato male perché ha avuto un grave ictus emorragico. In questo momento è in riabilitazione, non può, ha annullato tutte le idee di tour. Il disco però era già pronto, si chiamerà Fudge e uscirà il 23 ottobre 2026, quindi tra pochissimo. È stato anche estratto un singolo, ne torneremo a parlare ovviamente del disco di Michael Kiwanuka.
1: Lui è già rinato una volta, perché se poi andrete a leggere la sua storia, già in un momento della sua vita si fermò per un incidente incredibile, poi dopo a un certo punto una chitarra dentro casa e suo figlio che gli chiede di riprendere a suonare lo ha portato a ricominciare a fare tantissime altre cose, quindi non escludo che lo rifaccia ancora.

0: Home Again, Michael Kiwanuka, è l'ultimo brano di questa puntata del mercoledì di Capital Circus. Adesso vi lasciamo nelle sapienti quattro mani di Mixo e Luca De Gennaro. Noi torniamo domani alle ore 12. Ciao.
1: Ciao ciao.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19

0: Non ci sono paragoni.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
7: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Le notizie delle 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuli. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per gli studi sulla simmetria delle molecole. Kagan ha 96 anni. È morta a 80 anni Barbara Spinelli, ex europarlamentare della sinistra e giornalista tra i fondatori di Repubblica. Era figlia di Altiero Spinelli,

0: Politico e scrittore considerato uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Caso di peste in Russia. Trump vuole chiamare Putin dopo la richiesta ufficiale di chiarimenti sul caso. Riccardo Quadrano.
1: Trasparenza, quella che chiedono a gran voce gli Stati Uniti a Mosca, storicamente non impeccabile in materia. Perché restano troppi dubbi sul caso di Daria Shipilova, la 28enne ricercatrice morta in un laboratorio siberiano dove si studia il batterio che provoca la peste. La giovane sarebbe entrata in contatto con una provetta rotta. Le autorità locali parlano di un sospetto caso di peste polmonare, ridimensionando la vicenda. Ma intanto diversi ospedali della regione sono in quarantena e quasi 200 persone sotto osservazione medica. Il segretario di Stato americano Rubio chiede alla Russia maggiori informazioni sull'accaduto. La risposta del Cremlino è spiazzante. Apprezziamo l'attenzione americana, dicono, ma ricordiamo che negli Stati Uniti si registrano in media 7 morti per peste l'anno, l'ultimo a giugno nella contea di Santa Fe.
0: È stato presentato questa mattina alla Camera il rapporto Gimbe sulla sanità. Negli ultimi 4 anni aumenta la spesa pubblica in termini assoluti, ma cala rispetto al PIL. Mancano all'appello 18 miliardi secondo i calcoli di Gimbe. L'Italia è ultima nel G7 per spesa pubblica pro capite. Nel 2024 quasi 6 milioni di persone hanno rinunciato a visite e cure. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Molte premi, 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: geniale Chicago, mamma.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Visto che noi spesso e volentieri, come dire, sputiamo sentenze sui dischi più belli, più io, se dovessi dire sicuramente uno dei sicuramente 10, ma magari anche 5 dischi preferiti della mia vita è Chicago 2. Questo è il secondo album dei Chicago.
2: Che era pure doppio, no? Anche il primo.
0: Doppio, sì, anche il primo, anche il secondo, anche il terzo. Vabbè, erano tutti e tre album doppi.
2: Quando mai?
0: Un disco del 1970 che tra l'altro io possiedo anche in vinile nella versione remixata dal nostro amico Steven Wilson, che ieri è stato con noi, perché lui, come abbiamo detto ieri, un grande remixatore e rimasterizzatore di grandi album del passato.
2: Sì.
0: E insomma, questa era 25 or 64. E tra l'altro, bello, sai, Mixo, che io sono talmente sempre stato fan dei Chicago.
2: Lo so.
0: Che continuo a seguirli su Instagram e se è diventata una roba. Allora,
2: sì, ma chi c'è ormai nei Chicago?
0: C'è solo uno, che
2: appunto
0: è un trombettista, Lee Loughnane, che è l'unico che suona ancora.
2: Fatemi
0: poi
2: te.
0: Diciamo che formalmente nella band c'è ancora il tastierista Robert Lamb, ma non fa più concerti.
2: Ok, però è lui che ha il marchio, possiede il marchio.
0: Ma chi abbia il marchio adesso non lo so, però diciamo che sono diminuiti sempre di più recentemente. Tra l'altro è morto Walter Parasiter, che era il sassofonista. Insomma, un po' sono morti, un po' se ne sono andati. I Chicago sul palco fanno sempre le stesse bellissime canzoni, ma sono altri 8 rispetto a prima,
2: ragazzi. Del resto c'è chi oggi come oggi suona Mozart, ma non
0: esatto,
2: è Mozart.
0: Infatti guarda, veramente, io non sono contrario ai cambi di formazione, tutto sommato. Bello che Fabio, nostro ascoltatore, già scrive: ciao Malika. È un attimo, arrivate un'ora, Malika Iane, tanto sigla.
2: Vabbè, si porta avanti.
0: Certo.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Io la volta che sono stato a Chicago non ho visitato nessun parco, ho visto la qualsiasi grattacieli, chiese dove cantavano gospel, ma non mi ricordo di un parco. Evidentemente c'è, se in Chicago la cantavano.
2: Sì, e c'è un parco molto grande nel centro della città, proprio diciamo circondato dalle grattacieli.
1: Ah, vedi?
2: Proprio un parco che è dove Obama, quando è stato eletto, ha fatto il suo discorso quella sera lì, perché lui è di Chicago. Mm-hmm. E quindi, insomma, è un parco famosissimo, tanto famoso che ci fanno da diversi anni il festival Lollapalooza. Lollapalooza, ecco, è un festival lì, in un parco che però è in mezzo alla città, proprio nel centro del casino dei grattacieli.
1: Sai che era nata anche a Chicago? Gloria fucking Swanson, meravigliosa.
2: Gloria Swanson.
1: La mia musa ispiratrice, sì.
2: A proposito di Chicago, ieri leggevo la notizia di un tizio, non so come si chiama, l'ho letta su tipo Uncut o Mojo. Uh-huh. Uno che a Chicago, per tutti gli anni 80 e 90, andava a tutti i concerti e registrava su cassetta i concerti illegalmente.
1: Ok.
2: Nel senso che aveva ovviamente tutti i marchingegni per collegarsi, eccetera. E adesso questa sua collezione di cassette ha un valore altissimo, tant'è che addirittura le stesse band vanno a chiedergliele per digitalizzare, per fare degli album live. Insomma, è diventato una celebrità, partendo da essere un illegale, no? Cioè uno che non poteva fare.
1: Super illegale, perché poi alla fine si facevano i cosiddetti bootleg, no? I dischi clandestini dal vivo.
2: Lui si chiama Adam Jacobs, universalmente conosciuto nella scena musicale come The Chicago Tape Guy, il ragazzo dei nastri di Chicago.
1: Certo,
2: è figata.
1: Certo.
2: Allora, ragazzi, cominciamo a mandarci dei messaggi se vogliamo, ma tra un po' avremo lo scontro tra i grandi album dal vivo.
1: Sì.
2: Oggi due bei

0: bella linea di basso, hai sentito Mixo?
1: Un
0: basso fatto bene.
1: Sembra uscito direttamente dalla fine degli anni 70, se ci pensi bene sto pezzo, sì. A parte la qualità del suono che chiaramente è maggiore. Anche se pure negli anni 70, insomma, dei dischi con dei bei suoni c'erano, e come, è vero?
0: Certo, erano i Jungle con Sunshine, la loro canzone che stiamo trasmettendo tantissimo, anche perché il 15 novembre al Forum di Assago c'è la loro unica data italiana, Radio Capitale Partner, sarà sicuramente un bel concerto.
1: Sì.
0: I Jungle al Forum di Assago. Allora.
1: Una location bella grande, complimenti.
0: Ma sai che secondo me non è neanche la prima volta che la fanno.
1: Io
0: l'avevo visti una volta al Primavera Sound tanti anni fa, sì. Concerto pazzesco, e poi all'Alcatraz. Però secondo me hanno già fatto un forum. Anyway, 15 novembre, Forum di Assago.
1: Esatto.
0: Allora, grande scontro e torneo tra i grandi dischi dal vivo.
1: Sì.
0: Noi facciamo tutti i giorni, The Best Live Album Ever. Oggi è dura perché si tratta di due colossi, diciamo, della musica dal vivo.
1: Assolutamente, sì.
0: Cioè, Four Way Street di Crosby, Stills, Nash and Young.
1: Sì.
0: Album, sì.
1: Del doppio dal vivo, che segnerà anche la definitiva rottura e scioglimento fra i quattro, diciamo, no?
0: Sì, diciamo che loro, Crosby, Stills, Nash and Young, non sono mai stati un vero quartetto.
1: No,
0: erano un trio. Neil Young l'avevano messo lì insieme per fare numero.
1: Sì.
0: Un po' a Woodstock, poi insomma l'anno dopo Woodstock, nel 70, loro fecero dei concerti al Fillmore di New York, all'Auditorium di Chicago e al Forum di Los Angeles.
1: Sì.
0: E il meglio di questi concerti venne messo in questo album.
1: Esatto, sì.
0: Ok. Però dall'altra parte c'è un grande album dal vivo italiano, e cioè Album Concerto, questo era il titolo dell'album.
1: Madonna,
0: firmato
1: titolo.
0: Da sì, Album Concerto.
1: Bruttino, dai.
0: Beh, se pensi che quello della PFM con De André si chiamava Arrangiamenti PFM.
1: No, veramente è orrendo.
0: Il titolo,
1: sì,
0: dell'album.
1: Sì, proprio non era azzeccato.
0: Album Concerto di Francesco Guccini e i Nomadi. E qui è un'altra situazione un po' come De André PFM, cioè il grande cantautore che però va sul palco accompagnato da una grande band,
1: uh-huh.
0: da una rock band.
1: Certo.
0: Guccini e

0: I nomadi erano molto vicini perché i nomadi avevano inciso le canzoni scritte da Francesco Guccini,
1: sì, sì.
0: Nel 79 fanno questa tournée insieme e nei concerti del Kiwi di Piumazzo e del esatto. Club 77 di Pava
1: Kiwi di Piumazzo,
0: da una parte abbiamo il Film Horizon di New York, dall'altra il Kiwi di Piumazzo,
1: sì, bellissimo,
0: a ognuno il suo,
1: certo.
0: Registrano questo album.
1: Devo,
0: e quindi
1: devo dire che secondo me oggi è complicato forse ancora di più, sai perché? Perché nel mio, nella mia testa i fans dell'epoca, per esempio del disco di Crosby, Stills & Young, erano sicuramente fan anche di Guccini e i Nomadi, per cui è un po' una lotta intestina, no? Fra
0: sì, diciamo
1: lo stesso
0: che
1: pubblico.
0: Sono entrambi album in cui viene fuori l'elettricità, le chitarre elettriche. Poi Stills e Young erano dei continuano a essere dei grandi chitarristi elettrici, facevano
1: sì,
0: degli
1: sì,
0: assoli
1: sì.
0: acidi.
1: Sì, sì, molto
0: però
1: bello.
0: Comunque la musica è musica cantautorale, sia da una parte che dall'altra.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì. Ma proprio
0: quindi, insomma,
1: la stessa genia di pubblico. Io mi
0: certo.
1: ricordo chi seguiva Crosby, Stills & Young aveva persino gli stessi abiti di quelli che seguivano Guccini e Nomadi, cioè proprio non era quel tipo di,
0: cioè le Clarks gli Eschimo,
1: un po' quella roba lì, sì.
0: Gli Eschimo, le Club, la borsa di Tolfa si diceva a Roma, non so
1: esatto
0: se
1: la borsa di, sicuramente non erano seguaci dei Roxy Music,
0: no,
1: però va bene,
0: non erano proprio l'anti-glam.
1: Sì, assolutamente,
0: erano più proto grunge, se mi si consente.
1: Sì,
0: da
1: un certo punto di vista sì, poi si è materializzato con la presenza di Neil Young come Godfather, no?
0: Grande,
1: proprio,
0: sì,
1: se, come
0: padre,
1: padrino.
0: Certo. Ascoltiamo le due canzoni da Four Way Street di Crosby, Stills, Nash & Young e poi dall'album Concerto di Guccini e i Nomadi e votate al 342-342-2190.
1: Esatto, questa è una canzone composta da Graham Nash, che è sempre stato molto prolifico e che tutti quanti cantavamo all'epoca, per quanto mi riguarda, con le mie amiche giù e su e giù per via Po a Torino, cantando Teach Children.

0: male.
1: A supporto di quello che stavo dicendo prima, che magari potrebbe essere anche interpretato come un po' esagerato, però insomma io vado un po' per esagerazione per far capire meglio, vedo molti messaggi che dice: oggi è veramente difficile scegliere. Questo non accadrebbe se uno avesse le idee ben chiare sul proprio gusto musicale, no? Invece se sei un po' combattuto vuol dire che i due dischi in qualche modo appartengono alla stessa corrente. 8 anni di differenza, perché Faraway Street in Live di Crosby, Stills & Young era del 71, mentre questo qui di Guccini con i Nomadi era del 79.
2: Tra l'altro non abbiamo diciamo, quando è mancato il maestro Guccini era pieno agosto, per cui non eravamo in onda, che non abbiamo potuto parlarne a dovere, ma insomma ci manca molto. Personaggio straordinario che personalmente avevo avuto la grande fortuna non solo di conoscere ma anche di fare delle cose con lui, presentazioni di dischi eccetera.
1: Ah, sì?
2: Per cui insomma sì, diciamo che ci trovavamo bene insieme. Poi, poi era venuto anche qui ospite quando si è trattato di presentare il suo ultimo disco, per cui ci manca molto. Allora, votate per Crosby, Stills, Nash & Young, Four Way Street.
1: Esatto.
2: oppure album concerto di Francesco Guccini e i Nomadi.
1: Come al solito non scegliamo l'artista, ok? Cioè non è che si vota quello, qua scegliamo, cioè, il disco e i due dischi in queste, visto che stiamo facendo questo torneo con i dischi dal vivo
2: con
1: più
2: i
1: belli,
2: dischi, certo,
1: esatto,
2: certo.
1: Votiamo il disco, ok?
2: Ok, all right. Franz Ferdinand.
1: Basta. Lotorino, presto.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
7: Tornano le giornate FAI d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.

0: Come animali notturni.
1: Stavamo dicendo con la nostra ospite Malika Yan. Ciao Malika.
2: Buongiorno ragazzi, ciao. Che bello
3: Malika.
2: Rivedervi.
3: Ciao, ciao.
1: Ritornare anche per insieme noi alla radio. Stavamo dicendo quanto questa canzone sa di disco music.
3: È vero.
1: E devo dire, riascoltandolo per l'ennesima volta in cuffia, anche un po' di quello che si chiamava acid jazz.
3: Sì, un pochino.
1: No, che era un po' un recupero delle radici funk, sì, jazz, sì. Soul, in epoca.
2: No, è un bel un bel potpourri, diciamo.
1: Un bel potpourri.
2: Per usare, cioè proprio per sminuire al massimo, sì, ci sono un sacco di ispirazioni. A me piace tanto quando si riesce a fare un brano che potrebbe essere stato prodotto 50 anni fa,
3: bello,
2: come
3: sì.
2: Dopodomani, mi sembra
3: a spiazzare un po', no? A spiazzare un po', perché la prevedibilità è noia, io la traduco
2: totalmente,
3: così.
2: Totalmente,
3: vero.
2: Bravissimo.
3: Tra l'altro, questo è Animali Notturni, è un animale molto diurno, quello che invece tu hai deciso di prendere per il titolo dell'album, e tra l'altro esclusivamente estivo. Il disco esce adesso che insomma siamo in autunno, le cicale invece in autunno se ne vanno via.
1: Si chiama Cicale, l'album si chiama Cicale.
2: Sì, mi sembra un perfetto esempio di contraddizione ossimoro malichesco.
3: Stupendo,
2: no?
3: Sì.
1: Ecco, cioè facciamo le robe controcorrente.
3: Fa giusto.
2: Dove possibile siamo salmoni.
3: Bravo.
1: L'album ha una bellissima copertina con diciamo color appunto salmone un po', no?
2: Cioè, beh, è più un mandarino pescoso,
1: ecco. Sì,
3: esatto.
1: Non mi veniva.
3: Sì, sì.
1: Non so come mai.
2: Il famoso mandarino pescoso.
3: Albicocca anche un po'.
2: Bravo,
3: sì.
2: Bravo.
1: Albicocca con una splendida foto di Malika, che mi sembra un po' addirittura quasi la Amanda Lear dei Rock Music, no? Così vestita tutta di nero, molto dark lady, se vogliamo.
3: Biondissima, no? Tra l'altro.
1: Animale notturno.
2: È abbastanza, sì, abbastanza animale notturno. In realtà, guarda, è stato per la prima volta ho pensato, facciamo una cosa che è proprio da me, quello che

0: che mi metto nella vita per uscire quando giusto. Faccio le cose e ha funzionato, cioè è paradossale come quando le cose le fai soltanto per divertirti poi vengano meglio.
1: Sai che cos'è? Si chiama onestà, perché alla fine ti presenti come sei, cioè sì. È inutile stare lì a fare degli artifici per essere una persona che poi non sei, è molto meglio
0: sì, sono
1: così.
0: D'accordo.
1: Ecco, bravo.
2: Allora, mi stavi dicendo prima che noi ci siamo visti per Capital Jam, poi ci siamo visti al Castello Sforzesco, ma in quel periodo che era già l'inizio dell'estate, l'album non era ancora finito.
0: No, ma cioè non era neanche iniziato. In qualche modo. Nel senso che ho fatto 4 anni a scrivere e co-scrivere canzoni e sono arrivata a circa un centinaio, poi con l'avvento di Sanremo ho capito, cioè mi sono data un limite temporale, mi sono detta ormai bisogna uscire entro settembre, quindi il 31 luglio di quest'estate era la data ultima per consegnare il master
2: il disco, okay.
0: E con tutto quello che ne consegue, compresa la foto pazzesca e quindi ho passato la primavera ad arrovellarmi su quali tracce includere e poi sono andata in studio con Giovanni Pallotti e un po' di musicisti, abbiamo registrato in una settimana tutta la parte di strumenti e in una settimana le voci, poi abbiamo mixato e consegnato, sono state puntualissimi. Quindi cioè, mi sono resa conto che quando le cose le elabori con calma, altro grande insegnamento di queste cicale, quando le elabori con calma okay. E le lasci lievitare, poi vengono fuori da sole come devono, cioè non fai fatica, è stato un mese bellissimo certo. Questo luglio affannato.
1: Ti okay. Sei in qualche modo comunque identificata a proposito dell'animale, no? Che come dicevamo prima dura soltanto la stagione dell'estate, poi depone le uova affinché la prossima generazione possa poi rivivere, ma sono i maschi che fanno rumore, che frigniscono,
0: esatto,
1: si dice
0: perché
1: così.
0: Si devono fare notare.
2: Come si chiamano i maschi delle cicale?
1: Cicalo.
2: I cicali.
1: Il cicalo.
2: E quindi cicalo. Che fanno i cicali?
0: Cri cri cri. No, allora, no, passano 17 anni, fino a 17 anni sottoterra.
1: Sì.
0: Per poter vivere solo una grande stagione gloriosa.
1: Esatto.
0: Potremmo dire che sono dei rocker degli anni 70,
1: sì,
0: un po' estremi le cicale.
2: Underground.
0: Certo.
2: Fino alla maggiore età.
1: L'immagine.
0: Esatto, esatto. E poi morti male in una camera
2: d'albergo. Cioè, ma neanche John Bonham, cioè,
1: mi piace
2: così. Fantastico.
1: Questa descrizione è stupenda, assolutamente, bisogna chiamarla Treccani e vendergliela. Stupendo.
2: Cosa abbiamo che canzone abbiamo adesso
1: il nuovo singolo, no? Detto fra noi
2: singolo. Detto tra noi, giusto? Detto tra noi. Ascoltiamo il nuovo singolo di Malika Ayane, ospite oggi di Radio Capital.
1: Brava.

0: Tra i vari complimenti che stanno arrivando per Malika Ayane, che se li merita, Andrea ne ha azzeccato uno bellissimo secondo me. Malika, due punti, la voce che abbronza, questa cosa non so se ti piace, però sai che cosa dico? Che tu sei una di quelle cantanti, indifferentemente maschio o femmine, che si riconosce al primo secondo quando ascolti la voce. Cioè appena io sento la tua voce dico ok, questa è Malika Ayane.
1: Questa è Malika.
0: E secondo me quello è la cosa che fa la differenza, perché di belle voci che impostate, che magari cantano bene, basta guardare appunto nei talent, ce ne sono un sacco, però la cosa importante è essere riconoscibile, avere un marchio di fabbrica, tu ce l'hai.
2: Oh, grazie.
0: È la verità, tesoro, è la verità.
3: Allora, Manuela scrive: Malika l'ho vista a teatro in Brokeback Mountain.
2: Sì, hai fatto mai? L'anno scorso in questa stagione ero in giro a teatro a fare quello spettacolo meraviglioso.
3: Ma Brokeback Mountain non è un musical?
2: È una play with music che ha debuttato nel West End qualche anno fa.
0: Ma si riferisce al film?
3: Al film?
2: Sì, esattamente. Infatti, eravamo in giro, io ho passato tre mesi a guardare Filippo Contri e Edoardo Purgatori Limonare tutte le sere. E io tutte le sere ci ho creduto che loro si sono amati tanto e che sia stata poi vabbè, quel film a me aveva devastato, quindi ho resistito quando mi hanno proposto la versione teatrale. E io facevo una sorta, e ti ricordi il Cantagallo di Robin Hood?
0: Sì.
2: Ogni tanto entra, dai Luca,
3: cioè, mi ricordo, scusami.
2: Allora praticamente
3: ti casco sul Cantagallo.
2: Robin Hood nella versione Disney aveva questo personaggio stupendo che era che se vogliamo un menestrello, che però era un gallo molto figo. E che quindi snodava tutta la vicenda, le scene più importanti della vicenda, facendo una sorta di cornice narrativa, una descrizione. E quindi questo è quello che facevo io in Brokeback Mountain. Uh-huh. Quindi ho cantato un sacco di musica strepitosa che nasceva col country e finiva con insomma la musica dei primi 2000, tutte musiche originali.
0: Quello sarebbe un film che oggi come oggi bisognerebbe farlo vedere nelle scuole, secondo me.
2: Sono d'accordo.
3: Stefano invece, che è un jeeper, cioè va in giro con la Jeep, dice: potete chiedere a Malika se ancora fa i salti con la Wrangler.
2: Allora molto meno
0: la
2: mia macchina, che io affettuosamente chiamo Marlene, che
3: con cui fai i salti. Però
2: sì, perché allora se c'è una cosa che veramente ti toglie la carogna di dosso, andare a fare fuori strada
0: è vero.
3: Porca miseria,
2: è veramente una cosa divertente.
0: Sì. Perché la chiami Marlene?
2: Perché così l'ho dato un nome proprio affetto. Tutti i miei mezzi, per esempio la mia moto rossa si chiama Gilda.
0: Anch'io giustamente. Do i nomi alle macchine. Sì.
2: Proprio me le coccolo quando posso.
3: Ma tu vivi ancora a Berlino?
2: Sì.
3: Ah, ok, quindi fai avanti Andrei, come
2: pendolo, esatto.
0: Per quello chiedevo di Marlene, perché pensavo fosse un riferimento alla
2: Dietrich. Diciamo che inevitabilmente qualcosa c'è, perché sai, quando le tue idole sono quelle, in qualche modo si presentano sempre.
0: Sono mai stato a Berlino, ma la prima volta che vado, la prima cosa che faccio, vado al cimitero a trovare Marlene.
2: Ma sai che non ci sono ancora andata e ci ho abitato di fianco per una vita. Sì, poi lì tutta Schöneberg, no? Lei che
0: certo.
2: È tutto lì.
3: Ah. Questa cosa, posso dire, il turismo dei cimiteri è una cosa che anche a me tocca molto. Cioè, ogni volta che vado in una città dove c'è qualcuno a cui tengo che è stato seppellito, vado.
2: Ma poi a Berlino c'è proprio un culto del cimitero molto differente, cioè ci sono i caffè dentro proprio.
0: È giusto.
2: Sono spazi abitati dalle persone.
0: Certo, why not?
3: Bellissimo. Perché no? Ma certo. Invece l'altro giorno ti sentivo dire che tu ogni tanto vai a fare colazione al Berghain. Tipo domenica mattina ti svegli.
2: Perché non ho più la carcassa per andare a fare le fila alle 4 di notte.
3: Ecco. E poi magari c'è meno
0: Welcome
3: fila
0: to the club.
2: Beh, insomma, c'è sempre fila e diciamo che anche lì, diciamo che in generale fare delle file molto lunghe non è una cosa che mi piace più tanto fare,
0: sì,
2: soprattutto se poi c'è il rischio di non entrare da qualche parte. Però la colazione al Berghain è una cosa sempre molto
3: esatto.
0: Senti, molto prima divertente. Che ci dimentichiamo, ricordiamo che c'è un tour in store per incontrare i fans, che partirà il 18 settembre. No, è già partito.
2: No, questo l'ho già fatto. Allora, mancano poche cose, perché adesso iniziano oggi le prove del tour.
0: Sì.
3: Ma il tour di concerti quando comincia?
2: Il 1° novembre, e oggi iniziano le prove, quindi sarà finito con voi corragliarci in voglia a provare.
0: È vero.
2: E
0: da fe-

0: Fermo parti.
1: Esatto, cioè... data zero a Fermo, uh-huh. Poi tutta Italia, Roma, Firenze i giorni subito successivi, uh-huh. E non mi ricordo, che Torino è l'11 novembre,
0: sì.
1: E Milano il 10. Poi,
0: esatto.
2: Insomma, agli Arcimboldi.
0: Poi il 14 sei al Catanzaro, il 16
1: 3 a Roma, a Bitritto, al Conciliazione, sì, sì. Padova il 24,
2: quindi
1: Bologna il 25.
2: Teatrale, diciamo,
1: teatro,
2: in questo,
1: sì,
2: caso.
1: Sì, sì.
2: Ma scusa, tu hai il lusso di, cioè, ti concedi il lusso di avere gli Arcimboldi come sala prove?
1: No, hanno delle sale prove, ah, ecco.
2: Pensa che roba.
1: Hanno delle sale prove.
0: Ma già
1: sapevi, te lo mi hai raccontato che facevo la barista agli Arcimboldi?
2: No, veramente.
1: Quindi secondo me mi danno un premio perché allora, avendo fatto i peggiori cappuccini della storia degli Arcimboldi, dicono dai, non viene a fare le prove così.
2: La barista che ce l'ha fatta.
1: La famosa barista che ce l'ha
2: che
1: fatta,
2: meraviglia.
1: Sono io. Ma meglio così, perché sennò quanta gente avrebbe
0: avvelenato. Facevi danni, eh?
1: Esatto.
2: Malika, è sempre un piacere averti con noi.
1: Un piacere sempre tornare. La prossima volta però vengo a Roma, Mixo.
0: Cavolo.
2: Così parlate un po' di moda, di
0: vestiti. A me interessa più che altro abbracciare, quindi ultimamente gli abbracci sono terapeutici.
1: Sì.
0: Giusto?
2: Bene, allora noi ci salutiamo ascoltando È andata così. Questo non è un singolo.
1: No, è una bella canzone.
2: È una bella canzone. Come tante, sono 10 belle canzoni.
0: Sì, sì.
2: Nell'album Cicale di Malika Ayane. Grazie Malika.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.

0: C'era, a proposito di questa canzone che è del 1990, c'era una gag del Saturday Night Live in cui c'era un comico che diceva I don't know anybody else, when I think about Kim Basinger I touch myself.
1: Ah, ecco, perché infatti touch myself è un po' una roba così, no? Un po' autoerotismo, diciamo.
0: Sì, autoerotismo, e all'epoca Kim Basinger era un po', diciamo, uno dei
1: sogno
0: simboli.
1: Proibito.
0: Esatto, sì, sogno proibito. Erano una band che si chiamava The Vinyls, che avevano avuto successo in quel,
1: sì,
0: in quel periodo. Ho un sacco di messaggi bellissimi per Malika, siamo molto contenti,
1: sì,
0: perché
1: vero.
0: Malika Ayan è proprio una simpatica.
1: È già
0: una
1: andata?
0: Sì.
1: E se no gliela rigiravamo, peccato.
0: Sì, l'altro giorno a Paola Turcci gliele ho rigirate, quelli che arrivati dopo che se n'è andata.
1: Ah, per...
0: sì, magari li raccogliamo e facciamo un best
1: sì,
0: dei messaggi.
1: Sì, sì, vedo.
0: Okay.
1: Tanti belli.
0: Allora, tra poco noi vi diciamo anche chi ha vinto nello scontro tra Guccini Nomadi contro
1: Cosmo
0: Snatch and Young.
1: No, vabbè, sai, uno vale l'altro, per me sono due bei dischi.
0: Ma
1: comunque,
0: sì,
1: dai.
0: Ma l'importante, noi abbiamo, diciamo, queste cose qui sono per noi pretesti per mandare in onda bellissime canzoni.
1: Sì.
0: Perché a Radio Capital ricordiamoci che c'è solo bella musica.
2: Radio Capital Records.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econat Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
3: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
2: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
3: Una produzione One Podcast.
4: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Non c'è dubbio che l'era riuscito molto bene questo album.
1: Sì, senza dubbio. Ancora suona bene oggi, vedi un po'.
0: Porca miseria, sì, grandissimo. Erano le Hall con Celebrity Skin, mentre dobbiamo dare... esatto.
1: La Dea Calypso.
0: Hanno vinto Francesco Guccini ai Nomadi con grande distacco su Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Pure con grande distacco.
0: Con direi sì di sì, c'è cioè più del doppio dei voti. Per cui ragazzi, beh, d'altra parte, posso dire, me l'aspettavo.
1: Anch'io.
0: Perché nella storia dei nostri sondaggi e dei nostri tornei, dove c'è Italia di solito vince Italia.
1: Sì, cioè, però poi se vi chiediamo qual è il gruppo più figo di tutti i tempi, Pink Floyd, Led Zeppelin, Pink Beatles.
0: Floyd, certo. Cioè, boh. Non ci dite mica i Nuovi Angeli.
1: Donna felicità, non ha l'amore. Tu pensa che io conoscevo, sì, non lo frequento più da 100 anni che perché non abito più a Torino, il batterista dei Nuovi Angeli.
0: Ok, perché
1: Valerio.
0: Erano torinesi loro.
1: Sai che non lo so, non credo.
0: Sì.
1: No, forse lombardi. Comunque il batterista era sicuramente di Torino,
0: torinese.
1: Valerio Liboni. E poi Pachi, il cantante.
0: Pachi, il cantante.
1: Sì.
0: Sai che noi a questo proposito, visto che facciamo i tornei di tutti i tipi, abbiamo fatto Battle of the Bands, no?
1: Sì,
0: negli ultimi mesi.
1: È vero.
0: Dovremmo fare Battle of the Bands Italia, resto del mondo.
1: È
0: cioè
1: vero.
0: Ogni volta un italiano contro un non italiano e vedere chi vince. Cioè, tutte le volte che c'è un artista italiano. Comunque, passano il turno Francesco Guccini ai Nomadi con album concerto.
1: Bene.
2: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: il pezzo che ha salvato in modo Hoople, questo scritto da David Bowie, ho scoperto un'altra roba che non sapevo. Già si sapeva che insomma in Mötley Crüe, band inglese, che non era proprio di gran successo, stavano per sciogliersi quando arrivò Bowie e gli presentò questo pezzo. Con questo pezzo entrarono al primo posto in classifica, ma la prima canzone che Bowie propose ai Mötley Crüe era Suffragette City, hai presente?
1: Sì. Oh, che poi
0: thank you ma'am, sì.
1: L'ha fatta lui in Ziggy Stardust.
0: Esatto, cioè. Esatto.
1: No, ma era bello perché lui era, diciamo, un salvatore della patria.
0: Sì, anche Lou Reed.
1: Era appena diventato famoso, però metteva già la sua fama al servizio di altri, Lou Reed, Iggy Pop,
0: sì, sì.
1: E in modo Hoople del grandissimo Ian Hunter.
0: Come no?
1: È bello il messaggio di Yuba o Luba, io non capisco mai se sia, perché lo scrive
0: in effetti
1: spesso.
0: C'è una L maiuscola che può sembrare una I maiuscola, sì.
1: Esattamente, cioè, dice pezzone questo in onda ora, si riferisce a All the Young Dudes, mi bevo il caffè e non curante me lo godo, ha la bellezza semplice, ma sì che sai che c'hai,
0: sì,
1: ragione,
0: è vero.
1: La bellezza semplice, il fatto di prendersi sorbirsi un caffè, un bicchiere d'acqua.
0: Non dire la parola sorbetto, perché veramente, ragazzi, devo chiamare qualcuno,
1: No. Cosa devi fare?
0: Non lo so, perché sono entrato in fissa ieri, me ne sono mangiato mezzo chilo. Cioè, non va bene.
1: Ora in onda Casa Mixetti, le vicende quotidiane di Mixo.
0: La caramella alla menta che ha aromatizzato il bucato.
1: Il sorbetto.
0: Il sorbetto.
1: Ma a casa tua?
0: Sì, sì. Sì, sì. Okay. Te l'ho detto che ho trovato, dopo aver provato mille, perché io faccio così, no? Quando mi piace qualcosa mi intigno e vado e reitero, per cui i ristoranti
1: come
0: giapponesi.
1: L'anno scorso era le caramelle allo zenzero e limone.
0: Esatto,
1: ricordo.
0: Esatto. Quest'anno è assolutamente il sorbetto al limone. Con le scorzette, quindi con la buccia, sì, candite dentro. Una nota catena di supermercati, che purtroppo a Roma ce n'è solo uno, di quella catena lì, produce questo sorbetto, anzi lo dico, l'S lunga, ragazzi. È pazzesco, buonissimo, lo voglio subito. Ieri mezzo chilo me lo sono mangiato.
1: Ti risulta, Frank, il sorbetto dell'S lunga, sì. È famoso?
2: Ma l'aveva già detto.
0: Sì, l'avevo già detto, sì.
1: Con l'avevi già detto.
0: Neanche con la speranza che qualcuno dell'azienda me ne ricapiti qualcuno.
1: Sì.
0: Perché arriva,
1: sì,
0: brodo,
1: ancora.
0: Arriva.
1: Invece, visto che avete ascoltato Casa Mixetti,
0: esatto,
1: le vicende quotidiane di Mixo.
0: Sì.
1: No, invece ieri qui a Via Massena, nel palazzo di Via Massena, qualcuno, non so bene chi, perché era un altro piano, ha portato una infinità di vaschette di gelato di altissima qualità. Con tanto di coppette e cucchiaini, per cui c'era tutti che si servivano. Io stesso, sì, ho mangiato un gelato alla nocciola buonissimo, offerto da non so chi, da qualcuno.
0: E fai indagini, perché bisogna ringraziare questi gesti.
1: Allora, chiunque tu sia, chiunque voi siate, grazie per averci regalato il gelato domani ieri in Via Massena. Sono le 15:10, questa è Radio Capital, questo è John Legend con Daylight.
0: Che buono sorbetto.

0: È incredibile che questo pezzo fosse un successo clamoroso nei dance floor.
1: Sì.
0: Cioè, si ballava la grandissima P Machinery dei Propaganda dell'85.
1: Tedeschi di Düsseldorf.
0: Düsseldorf.
1: Devo dire che io non ho mai avuto ben chiaro che tipo di musica vogliono fare i tedeschi, perché da una parte ci sono il krautrock, quindi tutte le cose sperimentali, dai Kraftwerk ai Tangerine Dream, agli Asher Temple, e poi invece fanno queste cose un po' pop oppure new wave.
0: Beh, c'è anche
1: e poi
0: del
1: gli
0: metal.
1: Scorpions, come
0: c'è
1: no?
0: Anche, esatto, c'è anche dell'hard rock,
1: sì,
0: tedesco.
1: Questa era la band dove c'era una signorina che era molto ammirata. Io non ho mai capito perché non l'ho mai trovata così splendida, però ognuno ha i suoi.
0: Sono abbastanza d'accordo. Che si chiamava?
1: Claudia Brücken. Con la
0: no?
1: U,
0: con certo. La Ma i Propaganda erano anche loro mondo Trevor Horn.
1: Sì,
0: come...
1: assolutamente.
0: Vero?
1: Furono scoperti da Trevor Horn, che procurò loro un contratto con la etichetta discografica ZTT.
0: La Zantum Tum,
1: che faceva riferimento a uno slogan dei dadaisti.
0: Sì,
1: meravigliosi.
0: Sì. Da ZTT, bellissima, grandi etichette, grande musica.
1: Sì, sì.
0: Allora, Elisa ci scrive, a parte che Yuba ci ha scritto che si chiama Yuba con la I, non con
1: okay,
0: la L,
1: perfetto.
0: Va bene. Elisa dice, ciao ragazzi, voi che siete di Torino, come la sottoscritta, immagino conosciate quel negozietto, qui se ritorniamo sull'argomento sorbetti, negozietto piccolissimo in via Palazzo di Città, dove gelati, granite, eccetera, vengono preparati quotidianamente per la delizia dei loro clienti.
1: È buono sapersi, dov'è, in centro?
0: Quella è via Palazzo di Città, che
1: mi
0: non ricordo dove sia.
1: Sì, sì.
0: Non sto più a Torino da tanti anni. Però io di Torino mi ricordo Pepino.
1: Pepino,
0: il
1: sì.
0: Gelato di Pepino, che è un classico torinese. Tutte le volte
1: quello
0: che Torino...
1: si trova anche all'estero, diciamo. Io a Roma lo trovo, il famoso pinguino, okay. Che sarebbe un ricoperto appunto di cioccolato super extra fine, con all'interno creme di vari sapori, fra cui viola, rosa, menta. A me piace quello perché mi piacciono gli After Eight, quindi.
0: Beh, una volta Pepino era un bar nel centro di Torino, che continua evidentemente a esserlo,
1: certo.
0: Poi ha aperto varie filiali. E diciamo che lo scotto da pagare da parte di mia madre, quando mi diceva accompagnami in centro che devo andare a fare la spesa, io dicevo sì, ma dopo il gelato di Pepino.
1: Eh beh, certo.
0: E quindi era la ricompensa per aver passato un pallosissimo pomeriggio attaccato a mia madre.
1: Esatto.
0: A comprare le cose in centro.
1: Visto che stiamo un po' pubblicizzando queste cose, e in questo caso a Torino, se volete fare un altro giro storico, proprio nella piazzetta dove c'è questa gelateria famosissima e dove c'è Palazzo Carignano. Quindi
0: Carignano.
1: Il palazzo dove è stata fatta l'Unità d'Italia.
0: E di c'è fronte... anche il teatro lì accanto.
1: C'è anche il teatro, esatto.
0: Teatro,
1: e
0: sì.
1: Di fronte c'è un ristorante super sciccosissimo che si chiama Il Cambio, dove hanno mantenuto la poltrona dove si sedeva per mangiare quotidianamente Camillo Benso, conte di Cavour.
0: Certo, solo che credo che sia inaffrontabile dal punto di vista del conto Il Cambio.
1: In effetti
0: credo sia carissimo, non ci ho mai mangiato.
1: È un ristorante upper class, quindi chiaramente non è un all you can eat, voglio dire.
0: No, non è all you can eat. Okay. Allora, no. Si è fatta vedere molto in giro ultimamente, un po' come garante della nuova generazione, alla Alanis Morris è stata invitata da diverse, che non so, Olivia Rodrigo, cioè tutte quelle ragazze di le nuove superstar del mondo femminile.
1: È perché sono cresciute con lei, no?
0: Esattamente. E effettivamente diciamo che guardando al passato, Alanis Morissette è stata molto importante nell'universo femminile americano.
1: Assolutamente, la voce
0: questa
1: di una generazione.
0: In my pocket. Certo.

0: ricordarti chi sei.
1: Sarà quella frase lì, ma lo sai che questo pezzo qui me lo sentirei bene cantato, che ne so, da Lucio Dalla?
2: Beh, sembra come in fondo al mare, eh?
1: Cioè, diciamo un po' che sì.
2: La successione il ritmo degli accordi più che la successione ricorda molto come profondo al mare, e mi piace pensare che sia figlia di quando io qualche anno fa mi occupavo per un anno solo, che era 2019 credo, o 20, mi sono occupato della direzione musicale del dopo Festival di Sanremo, quella roba che andava in onda, e quindi c'era una band e invitavamo i cantanti a fare canzoni storiche,
1: certo.
2: Brunori fece Cover. Come profondo il mare,
1: vedi?
2: Quindi magari gli è rimasto in mente, scritto questa canzone.
1: Comunque
2: dopo,
1: se dovessi fare un disco, lui lo chiamo come chitarrista, perché l'ho sentito suonare Master of Puppets dei Metallica, una roba allucinante, bravissimo.
2: E anche Lenny Kravitz, ha fatto. Allora, domani parte il tour tutto Brunori, canzoni e monologhi di Brunori Sas. Attenzione, perché le canzoni sono belle, ma i monologhi sono bellissimi. Sì, perché è un grande comico Brunori.
1: Sì, è vero.
2: È molto brillante.
1: È vero.
2: Tre date, domani, dopodomani, dopodomani ancora, 8, 9, 10 a Milano, agli Arcimboldi, poi arriverà a Genova, Torino, Firenze, Trieste, Padova, Avellino, insomma tutta Italia fino al 24-25 novembre, quando chiude a Cosenza, che è la sua città, diciamo.
1: In Calabria, certo.
2: Ok, giochiamo.
3: Capital Game. Everybody play
1: the game. Opla, allora, due crediti in regalo per assistere a una delle serate del premio Tenco, che si terrà a Sanremo dal 22 al 24 ottobre. Anche quest'anno Radio Capital è partner dell'evento, per cui saremo anche lì. Dal 22 al 24 ottobre vi regaliamo due crediti per una delle serate, chiaramente.
2: Okay.
1: Come al solito vi facciamo una domanda a cui daremo tre opzioni di risposta, una delle quali corrisponde alla risposta esatta.
2: Allora, la domanda è questa: quale leggendario chansonnier francese si unì a Domenico Modugno, Giorgio Gaber, Gino Paoli e Sergio Endrigo, mazza, tutti gli stesso palco, sul palco dell'Ariston di Sanremo durante la primissima edizione del Premio Tenco nel 1974, già 52 anni fa. Questi quattro colossi della storia della musica mondiale, italiana, eccetera, erano sullo stesso palco insieme a uno chansonnier francese importantissimo.
1: Esatto.
2: Chi era? Risposta numero uno:
1: Georges Brassens.
2: Numero due:
1: Jacques Brel.
2: Numero tre:
1: Léo Ferré.
2: Ok, Georges Brassens, Jacques Brel o Léo Ferré? Quale si unì, quale di questi?
1: Sono un po' lunghe come risposte. Facciamo una cosa: se pensate sia Georges Brassens, mettete Brassens. Brel, Ferré, va bene?
2: Ah, Ferré e Brel sono corti. Brassens
1: è un po' più lungo.
2: Vabbè. 342-342-2190 per avere in regalo due crediti per il premio Tenco.
1: Vai!

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
17: E di interessi?
18: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: una canzone bella osè, c'è da dire, per l'epoca, perché insomma Nancy Sinatra diceva con questi stivali ti camminerò addosso.
1: Porca,
0: per cui una roba un pochino,
1: ragazzi,
0: sadomaso,
1: niente di meno,
0: hai capito? Allora, da Ferrara sto digitando
1: Sara da Ferrara.
0: Ti prego.
2: Sì, sono io.
1: Ciao Sara.
0: Fammi dire.
2: Ciao, ciao.
0: Ecco.
1: E ti dirò di più, che Sara da Ferrara lavora in una profumeria.
2: Esatto.
0: Veramente, gli Ottorini faranno la fortuna.
1: Come stai, Sara?
2: Bene, voi tutto bene?
1: Abbastanza, sì.
2: Vi seguo sempre, so tutte le vostre vicende.
0: Grazie tesoro. Stavo guardando un po' di foto. Quando io abbiamo gli ascoltatori da località che non conosco bene,
1: tipo Ferrara,
0: lo ammetto. Vado a vedermi le foto della città per capire com'è, perché se non ci sono mai stato, in qualche modo sono incuriosito. Uh-huh. Bella,
1: bella,
0: c'è un sacco
1: Ferrara.
0: Di. Sì, c'è questo castello con tutto il fossato intorno, chicchissimo.
2: Esatto.
1: Ci sono passati. E poi c'è la statua di Savonarola, così.
2: Savonarola,
1: vero?
2: Sì, esatto, sì, c'è un piatto di fianco al castello, sì, è una città.
0: Perché Savonarola era di quelle parti lì, Savonarola, era
2: una...
0: vedi?
2: Sì.
0: Bene.
1: Ci sono passato, ma poi scusami Sara, adesso che parliamo, a Ferrara c'è il festival Ferrara sotto le stelle, giusto?
2: Anche,
1: certo. Che è lì vicino al fossato del castello, io ci avevo visto Beck tanti anni fa.
0: Este.
2: È vero, sì, no, c'è anche quello, e poi c'è tutta una parte rinascimentale della città, importantissima.
0: Eh sì, grazie
2: alla vedere, molto bella.
0: Grazie alla famiglia Estense, l'Este, no? Cioè, perché
2: bravissimo,
0: c'è il castello Estense,
2: esatto.
0: No, bravissimo,
2: esatto.
0: Niente, sto leggendo.
1: Bene, io ci sono passato l'anno scorso in una lunga gita in bicicletta nell'Oltrepò Pavese.
0: Che bello.
1: Sono passato mezza giornata anche da Ferrara.
0: Bello, bello.
2: Ah, Ferrara è la città delle biciclette, infatti.
1: Infatti, vedete.
0: È bello.
1: Nulla arriva per caso. Allora,
2: volevo dire una cosa.
1: Dimmi.
2: Con Nick ci siamo sentiti già messaggio il 1° di maggio.
0: Sì.
2: Che era da solo, e nella puntata gli ho mandato la foto del mio cane, anche un corgi Mercurio.
0: Ah, che meraviglia.
2: Complimenti. Sì,
0: come i cani della regina Elisabetta, no? Si dice
2: sì,
0: corgi, quindi.
2: Il mio è un cardigan merle, quindi è tutto colorato.
0: Ma che chic, già solo il nome. Cardigan
2: sì.
0: Merle, scusa,
1: Fantastico,
2: esatto.
1: Sara, che raffinatezza. Allora, dici quale grande chansonnier francese raggiunse sul palco i 4 senatori della musica d'autore italiana nel 74 all'Ariston di Sanremo?
2: Ferré.
0: Esatto.
1: Leo Ferré, esattamente, che insomma un personaggio di grande spessore. Allora, con chi vieni a Sanremo? Dico vieni perché ci saremo anche noi.
2: Direi con un'amica.
0: Bene.
2: Sì.
1: Ma chi? Quale amica? Che tipo di amica?
2: Adesso devo
0: fare
2: la più brava.
0: Beh, sta attento che fa il chiocciolone lui,
1: ma
0: attenzione.
1: No, no, io non faccio mai più, io sono solo curioso della gente.
0: Sì, sì.
2: Cioè,
1: perché con un'amica e non con, che ne so, un fidanzato, una fidanzata, un figlio, un padre, una madre?
2: Il compagno. Credo che la prima scelta sarà l'amica, poi vabbè, vediamo.
0: Brava,
2: se compagno,
0: gli amici sono più affidabili.
1: Perché il tuo compagno non stai andando molto d'accordo. Lui, dire la verità.
2: No, vediamo d'accordissimo.
1: Andate d'accordo.
2: Sì,
1: okay.
2: Ma queste cose magari insomma sono un po' più da condividere con l'amica. Solitamente
1: giusto.
2: Però
0: brava.
1: Diciamo giusto. Ci sono quelle cose dove vai con il compagno o compagna e altre dove vai con l'amico.
0: Sono
1: l'amica.
0: D'accordo.
2: Esatto.
1: Giusto, giustissimo.
0: Esatto.
1: Grande Sara, grazie mille.
0: Ciao,
2: grazie a voi, grazie mille, complimenti sempre. Grazie,
0: grazie.
2: Mille,
0: grazie. Ciao.
3: Ciao.

0: papà. Non so se sia ancora in giro Alice con questo tour omaggio al maestro Battiato, di cui era molto amica, chiaramente anche una musa evidentemente, intitolato Eri con me, Alice canta Battiato, che l'ha vista tra l'altro il 2 settembre scorso presso la cava dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone qui a Roma, con un concerto bellissimo, pare grande. Non ho mai capito se, nonostante lo conoscessi, potevo chiederlo ma non ho mai osato, se Franco Battiato esagerava a enfatizzare il suo non inglese, diciamo, quando oppure era proprio così il suo accento, perché è buffo comunque, no?
1: Sì, secondo me era molto spontaneo, non credo che enfatizzasse. Allora, da oggi all'11 ottobre nei cinema e IMAX, cioè nei cinema anche con il sistema IMAX in tutto il mondo, c'è Queen Budapest.
0: Sì, ho visto
1: il film, sì.
0: L'ultimo concerto che ha fatto Freddie Mercury con i Queen, no?
1: Sì, sì, tra l'altro è uscito, cioè sono arrivati, circolano qui per via Massena una serie di gadget, tipo io in mano ho un segnalibro dei Queen.
0: Ah.
1: Poi c'è un librettino, c'è una, come si dice, shopper?
0: Sì.
1: La borsina, la shopper.
0: Sì, sì.
1: O la tote bag. E poi insomma c'è addirittura.
0: Detta anche
1: prima,
0: busta a Roma. Però sì, in realtà quella è una borsa.
1: Una borsina di tela.
0: Eh sì.
1: Prima ho visto addirittura girare un secchiello della spazzatura dei Queen.
0: No, vabbè.
1: Cioè, da mettersi in ufficio.
0: Quello,
1: sai,
0: lo voglio.
1: Di latta.
0: Sì.
1: Guarda, cioè,
0: vabbè. Ah, sì, sì, l'ho visto, una can proprio, sì, sì.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: Una can, esattamente. Mm-hmm. Vabbè. Tutta la gadgettistica dei Queen per l'uscita appunto al cinema, poi uscirà anche il mese prossimo su triplo vinile addirittura, doppio CD e digitale, il concerto dei Queen a Budapest. Ma noi andiamo a chiudere non con un canzone dei Queen, ma con la canzone degli Smashing Pumpkins.
0: Bella.
1: È la canzone che in qualche modo ha dato loro il momento del successo mainstream.
0: Sì, tra l'altro l'album era Melancholy, quindi insomma. 1979.

0: impazzito.
1: È un peccato chiudere la puntata con un interrogativo, che anche se gli ascoltatori ce lo scrivono, e sono sicuro che potrebbero scrivere, cioè non ci siamo più, perché noi adesso finiamo.
2: Sì,
1: l'interrogativo
2: per
1: è. Sì, per oggi, sì, certo. Magari lo possiamo fare domani. E cioè, chissà perché adesso, parlando con Jennifer e con Franco Russo, qual è l'equivalente inglese, nella lingua inglese, nel linguaggio parlato inglese o americano, della frase "conosco i miei polli"? Che noi diciamo sì, ma non si dice "I know my chicken" in inglese.
0: No, in effetti no.
1: Se tu dici a un inglese "I know my chicken",
0: deve esserci una forma idiomatica, chiaramente.
1: Sicuramente.
0: Figurati se non c'è.
1: Certo, vabbè, ne parliamo domani.
0: Sì, va bene.
1: Adesso c'è Marco Biondi.
0: Esatto, grazie a tutti e a tutte, grazie a Malika Ayane che è stata nostra ospite. Domani altri ospiti.
1: Altri ospiti qui a Capital Records, perché insomma, solo quelli simpatici e bravi.
0: Esatto. Ciao, ciao Luca, ciao a tutti. Ciao. Capital Records.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Casa Smart Vimar e diventi il regista di

0: casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar. Energia positiva.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Le notizie delle 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Eni abbassa il prezzo del gasolio consigliato ai distributori di 4 centesimi al litro, portandolo a 2,21 euro. Dopo la fine dello sconto sulle accise, ieri il prezzo era salito a 2,25. Poco fa la Premier Meloni si è detta pronta a intervenire di nuovo sulle accise, ma ha aggiunto che la misura dello sconto potrebbe essere conservata per periodi peggiori. In generale i prezzi dei carburanti restano molto alti in questo periodo e cresce in tutta Italia il numero di furti di gasolio e benzina. Andrea Lucatello.
7: Il carburante è diventato il nuovo oro e i ladri lo sanno bene. Bande organizzate, ma anche ladri improvvisati, entrano di notte nei depositi di cantieri, aziende agricole e società di trasporto e svuotano serbatoie e cisterne. La mappa dei colpi copre praticamente tutte le regioni. Ad Aversa sono stati presi di mira i mezzi di un'azienda che raccoglie rifiuti, mentre ad Anagni un ladro è stato sorpreso mentre cercava di svuotare il serbatoio di un autobus. A Montalenghe, nel torinese, il responsabile dei furti era un dipendente di un'azienda che da mesi denunciava i furti. A casa aveva un serbatoio da 1.000 litri che, secondo gli investigatori, sarebbe stato alimentato proprio con il carburante sottratto in precedenza.
6: La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri erano stati approvati gli articoli 1 e 2, domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto. Il governo frena sulle targhe polacche, si tratta di immatricolazioni estere spesso usate come escamotage per pagare meno il bollo e l'assicurazione auto. Silvia Mobili.
8: Sono più di 60.000 i veicoli con targa polacca che circolano nel nostro paese, soprattutto nella zona di Napoli. L'automobilista italiano trasferisce formalmente la proprietà dell'auto ad una società con sede in Polonia, dove il veicolo viene immatricolato e poi riconsegnato allo stesso automobilista attraverso un contratto di leasing o noleggio. L'auto quindi ottiene targa e documenti polacchi, pur continuando a circolare in Italia, con un risparmio tra bollo e polizia RC Auto che tocca il 70%. Il problema è che alcune società non stipulano o non rinnovano la polizza, lasciando i veicoli di fatto scoperti. Il governo ricorre ai ripari, il nuovo codice della strada potrebbe imporre a veicoli esteri una polizza rilasciata da un'impresa autorizzata a operare in Italia.
6: Krista Pike è cosciente e parla, la detenuta in Tennessee sopravvissuta a 2 iniezioni letali, riceve cure mediche ma rimane legata a mani e caviglie. Trump intanto ha approvato l'esecuzione per fucilazione dell'autore della strage della base militare di Fort Hood nel 2009, in cui furono uccise 13 persone. Italia testa di serie per le qualificazioni agli europei di calcio. La vittoria di Bologna con la Turchia assicura agli azzurri un posto tra le 12 nazionali più forti che non verranno accoppiate nei sorteggi del 6 dicembre. Capital News torna alle 18.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
12: Iperceramica.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
14: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tutto, ok? Lasciamolo sfumare fino alla fine. Saltos of Swing erano Dire Straits.
1: Capital Records con Marco Biondi.
0: Eccoci amici, continua Capital Records su Radio Capital, la seconda parte inizia proprio in questo momento. Sono Marco Biondi, siamo in diretta a 16 e 11 minuti, c'è Maurino in regia, ciao Maurino, c'è Agnese in redazione, ciao Agnese, ben ritrovati tutti quanti voi e insieme ci addentreremo verso questo programma fino alle 18. Allora, Dire Straits perché? Uno può dire perché avete scelto Dire Straits? Ci sarà qualcosa che riguarda Mann Offler, che riguarda gli anni 70? No. No, oggi parliamo di Spotify, perché oggi ricorre il compleanno del lancio di Spotify in Europa, che avvenne il 7 ottobre del 2008. E quindi che c'entra i Dire Straits? Beh, bella notizia, perché nonostante parliamo di un formato diverso da 45 giri o dall'album in vinile o dal CD, e parliamo di un pubblico diverso, Saltos of Swing dei Dire Straits è comunque nella top 20 dei brani degli anni 70 con più streaming su Spotify. Non è una cosa da poco questa, amici, perché comunque il pubblico che ama gli anni 70 prevalentemente non usa questa piattaforma.

0: no? Si ascolta la musica con altri formati. Invece ci sono, mi sono stilato la classifica dei 20 brani degli anni 70 più forti, più streamati, quindi oltre i 3 miliardi di streaming c'è solo un brano, e 3 miliardi sono tanti, eh? Ed è Bohemian Rhapsody dei Queen. Al secondo posto c'è Dreams dei Fleetwood Mac con quasi 3 miliardi di streaming, e al terzo posto ancora i Queen con Don't Stop Me Now con 2.15 miliardi di streaming. Però è una bella classifica. Dire Straits sono al 12° posto con 1 miliardo e 270 milioni di streaming solo su Spotify. Poi ci sono tutte le altre piattaforme, eccetera, eccetera, eccetera. Io però oggi vorrei attirare la vostra attenzione su questa piattaforma tanto amata quanto odiata. Maurino, da 1 a 10 quanto usi Spotify? Pochissimo, 2 addirittura. Agnese, tu da 1 a 10? 10, ovviamente. E vedi, due generazioni diverse. Io sono di un'altra generazione ancora, però potrei dire 7/8. È vero che lo uso anche per lavoro, ma lo uso anche onestamente per i fatti miei, per ascoltarmi musica. Voi usate Spotify e cosa pensate di questa piattaforma di streaming che ha comunque rivoluzionato il modo di ascoltare la musica? Tante critiche perché c'è poco reddito, tu fai tanti milioni di streaming, ma poi ti arriva poco in termini economici, però è l'unica piattaforma oggi, non l'unica, non è l'unica esistente, ma è quella che più di ogni altra si è accaparrata una fetta di mercato enormissima, è quella che tutti si usa di più, no? Che rapporto avete con Spotify? Lo usate? Pensate che sia, come dice qualcuno, la piattaforma che ha sancito la fine della musica, o invece è una piattaforma che ha rivoluzionato la musica e quindi ha portato benefici alla musica? Entriamo nella vostra vita privata e il vostro utilizzo di Spotify. 342 342 2190. Confrontiamoci su questo, perché insomma si dice peste e corna su Spotify, poi però alla fine lo si usa tanto, diciamoci la verità. Novità adesso su Capital, questo è il nuovo di Willy Peyote.
1: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Questo è Willy Peyote, non c'è di che, si chiama la canzone, una delle novità di questo periodo su Radio Capital. Allora, ci stiamo confrontando su Spotify, mamma mia, valanghe di messaggi, a volte a favore, a volte contro, a volte decisamente a favore, a volte decisamente contro. Ed è bello così, è bello confrontarci su argomenti di musica. Allora, Jacopo da Cuneo, partiamo da questo, potevo partire con qualsiasi altro in realtà. Jacopo, da boicottare sempre e comunque Spotify. Sono rimasto iscritto 3 giorni, poi ho cancellato definitivamente. Riccardo, da Genova, io Spotify non lo riesco ad usare perché sento sempre Capital e non ho tempo per altro. Vabbè, insomma, dai, lasciamo stare Radio Capital, parliamo di piattaforme di streaming, parliamo di Spotify, grazie comunque per i messaggi che fanno riferimento a noi. Dario, penso tutto il male del mondo, una roba indegna da boicottare, per me Bandcamp tutta la vita. Beh, ci sono tante piattaforme, poi uno usa quello che vuole, chiaramente, no? Allora, Michele da Genova, ciao Marco, uso quotidianamente Spotify, lo trovo eccezionale per il database sterminato, certo però che quando accendo il mio vecchio hi-fi e metto su un vinile originale suona in un modo meravigliosamente diverso. Sì, allora, la qualità di Spotify è discutibile, quello è ovvio, lo dico anch'io che lo uso parecchio, ma io adesso però voglio sentire qualche vostro vocale. Partiamo con Alessandro, dimmi.
1: Dunque, io ho quasi 60 anni, forse sì, sarà una questione generazionale, ma io Spotify lo uso veramente poco, anche se ce l'ho scaricata sul PC, sul telefonino.
0: Sì.
1: E boh, non lo so, non mi piace come tipo di cosa. Io sarò di vecchia generazione, ma mi piace sentire i dischi, o i dischi fisici o dalla radio. Beh, Alessandro da Berlino.
0: Ci sta, Alessandro, ci sta, lo dicevamo prima, no? Spotify ha un target di riferimento ben preciso. Sentiamo un altro vocale.
2: Sono un ragazzo degli anni 70, lo okay. uso e mi ha dato la possibilità di conoscere artisti che in modo differente non avrei conosciuto, perché magari non avrei comprato la loro musica. Delfo da Biella.
0: Ecco, vedi la differenza, no? La stessa età circa, però la differenza di vedute. Scusate, Riccardo, dimmi.
3: Ciao, buongiorno, dico la mia. Spotify è la spesa migliore che faccio durante il mese. Mutuo, luce, gas, qualsiasi tipo di piattaforma per i miei figli, per mia moglie, non mi ricordo neanche qual è la cifra esatta, ma secondo me è inutile fare tanti moralismi, è una cosa, un prodotto veramente valido e lo uso tantissimo.
0: Grazie Riccardo, grazie per la tua testimonianza. Beh, insomma, è sicuramente comodo, no? Io pure amo il vinile, amo anche il CD, per carità, sono tra virgolette un collezionista un po' a modo mio, però a volte è pratico. Adesso Spotify, vuoi sentire i Genesis? Li cerchi e partono.

0: Beh, all'interno della discografia dei Bon Jovi questo è stato un brano che ha segnato veramente una linea di confine importante, eh? Keep the Faith ha dato inizio a una nuova fase dei Bon Jovi clamorosa, con poi l'uscita dell'album. Oggi, fra l'altro, oggi nel 92 usciva il singolo Keep the Faith, l'abbiamo messo anche per quello, perché apriva questa nuova fase con un Bon Jovi poi rinnovato anche nel look, con un album Keep the Faith dallo stesso titolo, veramente, veramente che ha lasciato un segno nella discografia dell'epoca e anche nella stessa discografia dei Bon Jovi. 7 ottobre 92 usciva Keep the Faith, l'abbiamo riascoltata oggi su Radio Capital, erano i Bon Jovi. Ma torniamo a confrontarci su Spotify, questo mostro come dice qualcuno, Spotify è il male, chi è che l'ha detto? Spotify è il male, dice Cristiano. Dai, non è proprio il male, insomma, però sentiamo poi i vostri pareri. Per esempio Alex, Spotify manco morto, le compilation della mia musica preferita me le faccio io, non me le deve imporre nessuna piattaforma, e poi non è tutto completamente disponibile, vinile tutta la vita. A parte che su Spotify le playlist le fai tu, eh? Le puoi fare tu tranquillamente con tutta la musica che vuoi. Qualche vocale ancora, dai.
1: Ciao Marco.
0: Lorenzo.
1: Allora, secondo me ci sono due abissi per quanto riguarda Spotify. La versione gratuita è pessima, perché c'è più pubblicità che musica. Non puoi ascoltarti un album dall'inizio alla fine. Mentre se fai l'abbonamento, per me è ottima, a parte la qualità della musica, però mi trovo bene. Lorenzo da Milano.
0: È vero quello che dici, c'è una grande differenza, troppa differenza fra l'altro fra uno e l'altro. Hai ragione Lorenzo. Da un Lorenzo a un altro Lorenzo.
2: Ciao Marco, sono Lorenzo. Te lo dico con molta chiarezza.
0: Vai,
2: no?
0: Vai.
2: Per me Spotify non esiste. Punto.
0: Non esiste, punto. Allora, l'ultimo vocale per questo giro, Andrea, vai.
3: Io lo uso tantissimo perché Spotify al lavoro da me va a 15 ore al giorno. È utile, è bello, anche la qualità non è male. Dall'altra parte ha ucciso un po' quelle che sono le sacralità dei gruppi, quindi l'aspettare l'album, sentirsi tutto un album, va più sui pezzi singoli. È un po' quello perde. Ciao Andrea D'Adesio.
0: Grazie Andrea, ma sai, come lo usi tu poi alla fine? Perché non vai sull'album? Lo decidi tu se ascoltarti una playlist dei singoli o l'album? Io voglio ascoltarmi l'album, lo faccio partire dall'inizio e mi va fino alla fine, no? Tranquillo, tranquillo. Dai, mettiamo i Train adesso, bella questa canzone.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Quando Maurizio Crozza torna...
7: È tutto pronto?
6: Si sente...
7: Vado subito al punto...
8: E chi? Che? Ma de quando? De come?
7: E non lo so.
9: E come non lo sa?
7: Hai capito?
10: Veramente no.
11: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
7: Ma che... Ci siamo capiti.
12: No. Grazie a tutti,
11: no,
12: davvero.
11: No.
12: Grazie,
11: no.
12: Graziella, e grazie...
9: No, presidente.
12: Tante, dai.
6: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre

0: Vernon i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Questo è Pierangelo Bertoli, la canzone si chiama Muso Duro, è bello, mi ha toccato il messaggio che mi ha dato Andy su questa canzone, dice che pezzo meraviglioso questo del grande Pierangelo Bertoli. Sai Marco che non riesco mai a cantarla senza commuovermi, non so perché, c'è qualcosa che mi prende dentro fortissimo. E ti posso capire, perché poi secondo me le canzoni ci danno un'emozione soprattutto se capisci chi canta cosa, cioè questa canzone cantata da Pierangelo Bertoli con questo testo molto particolare ti fa capire tanto dallo stesso Pierangelo Bertoli, insomma ti crea veramente delle emozioni forti forti. L'abbiamo messa anche perché oggi ricorre l'anniversario della scomparsa di Pierangelo Bertoli, che ci lasciava il 7 ottobre del 2002, è stato un motivo per ricordarlo, ma per ricordare parallelamente anche che 10 anni prima, il 7 ottobre del 92 in questo caso, ci lasciava Augusto Daolio dei Nomadi, a 10 anni di distanza nello stesso giorno, area geografica piuttosto simile anche, quindi li ricordiamo entrambi con la canzone di Pierangelo Bertoli. Allora torniamo e chiudiamo il discorso a Spotify, tra poco abbiamo altro da fare, tenetevi il cellulare vicino. Sono arrivati tanti messaggi, devo dire molto belli, con le varie opinioni su Spotify. Leggiamo quello di Edoardo: circa Spotify, c'è stato un tempo in cui c'erano i noleggiatori di CD e fu un periodo in cui, seguendo anche le riviste specializzate, ho scoperto chicche che poi si sono confermate negli anni. Spotify o simili li uso con quello scopo, scoprire gruppi o musica su cui non avrei investito al buio, poi certi CD comunque me li compro lo stesso. Poi chiudiamo con Andrea da Lodi, bello anche il suo messaggio: Spotify è il servizio che ha rivoluzionato il modo di scoprire nuova musica, utilizzo Qobuz per una migliore qualità sul mio sistema hi-fi e quando trovo brani che meritano li acquisto, la musica è la terapia per l'anima. Vero, bello, bello, bravo. Bravo Andrea, sono d'accordo assolutamente. Poi ognuno usa la piattaforma che vuole. Noi ci siamo concentrati oggi su Spotify perché c'è l'anniversario del lancio europeo di Spotify. Peraltro era nel 2008, in Italia arrivò 5 anni dopo, nel 2013, quindi si è diffuso poi con grande calma. Siete su Radio Capital, amici, e adesso arrivano i Foo Fighters con Making a Fire.

0: chiama Making a Fire, questi sono Foo Fighters. I'm playing the game, playing
1: the game, playing the game. Capital Game. Everybody play the
0: game. E allora eccoci col Capital Game anche per oggi, per vincere un accredito per due persone per il premio Tenco 2026 che si terrà 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston a Sanremo naturalmente. Amici, velocissimi, velocissimi con il vostro cellulare, perché vi faccio una domanda molto molto molto facile. La prima persona che mi dà la risposta esatta vince questo accredito. La domanda è questa: Carmen Consoli ha vinto la targa Tenco 2026, quindi quest'anno, per il miglior album in dialetto. Come si intitola questo album? Risposta A, si intitola Amuri Luci? Risposta B, si intitola Mediamente Isterica? O risposta C, si intitola Elettra? 342 342 21 90.

0: trovo sia meravigliosa questa canzone, non so voi. Semant con Take Your Time, trovata su Radio Capital. Siamo pronti per collegarci adesso con Bari, la città di Bari, dove ci aspetta Dawit. Pronto?
1: Alla grandissima, ciao, buongiorno, buonasera.
0: Buonasera a te, l'ho pronunciato bene, Dawit?
1: Pronunciato benissimo.
0: Perfetto, bene, bene. Passato il turno allora, ok. Allora, caro Dawit, benvenuto su Radio Capital. Sei pronto per partire per Sanremo? Un bel viaggetto da Bari, ma so che tu hai un motivo ben preciso per andarci, vero, al premio Tenco?
1: Sì, io sono cresciuto con Caparezza dalla tenera di 20 anni, oggi ne ho 40, quindi
0: giusto, giusto. Caparezza, che ha vinto il premio Tenco, la targa Tenco, era premiato con la targa Tenco per il miglior album in assoluto di quest'anno, e devo dire premio meritatissimo, ha fatto un album, tanto per cambiare, veramente imperdibile. Allora, caro Dawit, però devi darmi la risposta esatta a questa domanda che vado a rifarti. Fra i vincitori della targa Tenco c'è anche Carmen Consoli, però, che ha vinto per il miglior album in dialetto. Come si intitola il suo album? Si chiama Amori Luci, mediamente isterica o elettra?
1: Amori Luci.
0: Eh beh sì, Amori Luci, certo, quindi complimenti.
1: Ho provato a riprodurre l'accento siciliano.
0: Che non è facile oltretutto. Va bene, allora Dawit, per te c'è un accredito per due persone per andare in una delle tre giornate che sceglierai tu, il 22, 23 o 24 ottobre, per andare al premio Tenco all'Ariston di Sanremo, va bene?
1: Grazie mille.
0: Ciao Dawit, grazie a te e buona serata.
2: Capital Game.

0: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario

0: meglio di Bohemian Rhapsody. I Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che pezzone e che album era questo? What's My Age Again su Capital Blink 182.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere...

0: Come si sente lui? Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

proprio un'altra canzone poi alla fine, no? Però arriva da lì, insomma. Robbie Williams fu folgorato da questa canzone di Barry White, un classicone chiamato It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, dove c'è proprio la sensualità maggiore di Barry White, credo, fra

tutti i brani della sua discografia. Risentiamo un attimo l'inizio ancora, Maurino, di Robbie Williams. E il mood è quello lì, no? È stato bravissimo a girarla facendo, scrivendoci sopra una canzone che ha lasciato il segno anche qua nella sua discografia, uno dei grandi successi suoi che era Rock DJ per l'appunto, ma noi ci siamo occupati di Barry White, insomma, e del grande brano del 77 era It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, che già il titolo dice tutto, insomma, no? Allora è iniziata l'ultima ora di Capital Records, amici, sono Marco Biondi, siamo in diretta, Maurino è in regia, ciao Maurino, c'è Agnese in redazione, ciao Agnese, noi siamo pronti, noi tre siamo pronti per ascoltare i vostri messaggi vocali e leggere i vostri messaggi scritti, perché adesso parte il gioco dei cinque elementi. Oggi no, non dico niente, perché poi Maurino ultimamente li fa sempre più difficili, e anche quando i brani sono facili da riconoscere c'è un grado di difficoltà che quest'anno è aumentato, è vero Maurino? Allora sentiamo il primo elemento di oggi. Vabbè, qui proprio siamo, fra un po' durerà una frazione di... Sentiamo ancora? Beh, può essere tutto, però, no, Agnese? Noi sappiamo cos'è, ovviamente, ma onestamente può essere di tutto, di più. Riascoltiamolo ancora una volta. Di chi è questa voce? 342-342-2190. Giuro che qualcuno ha già indovinato tutto, giuro. Non dico niente, perché tanto non premiamo, Jackie non sono i Tears for Fears, ma giuro che qualcuno ha già scritto anche il titolo della canzone, attenzione. Però noi dobbiamo farlo arrivare a tutti. Tutti dovete sapere chi sarà, chi è il protagonista del brano di oggi dei Cinque Elementi e anche la canzone, perché poi qualcuno di voi la annuncerà in onda. Va bene, 342-342-2190. Adesso mettiamo una novità molto interessante che riguarda un progetto molto interessante, ve ne parlo fra poco. È quello di Perturbazione. Bella questa. Dietro

Quello che non ho più, solo tu ci sta, perché Only You era il titolo originale di questa canzone degli Yazoo, che per turbazione hanno riscritto in lingua italiana, perché c'è tutto un progetto che si chiama Risuona, questo è il titolo dell'album, Risuona, non a caso, che uscirà il 9 ottobre, quindi esce questo venerdì, dove loro hanno ripreso canzoni in lingua straniera e le hanno riscritte, non tradotte, ma riscritte in lingua italiana. La cosa interessante è che sono andati veramente a fare una selezione molto originale, perché a parte Only You degli Yazoo, che comunque vabbè noi la conosciamo ma non è così famosissima tutto sommato, no? E però è la più famosa fra quelle scelte, perché poi ci sarà un brano di Lloyd Cole, ci sarà un brano di I'm Cloth, ci sarà un brano di Noah and the Whale, un altro degli Interpol, un altro dei Nada Surf. Quindi non sono andati a prendere canzoni così famose, no? Da riscrivere in italiano. Sono canzoni veramente molto di culto, e l'effetto secondo me è che potrebbe essere che qualcuno le scambia per canzoni nuove di perturbazione, sicuramente, a parte Only You, chiaramente, che ripeto è la più famosa del progetto. Comunque uscirà venerdì, ne riparleremo. Perturbazione, che fra l'altro domani saranno ospiti in Capitol Records con Mixo e Luca De Gennaro. Allora, torniamo un attimo al discorso del gioco dei cinque elementi. Ascoltiamo il secondo elemento sonoro, dai. Questo è il secondo elemento sonoro. Non c'è la voce qui, però c'è un suono molto particolare. Riascoltiamo? Ok. Riascoltiamo il primo ancora. Riascoltiamo il secondo. Oggi vi stiamo aiutando, ma veramente tanto, perché sono tanti gli errori che avete fatto. Ne dico solo qualcuno di voi ha detto Simple Minds, non sono i Simple Minds, non sono i Tears for Fears, non sono gli Eurythmics, non sono i Talk Talk, non sono i Duran Duran, e qua mi fermo. 342 342 21 90, di chi è la canzone protagonista di oggi del gioco dei cinque elementi, e soprattutto qual è il titolo?

Daniele, vede al sole, manca poco all'uscita nel cinema del biopic Io so pazzo, che racconta la storia appunto di Pino Daniele, uscirà il 15 di ottobre.

se ne parlerà tanto, già se ne sta parlando tanto. C'è un trailer, fra l'altro, che è stato fatto girare, che è in giro, potete trovarlo sui canali appositi, un trailer che vi dà l'idea appunto di come sarà questo biopic, appunto, ripeto, su Pino Daniele. Allora, torniamo al gioco dei cinque elementi e insomma, tanti errori ancora, amici, dopo i primi due elementi sonori si è capito un po' poco. Ascoltiamo il terzo, allora. Ma aiuta il terzo? Non lo so mica, sai. Maurino, severissimo oggi. Ascoltiamo ancora. Rainbow. Vero Agnese, è un maestro sempre più severo. Ma severissimo, guarda, sei di quelli che ti bacchettavano. Vabbè, riascoltiamo il terzo elemento sonoro. Rainbow. 342-342-2190, ma questa voce non è quella dei Talking Heads, come qualcuno di voi ha detto, non è quella di Elton John, non è quella dei Pet Shop Boys, non è quella dei Dead or Alive, non è quella degli Spandau Ballet, neanche dei Madness e neanche dei Pink Floyd, è proprio un'altra voce. 342-342-2190, concentriamoci sulla voce, poi penseremo alla canzone, anche perché questo qua ne ha cantate tante di canzoni forti. Comunque è un gruppo, vi dico, intanto vi dico che è un gruppo.

0: do something. Rock Your Body, questo è Justin Timberlake su Radio Capital. Allora amici, vediamo di arrivare al dunque di questo gioco dei cinque elementi, perché ci sono ancora un sacco di errori. Ne dico tre in modo particolare che avete detto. La voce che abbiamo ascoltato non è quella di Doctor and the Medics, non è quella dei Genesis, no, è diversa. Non è quella degli Human League, che potrebbe, uno potrebbe confondersi con gli Human League, ma non sono gli Human League. Allora io direi a questo punto rifacciamo il riepilogo dei tre elementi sonori già ascoltati, va bene? Sono molto veloci, quindi fate attenzione, questo era il primo elemento sonoro. Secondo. Terzo. Secondo me il secondo è quello che fa capire di più. Ascoltiamo anche il quarto. Questo qui è il suono del brano, vero Maurino? Questo è proprio il suono del pezzo. Riascoltiamo. Di cosa stiamo parlando? Di chi stiamo parlando? Voi che avete capito, perché tanti di voi hanno già capito chi è questo gruppo, però vorrei dare delle parole chiave per chi non ha ancora capito, e sono ancora tanti, allora vorrei aiutare quelli che ancora devono arrivare a capire di chi è questa voce. Vi do due parole chiave, ok? Una per capire la canzone, e qua servirà a tanti perché stanno arrivando tanti titoli sbagliati. La parola chiave per capire la canzone è abbastanza, ok? Abbastanza. Per capire il nome posso dire moda? Vabbè. 342-342-2190.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. Tre giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision, vederci bene insieme.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard.

0: il tip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Si chiama My Cherie Amour, questo è Stevie Wonder dal lontano 1969, era giovanissimo, era agli inizi di carriera, insomma, e agli inizi di carriera è anche il gruppo protagonista del gioco dei 5 elementi di oggi. Andiamo proprio agli inizi della loro carriera, ma vogliamo svelare chi è questo gruppo a questo punto? Adriana, ci pensi tu?
1: Ciao, ma questa è l'inconfondibile voce di Dave Gunn dei Depeche Mode ai suoi esordi. Che dire, il mio gruppo preferito. L'ho visto un sacco di volte in concerto e mi fanno stare bene ogni volta che li ascolto. Sono Adriana d'Alessandria, ciao.
0: Ciao Adriana, grazie, grazie. Sai che anche a me fanno stare veramente molto bene quando li ascolto. I Depeche Mode sono loro, oggi il gruppo protagonista del brano legato ai 5 elementi. Vi ho detto allora, amici, non si può più sbagliare. Depeche Mode, questo qua non ci piove, è un brano legato agli inizi di carriera e vi faccio ascoltare anche il quinto elemento sonoro che ci indica sempre come inizia il brano e l'inizio non è famoso, di più. È questo qua l'inizio, sentiamo ancora. Quindi, qual è la canzone? Tocca a voi adesso fare un bel vocale, amici, perché qualcuno di voi fra poco presenterà questo brano dei Depeche Mode. Diciamo gli errori che avete fatto, non è Enjoy the Silence, ovviamente, non è Personal Jesus, non è Master and Servant, non è People Are People, non è Wrong, non è Everything Counts, non è Living Silence e nemmeno New Life. Ma voglio dire, l'inizio fa così, no? Quindi... non si può sbagliare. Fate un vocale col vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate Depeche Mode e dite il titolo esatto della canzone annunciando il brano. 342-342-2190. Intanto prima parlavamo di Caparezza col premio Tenco, giusto? Eccolo qua.

0: si chiama One Headlight, un tuffo negli anni 90 con i Wallflowers su Radio Capital. Siamo in chiusura del gioco dei cinque elementi. Oggi mi sa che ha vinto Maurino, Amici, oggi la canzone era facile, ma è diventato tutto così difficile perché gli elementi sonori preparati da Maurino erano piuttosto difficoltosi. E quindi è così. Oggi ha vinto Maurino, amici. Maurino versus tutti, oggi ha vinto lui. Ma attenzione, alcuni di voi comunque hanno indovinato, e adesso è tempo di annunciare la canzone. Oggi l'annuncia una piccola grande amica. Sentite un po'.
1: Ciao Marco, sono Francesco. Ho 12 anni e vengo da Francavilla al Mare. E il pezzo di oggi è Just Can't Get Enough dei Depeche Mode. E li conosco perché mio padre è un fan sfegatato di loro e mi ha portato anche al loro concerto. Ciao amici di Radio Capital.

Depeche Mode, da qui è nato un po' tutto, dal primo album di Depeche Mode, era questa la canzone protagonista di oggi del gioco dei cinque elementi. Brava Stefania. Stefania è stata la prima, boom, appena partito il primo elemento sonoro, Depeche Mode, Just Get Enough. E quando io mi sono stupito in onda era arrivato il suo messaggio, quindi in tempo reale proprio. Amici, chiudiamo il gioco dei cinque elementi, c'è un ultimo brano però da ascoltare e questa sera chiudiamo Capitol Records così. Just

0: I love the way you lie. Questo è Eminem insieme a Rihanna, l'ultimo di oggi di Capital Records. Chiudiamo qui, amici, torniamo chiaramente domani. Grazie a Maurino che era in regia, grazie a Agnese che è in redazione, grazie a tutti voi. Jackie, grazie per il tuo messaggio, l'ultimo arrivato, bellissimo. Resta fra me e te questo, non lo leggiamo, Jackie, ok? Da Marco Biondi è tutto, vi auguro una buona serata. Adesso ultimissime notizie e poi il TG0. Ci sentiamo domani, sempre ore 16, sempre solo Radio Capital. Capital Records.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19

0: sono i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
3: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
2: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
3: Una produzione One Podcast.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400.

0: Non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Crollo della borsa di Milano, è la peggiore in Europa oggi, poco fa ha chiuso a meno 2,51% ed è scesa sotto quota 50.000 punti, trascinata in basso dai listini bancari. La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri erano stati approvati gli articoli 1 e 2, domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto. Cosa prevede la nuova legge elettorale? Jean-Paul Bellotto.
4: Per la prima volta le forze politiche devono indicare il nome del presidente del Consiglio che propongono. Il nome non sarà sulla scheda. Il sistema è proporzionale, assegni seggi ai partiti in base ai voti presi, ma se una coalizione raggiunge il 42%, scatta un cospicuo premio di maggioranza, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato. Vengono pescati dai listoni dove la coalizione mette in comune i nomi. La soglia di sbarramento è al 3% per i partiti, al 10% per le coalizioni. Le preferenze sono introdotte in parte perché i capilista sono bloccati, quindi valgono per i nomi successivi e solo i partiti più grandi eleggono altri parlamentari oltre al capolista. Stessa cosa per le quote di genere, non valgono per i capilista.
3: Braccianti schiavi nel Casertano, lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7 venivano pagati tra gli 80 centesimi e un euro e mezzo a cassetta trasportata. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha scoperto un giro di sfruttamento di extracomunitari senza permesso di soggiorno. L'inchiesta è durata oltre 2 anni, in tutto 8 gli indagati. E si indaga per tentato omicidio per il ferimento dell'attore Davide Jacopini. In base a quanto hanno ricostruito gli inquirenti, l'uomo è stato colpito con un calcio da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicara a Roma. L'attore, che viaggiava su un monopattino, è caduto andando a urtare violentemente contro un'auto in sosta ed è ora in ospedale in gravi condizioni. È tornato in Gran Bretagna dopo un giro del mondo a piedi durato 28 anni. Carl Busby, 57 anni, dovrà ora percorrere gli ultimi 400 chilometri per concludere il suo viaggio. Imma Bacelliere.
5: Era partito dal Cile il 1 novembre 1998. La sua destinazione era Hull, il suo paese natale in Gran Bretagna. Per il viaggio si era dato una sola regola: non usare mai alcun mezzo di trasporto. L'ex paracadutista britannico Carl Busby, ora 57enne, ha attraversato più di 30 paesi e percorso 50.000 chilometri a piedi, dal Sud America all'Alaska fino in Europa. Ha camminato sul ghiaccio dello stretto di Bering, è stato arrestato a Panama e in Russia. Bloccato per mesi a causa del Covid, è riuscito a tornare in patria dopo aver attraversato a nuoto il canale della Manica. Busby dovrà percorrere gli ultimi 400 chilometri, l'arrivo a casa è previsto nella prima settimana di novembre.
3: Sta per iniziare il TG0, prossimo appuntamento con Capital News alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tireniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: non ci sono paragoni.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: un po' psycho killer questa canzone degli Talking Heads, bellissima per cominciare l'appuntamento con il TG0. Edoardo Buffoni, sei pronto?
1: Sono pronto, tu Doris Zaccone sei pronta?
0: Molto pronta, vai di sigla.
2: Da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo.
3: Ti prego, una cosa vera, dilla!
4: Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni.
3: Una!
5: Tra le prime espressioni poetiche in volgare.
6: Ma cosa mi dici mai?
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Eccoci pronti con Simone Girasole in regia, il nostro Emanuele Denina in redazione e Alessio Chisari o Chisari, scusami, è il secondo giorno, dobbiamo arrivare al quinto Chisari. Per avere
1: era una serie opzione, Chisari, Chisari o Chisari? Chisari.
0: Chisari, va bene. Il nostro stagista di fiducia, eccolo qua. Ci siamo,
1: però
0: buonasera.
1: Posso dire che questa sigla di Simone Girasole hai messo Mattarella e dopo Topo Gigio. Io dico che è un po'...
0: È blasfemo.
1: Beh, cioè, blasfemo, non è che è santo, però è inopportuno quantomeno.
0: Poco istituzionale.
1: Il presidente e poi Topo Gigio. Vabbè, fai te.
0: Però Topo Gigio...
1: Simone Girasole
0: guarda
1: la sigla,
0: che
1: eh?
0: Topo Gigio è stata una figura quasi istituzionale. Potrebbe essere accorpata, in qualche modo possono stare vicine forse, per l'affetto grandissimo, per quanto ha rappresentato della nostra infanzia. Allora, ti posso dire una cosa? Inizia il TG0 alle 18 e 10 minuti e già troviamo messaggi di ascoltatori, a parte la valangata di messaggi del nostro Marco Biondi che vi scatena e voi vi scatenate insieme a lui, ma poi ci sono anche domande proprio tipo jukebox. Arriva il TG0, ad esempio c'è un nostro ascoltatore Joe che ci scrive, Giovanni da Livorno, ma notizie del ponte sullo stretto?
1: Lo devi dire però la livornese. Ma notizie del ponte sullo stretto?
0: Allora, non ne parlate più.
1: Allora, diamo notizie sul ponte sullo stretto.
9: Aperto 24 ore al giorno, certo, sì. 365 giorni all'anno, ecco. 12 mesi all'anno. Per i prossimi decenni.
1: Molto bene.
0: Questo rimane confermato.
1: Comunque è sempre aperto. Il problema è che manco non è aperto il cantiere. Perché è un po' che in effetti Salvini non ne parla. Parla di tante cose. Va in giro per l'Italia, però del ponte sullo stretto, perché è stato troppo scottato da vari stop che ci sono stati. Vi diamo un aggiornamento comunque sia. Allora, tra pochi giorni ci sarà la delibera del CIPES entro fine mese. È il comitato interministeriale che dovrebbe fornire il semaforo verde necessario per far partire i primi interventi, perché tutte le, sai che hanno chiesto, no? Vari organi dello Stato hanno chiesto, questo progetto deve essere specificato meglio. Lo hanno specificato e il CIPES dirà va bene sto progetto, o vogliamo fare sto ponte o non lo vogliamo fare, e quindi siamo ancora in attesa di tutta questa roba. Ma l'amministratore delegato della società del ponte sullo stretto, Ciucci, si è esposto più di Salvini, ha detto aperti i cantieri entro la fine dell'anno.
0: Attenzione.
1: Quindi attenzione.
0: Quindi c'è, però in tutto questo, ricordiamo, neanche una pietra, ma neanche...
1: No. Ancora no,
0: niente,
1: entro la fine dell'anno, però è meraviglioso quello che ci riferisce il prestigioso sito, il bel sito ilreggino.it che si occupa di Reggio Calabria, che attenzione, a Reggio Calabria nelle tabaccherie del Corso Centrale è già arrivata la calamita del ponte sullo stretto.
9: Aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, 12 mesi all'anno. Per i prossimi decenni.
0: E allora è fatta, se c'è la calamita.
1: Marketing metafisico, il souvenir che precede l'opera. È bellissimo.
0: Tu pensa quanto varrà quella calamita. Io me la comprerei.
1: È molto carina, no?
0: Io me la prenderei perché comunque è un pezzo di storia, che il ponte si faccia o che non si faccia.
1: Ah, tu ci potrebbe valere milioni.
0: Cioè, sarà lì a testimoniare per sempre.

0: Lambr, My Body Isn't Ready su Radio Capital, 18 e 16 minuti. Buonasera dal TG0. Allora, no, ma ci arrivano delle notizie incredibili, cioè esiste una miniatura del ponte sullo stretto a Minitalia. A Viserba di Rimini.
1: Perché è un'opera dell'ingegno e dell'immaginazione.
0: C'è un'opera che non c'è, però è annoverata tra le grandi opere, però solo sognata per ora. È incredibile. Questo ponte
1: il Colosseo
0: esiste.
1: C'è il Duomo di Milano,
0: non c'è, e c'è anche il ponte sullo stesso di me, che non esiste ancora.
1: Però
0: realtà,
1: per noi, però. Noi che da un secolo che lo vogliono fare, per noi è un
0: ormai
1: amico
0: esiste.
1: Di famiglia. Per
0: sì,
1: me c'è.
0: Sì.
1: C'è.
0: Ne parliamo da talmente
1: comunque
0: tanto
1: c'è.
0: Tempo che
1: esatto.
0: Ce lo immaginiamo, esatto. Ed è aperto. A me mi piace molto questa cosa che è aperta anche di domenica. A me mio, ho detto, lo so.
1: Sì.
0: Di domenica
1: bello, sì.
0: Se tu vuoi passare sul ponte
1: lo puoi fare, l'ha detto
0: sì,
1: Salvini,
0: non sarà chiuso,
1: e anche di notte
0: H24 tutti i giorni,
2: come, 24 ore al giorno,
1: cioè, sì, come,
2: 365 giorni all'anno, 12 mesi all'anno per i prossimi decenni,
0: un punto di riferimento
1: posso
0: centrale.
1: Chiedere anche Natale
0: sempre, perché Natale
1: cioè
0: è
1: tipo
0: più...
1: anche alle anche 3 Ferragosto. Alle 3 di notte
0: sì.
1: Posso passare
2: 24
1: cioè, quindi,
2: ore al giorno,
1: quindi come un ponte
0: è
1: in
0: una,
1: città
0: è una certezza incrollabile, c'è lui, c'è
1: pazzesco.
0: Sta lì fermo e ci aspetta,
1: pazzesco.
0: Va bene, vedremo.
1: Allora dobbiamo raccontare di una cosa. Allora noi abbiamo fatto applausi in riunione a scena aperta, lo so, è una cosa, diciamo, applaudiamo a delle multe, lo so che insomma uno dice però quello che è stato multato, però per noi il fenomeno delle e-bike truccate, cioè delle biciclette a pedalata assistita che non sono più delle biciclette a pedalata assistita, che è una grandissima e bellissima innovazione tecnologica che ti aiutano così, ma sono diventati dei motorini, no?
0: Sì,
1: li vediamo sfrecciare,
0: sprecciano.
1: Spesso sono delle fat bike, spesso hanno anche quelle ruote più spesse così, e tu vedi il conducente che nemmeno più pedala, direttamente in salita a 30 all'ora, a 40 all'ora, allora dici questo è un motorino, ovviamente sono fuori legge. Allora in varie città, tra cui Parma per esempio, a Parma è arrivato il bici velox, attenzione, cioè da oggi la polizia locale di Parma con il dispositivo Dino Star è la

0: prima città in Italia a mettere concretamente un freno a biciclette truccate che sfrecciano su strade, ma anche su piste ciclabili ancor più pericolose.
1: Eh sì, poi
0: lo
1: non
0: sai
1: si
0: cos'è
1: sentono.
0: Sto Dina Star? Io l'ho visto la foto del Dina, è una specie di tapirulano, comunque è una piattaforma mobile, tu la metti in strada, ti venga un attimo qua e tu puoi, mettendo sopra la bicicletta, analizzare le sue caratteristiche. Sappiamo che per esempio una bicicletta non può viaggiare oltre il limite consentito dei 25 km all'ora, e già quella è una cosa. L'interruzione dell'assistenza del motore entro i 25 km all'ora, cioè queste biciclette truccate non hanno più nemmeno bisogno della pedalata, no? E anche la potenza nominale continua massima di 250 watt, che è molto più alta, per cui quando questi parametri vengono superati cambia l'inquadramento giuridico del mezzo, non sei più nel mondo delle biciclette, sei nel mondo dei ciclomotori o dei motocicli e devi quindi avere l'assicurazione, no?
1: Esatto,
0: cosa
1: sì,
0: importantissima.
1: Sì, sì, sì, sì. È proprio così. Sai che a Padova anche, a 90 Padovana, hanno appena fatto una multa da 6.000 euro per la stessa ragione, hanno fermato un cittadino che stava su questa bicicletta e gli agenti lo vedevano sfrecciare e dice, ma che polpacci ha quest'uomo, perché va così veloce? Si sono accorti che in effetti era una di queste biciclette e questo cittadino ha riferito di averla comprata online, e infatti la municipale di 90 Padovana ha detto può essere, perché molti l'acquistano online non sapendo che ci sono dei vincoli in Italia.
0: Sì, non so,
1: forse
0: se tu
1: anche altrove
0: la puoi matricolare come ciclomotore, non lo so. Comunque,
1: sicuramente non è una bicicletta.
0: Molto, diciamoci la verità, sono molto pericolose sia per chi le guida, perché magari non ha gli strumenti, diciamo, di protezione, ma anche per chi sta per strada, perché comunque hanno spesso dei comportamenti anche, diciamo, proprio insomma da ciclisti mentre sono in moto, sono in sella a una moto praticamente.
1: Sì, e magari sulle strisce o comunque dove
0: sulle
1: passano
0: piste ciclabili,
1: dove passano i pedoni. Oh, facciamole queste multe quando serve.

0: ottobre nelle sale c'è questa sorta di evento speciale che non è un documentario, non è un docufilm, non è niente di questo, ma è proprio un concerto. L'ultimo concerto con Freddie Mercury,
1: filmato, ripreso
0: sì, a Budapest, ed era il 1986.
1: 27 luglio, quindi pre-Cortina di Ferro.
0: Sì,
1: diciamo
0: c'era
1: così.
0: Ancora il muro di Berlino, quindi insomma forse sono stati la prima band occidentale in qualche modo ad esibirsi da quella parte, e allora ci saranno i nostri ascoltatori che stanno correndo al cinema a vedere questo grande evento. Senti Edo, che tipo di giornata è dal punto di vista politico, finanziario?
1: Ma semplicemente, oltre la Cortina di Ferro c'è anche Giorgia Meloni oggi, che ha spalato in Croazia. La Croazia faceva parte della Jugoslavia, quindi appunto eravamo nell'86, insomma, dall'altra parte del muro ideale che divideva in due l'Europa. Cosa in Croazia però Giorgia Meloni ha parlato di nuovo delle accise. Ieri le polemiche perché l'Eni ha rialzato il price cap, perché ha calcolato anche i 6 centesimi di accise che il governo ha rimesso. Ora Meloni dice sì, è vero, però potremo sfruttare queste accise per farci qualcos'altro. Sentiamo.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare, fermo restando che questo dipende anche dalla tenuta del capo.
1: Allora, questo dicendo Giorgia Meloni è anche a suo modo preoccupante, perché dice le cose potrebbero andare anche peggio di così. Qualcuno ha paventato addirittura il diesel a 3 euro e quindi dice magari questo tesoretto ce lo sentiamo, oppure il tesoretto potresti metterlo, Doris, per specifiche categorie di persone che lavorano con auto a gasolio, i camionisti, gli agricoltori, i trattori, che stanno incominciando a protestare fortemente a partire dalla Calabria.
0: Dopo ci torniamo. Comunque raffreddata mi sembra la nostra Presidente del Consiglio. È arrivato l'autunno.
1: È autunno, ragazzi.
0: È arrivato l'autunno, copritemi.

0: TG Zero.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Solo bella musica.

0: Eccolo qua, James Brown su Radio Capital al TG0, I got you, I feel good. Bene ma non benissimo, si dice, ma in questo caso proprio male. Non ne abbiamo ancora parlato di questa storia macabra, surreale, che continua ad andare avanti con piccoli colpi di scena in qualche modo, no? La storia, il caso tristissimo di Krista Pike, che è questa cinquantenne americana dello stato del Tennessee, che è stata condannata a morte quando aveva 18 anni per aver commesso un omicidio particolarmente ferato nei confronti di una sua quasi coetanea, una sua compagna. All'epoca lei aveva 18 anni, poi è stata per 30 anni, oltre 30 anni, nel braccio della morte, fino al 30 di settembre. Che cosa è successo il 30 di settembre? Una serie di colpi di scena.
1: Beh, c'è stata un'esecuzione, era prevista l'esecuzione con l'iniezione letale, che è una forma di esecuzione che è diffusa in vari stati degli Stati Uniti.
0: Allora, iniezione fra un'ora e mezza, poi poco prima dell'esecuzione fermi tutti, non si fa più perché c'è un ricorso che i giudici stanno valutando, poi invece si fa.
1: Sì, questa è la cosa che accade spesso, no? questi colpi di scena all'ultimo, però viene confermata l'esecuzione e poi succede l'orrore, se vogliamo, perché per varie ore vanno avanti i tentativi dei boia, perché sono boia, questo fanno, di inserire appunto l'ago nella vena e iniettare questo veleno, tentativi che alla fine, ed è la prima volta che succede nella storia degli Stati Uniti, in realtà l'iniezione avviene quindi l'iniezione, perché altre volte invece non era stato possibile iniettare il veleno, ma la Krista Pike sopravvive.
0: Sì.
1: E la notizia di queste ultime ore è che è stata ricoverata in ospedale, è uscita dal coma farmacologico ed ora ha ripreso i sensi, è sveglia e parla. In questo momento è sul letto dell'ospedale, diciamo, criminale, con questa barbarie, peraltro delle caviglie incatenate, cioè come se fosse potesse scappare, e lì però ha ripreso coscienza. E ora quindi qual è il paradosso?
0: Allora, il paradosso...
1: Che è stata tenuta in vita per essere poi di nuovo giustiziata?
0: Sì, è come se dicessero adesso ti curiamo, ti riprendi per bene, così poi... Ti riportiamo davanti al boia e vediamo, questa volta ti fuciliamo magari, perché lei aveva un problema venoso, l'aveva proprio anche fatto presente tramite i suoi legali, aveva chiesto addirittura di

0: essere appunto uccisa in un altro modo, non lo hanno fatto. Poi ho scoperto una cosa altrettanto agghiacciante, che non sono infermieri o medici quelli che compiono questo rituale macabro dell'iniezione, ma sono dei secondini del carcere, cioè persone che non hanno nessunissimo tipo di esperienza, e questa cosa ha riacceso negli Stati Uniti e anche nell'opinione pubblica internazionale un po' un dibattito su che cosa significhi, cioè che senso ha che tu tieni una persona per 30 anni e passa nel braccio della morte, quindi in qualche modo la mantieni, la nutri, la tieni in vita, per poi mandarla l'iniezione letale, non ci riesci per due volte, adesso la stai curando per poi ammazzarla di nuovo. Mi sembra una follia tragicomica, per non dire completamente tragica e macabra.
1: Sì, no, comico non c'è niente, il punto è che appunto ci sono dolori e sofferenze non necessarie. Cioè l'ipocrisia della giustizia, dell'esecuzione della pena capitale, l'ipocrisia dice io ti uccido e non ti faccio soffrire. Qui siamo davanti a un caso di tortura, è evidente, sono giorni che questa persona sta male a causa dell'iniezione fatta male.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: perché
1: ora c'è questo paradosso, il governatore del Tennessee ha sospeso fino a fine anno le esecuzioni, però ci sono le elezioni di mezzo, non si sa bene quello che succederà. Nel frattempo Trump ha dato via libera a una esecuzione federale per via di fucilazione, che è un altro metodo che non si usava in America da 1945. Negli Stati Uniti sono circa una trentina le pene capitali già eseguite quest'anno. Teniamo conto che in Cina sono migliaia di esecuzioni all'anno, in Iran più di 2000, ma sappiamo in Iran come trattano gli oppositori, in Arabia Saudita nel 2025 356 esecuzioni.
0: Sì, però gli Stati Uniti sono una democrazia matura, così si dice, e io non posso tollerare questa cosa, cioè per me è proprio una contraddizione in termini, anche perché
1: ma guarda che la votano,
0: c'è un punto giuridico,
1: cioè votano sempre a favore della pena di morte quando si tratta di mettere al referendum, eh? Cioè in molti stati degli Stati Uniti, a parte New York, California, così, se tu ti presenti come politico e dici voglio abolire la pena di morte, non passi, cioè perdi le elezioni, eh?
0: E questo dal mio punto di vista è veramente un paradosso che non riesco a spiegarmi. Poi si chiede, ma è umana questa pena, cioè ammazzare con questo farmaco è umano, in fondo non soffrono, ma ti puoi fare una domanda, cioè da che punto di vista, che senso ha chiedersi una cosa del genere, la vuoi uccidere quella persona? Va bene, il tristissimo caso di Krista Pike, che vedremo come andrà avanti. Sono le 18:41 a Radio Capital, sentite Giorgio.

0: Secondo me due bacetti ve li siete dati su questa canzone che si chiama Real Love. E meno male che c'è la musica a lenire certe notizie che vi dà il TG0. 18:45 minuti.
1: Allora, si vota in Brasile, eh? In Brasile ci saranno tra un paio di weekend elezioni, il ballottaggio per le presidenziali, tra Lula e Bolsonaro, quindi un'elezione
0: che è in carcere?
1: Del più importante, no, il figlio di Bolsonaro.
0: Il figlio di Bolsonaro,
1: sì. Che è appunto il paese più popoloso dell'America Latina, importantissimo. Ma si parla anche del Brasile per una cosa, diciamo, un po' più rilassata. Rilassiamoci un po'. Allora,
0: cioè, per cosa è famoso il Brasile?
1: Cosa è famoso il Brasile? Per il cacao meravigliato, per il samba, esatto così.
0: Allora, per il calcio.
1: E per il calcio. Allora, in questo momento su Amazon Brasile, il libro più venduto online da Amazon Brasile è un classico della letteratura russa. È La morte di Ivan Ilic di Tolstoi. Ok, ma perché Tolstoi improvvisamente rimbalza e vende più di Paolo Coelho, per dire, che è un altro famoso così?
0: Perché
1: per i consigli di un giovane influencer che fa recensioni di libri, che nient'altro è che Gustavo Scarpa. Chi è Gustavo Scarpa? È un calciatore brasiliano di 32 anni, gioca nella Serie A brasiliana, l'Atlético Mineiro, ha vinto anche due Champions League, chiamiamole così, due Copa Libertadores, un giocatore di primo piano in Brasile. Gustavo Scarpa da qualche tempo pubblica sul suo canale YouTube recensioni di libri che ha letto. Vi consiglio questo, vi consiglio quest'altro, e questi consigli sono sempre più seguiti. Migliaia di persone li seguono, lui risulta credibile perché lui dice: questo non mi è piaciuto, questo mi è piaciuto, in modo molto semplice ma anche appassionato. Per esempio, Shakespeare ha detto: troppo difficile per me, eccetera eccetera.
0: Invece Tolstoi.
1: Tolstoi può anche scrivere in modo molto molto molto semplice. Insomma, com'è come non è, praticamente è diventato uno dei più grandi book influencer, book talker del Brasile, e addirittura sono nati dei club di lettura affiliati proprio al suo club di calcio, e ci sono dei giorni in cui si riuniscono fuori dallo stadio i tifosi prima di andare a seguire la partita per fare delle letture collettive di romanzi. Cioè,
0: ma io darei a questo giocatore il Nobel per la letteratura,
1: ma
0: visto,
1: certo,
0: che tra l'altro tra poco parliamo di Nobel e arriveranno altri Nobel. Bravissimo, cioè la famosa cultura che parte dal basso,
1: e
0: è così che si fa.
1: Altri compagni di squadra lo seguono, si appassionano, parlano nello spogliatoio, citano romanzieri.
0: È bellissimo, bellissimo, bravo, sta facendo veramente qualcosa di spettacolare.
1: Cioè, giochi pure meglio se legge dei romanzi.
0: Secondo me, sicuro.

0: Oasis di Whatever su Radio Capital con Liam Gallagher o Noel Gallagher. Non so chi tra i due, chi è il più cattivo? È Liam, mi sembra, no?
1: Beh sì.
0: È lui che prende in giro i fan che si lamentano: oh, il codice del mio biglietto, tutta quella storia. Lui dice: ma basta lagnarvi, stai a casa. Così, a schiaffoni. Senti un po', invece da noi i calciatori scrivono i libri, invece che quello lì in Brasile. Sì, beh, Totti ne ha scritti tanti, ad esempio.
1: Con tutto il rispetto per il grandissimo capitano, non è che scrive i libri. Diciamo, li scrive insieme a qualcuno che lo conosce bene. Ha scritto recentemente un libro sulla sua vita dopo il calcio.
0: È vero.
1: Vabbè, mai più senza, proprio così. Allora, no, senti, invece dal Brasile all'Argentina c'è stato questo momento pazzesco al minuto 10 dell'amichevole a Buenos Aires tra Argentina e Benin. Lo stadio si ferma e c'è il grande saluto al numero 10, Lionel Messi, che ha così giocato l'ultima partita con la nazionale argentina.
0: Ha detto basta.
1: Ha detto basta e via, e così comunque dopo una carriera che in nazionale gli aveva dato poche soddisfazioni, poi ha cominciato a vincere tutto, coppe, diciamo, America e poi i mondiali, ha perso la finale, però insomma alla fine la storia d'amore fra Messi e gli argentini è stata completata ieri con questo momento in cui piangevano tutti.
0: Tutti, grande Messi.

0: esempio Tiziano Ferro è uno che in America Latina non dico che riempie gli stati come Messi, come ha fatto Messi in tutti gli anni di carriera, ma quasi, anzi.
1: Va forte.
0: Lo abbiamo riascoltato a Radio Capital con Ai delle Isole negli occhi.
2: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Dark Planet, convenienza nostra.
15: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e...

0: tutto per il tip.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Il presidente Mattarella ha firmato 3 grazie di clemenza individuale, tra queste c'è anche quella per il gioielliere Guido Gianni, che era stato condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria. Interverremo sulle accise, ma forse non subito, nelle ore della scadenza dello sconto governativo sulle imposte indirette, la notizia dello sconto di ENI sul prezzo del diesel con nuovo tetto a 2,21 euro. La Premier Meloni tiene aperta la porta a un nuovo intervento del governo, ma spiega.
3: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
2: Confermate in appello le 7 condanne per l'assalto alla sede romana della CGIL del 2021, in particolare ribadita la condanna a 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e a 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. È morta a 80 anni Barbara Spinelli, ex europarlamentare della sinistra e giornalista tra i fondatori di Repubblica. Presentato alla Camera il rapporto Gimbe sulla sanità, negli ultimi 4 anni aumenta la spesa pubblica in termini assoluti, ma cala rispetto al PIL. Mancano all'appello 18 miliardi, secondo i calcoli di Gimbe. L'Italia è ultima nel G7 per spesa pubblica pro capite. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Edoardo Bennato, è stata tua la colpa, e allora adesso che vuoi. Radio Capital TG0, buonasera Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: E saluti ai nostri Simone Girasole, Emanuele De Nina, il nostro Alessio Chisari.
1: Benissimo.
0: Ho detto bene?
1: Very good.
0: Il nostro stagista. E buonasera a voi che magari state tornando a casa, siete già arrivati, insomma, speriamo che la serata sia relax, abbastanza libera da impegni gravosi. Senti, oggi è il 7 ottobre.
1: Oggi 7 ottobre, che da 3 anni a questa parte è una data che rimane impressa nella storia del Medio Oriente, nella storia di Israele soprattutto. In Israele è un giorno di lutto, perché quella mattina del 7 ottobre di 3 anni fa iniziava l'operazione Alluvione Al-Aqsa, pianificata in segreto dal gruppo di Hamas che controllavano militarmente la striscia di Gaza. Quindi siamo nel sud di Israele, prime luci dell'alba, e mentre appunto dalla vicina striscia di Gaza inizia un lancio di razzi molto intenso verso lo stato ebraico, poi inizia questa invasione di terra. In qualche modo i terroristi entrano con vari gruppi a centinaia via terra, a piedi, con velivoli artigianali, motociclette, queste specie di alianti costruiti artigianalmente, tutto costruito poi nei tunnel, di fatto tenendolo nascosto ai servizi segreti israeliani. E cosa hanno fatto? Hanno fatto una strage nei kibbutz, cioè nei villaggi più vicini al confine con la striscia. Hanno assaltato anche un festival musicale, il Nova Festival, dove c'erano migliaia di ragazzi che alle prime luci dell'alba ancora stavano facendo after, come si direbbe, come si dice fra i giovani. Insomma, le vittime quel giorno sono state più di 1200, tra cui tantissimi bambini, famiglie, civili che

0: Vivevano in questi villaggi, alcuni di loro hanno tentato di chiudersi nelle camere di sicurezza che gli israeliani hanno, ma insomma la furia di questi terroristi è stata atroce, e ci sono stati anche 250 ostaggi che sono stati presi e portati dentro la striscia.
1: Sì.
0: Questi eventi hanno avuto un impatto enorme su Israele e su tutto il resto del Medio Oriente, perché poi da lì è nata la reazione di Israele che ha portato a tutto quello che è successo nella striscia di Gaza, no? Diciamo, con l'idea, col proclama di annientare Hamas, ma Hamas è dentro le città della striscia di Gaza, di fatto hai annientato un popolo, perché poi la conseguenza è stata una guerra che ha portato a più di 70.000 vittime, la maggior parte civili palestinesi, migliaia di bambini, e una striscia che per l'82% è rasa al suolo. Avete visto le ultime immagini? Quindi da lì è stata una strage orrenda, e questo non bisognerà mai dimenticare di dire che è stata una strage orrenda, la peggiore strage che Israele abbia mai subito. La reazione che Israele ha voluto costruire dopo, come reazione a questa strage, è stata una reazione spropositata, tant'è vero che i leader di Israele sono incriminati per crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Questo è quello che è successo.
1: Tra l'altro, ad aggravare questo quadro già terribile, tremendo, orrendo, c'è i sospetti, no? Su Benjamin Netanyahu, che probabilmente sapeva, così questa è la ricostruzione di tantissime inchieste giornalistiche che adesso sono state rilanciate anche da qualche padre, no? da genitori di vittime,
0: certo,
1: di quell'attacco,
0: certo.
1: Perché pare che lui sapesse, che lui fosse stato informato, ma per qualche ragione non si è mosso di conseguenza.
0: Guarda, sicuramente ci sono ricostruzioni, il principe degli Emirati Arabi, lo sceicco degli Emirati Arabi lo avverte, guarda che Hamas sta preparando qualcosa, il capo dei servizi segreti egiziani va apposta in Israele per poche ore per dire a Netanyahu guarda che stanno preparando qualcosa. Allora, anche se noi non volessimo arrivare alla conclusione di dire Netanyahu sapeva perfettamente quello che sarebbe successo, ma comunque sia, l'errore di valutazione di Netanyahu, con tutti i servizi segreti che ha, col controllo che aveva la striscia di Gaza, è stato talmente enorme e il danno per Israele è stato talmente grosso che Netanyahu non dovrebbe più nemmeno ripresentarsi alle elezioni. Invece tra poche settimane si vota in Israele e Netanyahu rischia di rivincere.
1: Vedremo come andrà a finire. 19:12 minuti, questa è Radio Capital, questo è il TG0, ci sono canzoni bellissime che vi aspettano, una è questa di Sienna Spiro.

0: Great Expectation, cioè proprio un'expectation grande, grande, grande, grande. Allora, senti,
1: è arrivato. Come quelli che aspettano di, se hanno vinto il Nobel, no? Sì. Nel cuore della notte arrivano queste telefonate.
0: Agli americani, sempre nel cuore della notte, certo. Perché dall'Europa, esatto. Track, infatti, come il premio Nobel alla medicina che è stato svegliato alle 4 di notte, 5 di notte. Bambini, papà ha vinto il Nobel, guarda quanti bei soldini che arrivano, i bambini saranno contenti. No, hanno consegnato quello per la chimica.
1: Sì, ma posso dire.
0: Quanto è bello!
1: A un francese e un giapponese, il francese sì. Henri Kagan, ragazzi, 95 anni.
0: Ma sì, cioè, ma povero, ma.
1: Sai
0: sì.
1: Che non si può dare, bisogna darlo in vita il Nobel.
0: Sì, ma questo, si cioè, sono sbrigati. Perché già era stato escluso 25 anni fa, ingiustamente.
1: Quindi lui ha passato.
0: Qualcuno ha detto ingiustamente,
1: anni.
0: Quindi vabbè. È un po' riparativo, allora, diciamo.
1: Comunque, in extremis, poi lunga vita,
0: dato,
1: per carità. E poi
0: dato.
1: al giapponese Kenzo Sohai. Ora io ti leggo le motivazioni sì. Ufficiali dell'Accademia di Svezia.
0: E io te le spiego.
1: Allora,
0: vai.
1: Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Kagan e Sohai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica.
0: È fantastico.
1: Ma mi sembra evidente.
0: Te la spiego facile, no? Perché mi piace da morire. Allora, tutte le molecole. No, no, dai, ti prego.
1: Sì, sì.
0: Allora, le molecole specchio. Alcune molecole hanno due varianti, una speculare all'altra. C'è presente due mani, le mani,
1: sì.
0: No? Uguale. Cioè, composte dalle stesse cose, speculari però. Però gli esseri viventi contengono solo una delle due forme. Solo una delle due forme. Ti dico un'altra cosa, fai conto due chiavi speculari uguali, però una apre una porta, l'altra la abbatte. Ci sono ad esempio nei farmaci, molecole speculari dei farmaci, adesso stanno svenendo farmacisti, chimici all'ascolto, e un farmaco cura, l'altro speculare, lo stesso ma speculare, ha effetti molto dannosi, addirittura a volte letali. Ora, perché questo accade, neanche loro sono riusciti a spiegarlo, ma sono riusciti ad eliminare la molecola che non va bene,
1: fallace,
0: una delle
1: in
0: due
1: modo.
0: Quindi
1: rimane solo quella buona.
0: Per i farmaci è una grande cosa.
1: Quindi,
0: l'ho spiegata benissimo, no?
1: Ti posso
0: tecnicamente
1: dire.
0: Posso
1: ma fate
0: dire.
1: Scrivere le motivazioni dell'Accademia
0: sì,
1: a Doris
0: sì, veramente
1: autocatalisi le mani, le chiavi, i farmaci e andata
0: posto, fai una riga giù per così,
1: basta, via,
0: vai di là.
1: Oh.
0: Sì, cioè, capito, ad esempio c'è un farmaco per la nausea che si usa quando sei incinta, e una molecola ti fa passare la nausea, l'altra ha effetti deleteri sul feto, capisci che togliere quella sbagliata è buona.

0: XS su Radio Capital alle 19:19 minuti.
1: Allora, dice che quest'anno è una stagione pazzesca per i tartufi.
0: Buoni.
1: Perché sono buonissimi, perché ce ne sono pochi, però quelli che ci sono
0: spaziali.
1: Cioè, averci i soldi,
0: una casa per prenderti un tartufo e farci un risotto, è buono, esatto, te lo ricordi poi.
1: Allora, è successo che un bellissimo cane fulmine di razza Lagotto Romagnolo, quanto sono belli i Lagotti Romagnoli, è un cane tartufaio, era col suo padrone, un fiuto infallibile, nelle campagne di Corropoli, in provincia di Teramo. Che ti succede?
0: Scava
1: e torna indietro e porta al padrone tre cose sferiche, scure e compatte.
0: Tre tartufi.
1: Dice il primo momento che il cercatore dice: bravissimo, fulmine, tre tartufoni abbiamo svoltato. Presi in mano i trofei per ripulirli dalla terra, però ha capito che erano degli involucri e dentro c'era della cocaina purissima, del valore tra i 20 e i 25 mila euro. Quindi forse di maggior valore rispetto pure al tartufo.
0: Cioè, più del tartufo.
1: Allora, lui cosa ha fatto? È andato a spacciare. Ha chiamato subito i carabinieri di Alba Adriatica e via così.
0: Mondo fulmine, bravo, però.
1: Fulmine! Stava un po' eccitato. No,
0: perché non l'ha consumata fulmine, nessuno l'ha consumata,
1: corre fulmine oggi.
0: Hai capito? Però io avrei preferito il tartufo, indubbiamente, credo tutti quanti noi, no?

0: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Nuova energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar, energia positiva.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente.
8: Vado subito al punto.
9: E chi? Che? Ma de quando? De come?
8: Non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
11: Veramente no. No.
12: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
8: Ma che... Ci siamo capiti.
13: No. Grazie a tutti,
12: no,
13: davvero.
12: No.
13: Grazie.
12: No.
13: Graziella e grazie...
10: No, presidente.
13: Tante, dai.
14: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
15: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
16: naturelle. Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
18: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: tutto per il tip.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: donna per amico Lucio Battisti su Radio Capital al TG Zero.
1: Tu sei la donna, una donna, un uomo, per amica mia.
0: Amica tua.
1: Amica.
0: Eccoci qua, caro Edoardo Buffoni.
1: Oh, Doris.
0: In questo mercoledì 7 di ottobre è il momento di collegarci, sì, con

0: una città piovosa.
1: Sì, con la piovosa Torino, dove lavora il nostro amico Angelo Pitro,
0: perché loro,
1: è direttore di Lonely Planet.
0: Loro sono indefessi, cioè loro raccontano i viaggi a tutto il mondo, ma stanno lì negli uffici della piovosa Torino
1: a scrivere.
0: Angelo, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, bentrovati. Non vorrei correggervi, ma veramente vi parlo dalla fiera del libro di Francoforte. Comunque ci sono 23 gradi e il sole a palla, anche qua.
0: Allora, aiutaci a sognare, perché è uscito questo bestseller che esce ogni anno, edito da Lonely Planet, per l'appunto, che racconta 25 destinazioni, 25 esperienze proiettate nel futuro, nel senso che sono le migliori cose da fare e da vedere nell'anno che verrà. E ci sono spesso mete emergenti oppure luoghi un po' trascurati, sottovalutati.
1: Cioè tu dici, arriva l'autunno, facci sognare, Angelo.
0: Facci sognare, Angelo, portaci in giro per il mondo.
2: Ma sì, questo è il libro, si chiama Best in Travel, esce ogni anno, come hai detto, ed è il libro che io amo di più, perché finalmente i nostri autori si possono scatenare, anziché scrivere una guida, che è un oggetto, se vogliamo, tecnico, possono invece parlare in maniera personale di posti che hanno visto, raccontandoli, proprio mettendoci la passione, un po' come fate voi che fate la radio. E quindi ne viene fuori ogni anno questa sorta di dichiarazione d'amore per il mondo da parte della casa editrice. È un libro che esce in tutto il mondo, in 5 lingue, e appunto ce n'è per tutti i gusti, insomma. Quindi, come dire, adesso potervi raccontare tutto quello che c'è dentro, non voglio rovinare l'attesa a chi magari avrà il piacere di leggerlo, però davvero cerchiamo di tenere insieme mete emergenti, mete meno conosciute, con mete invece che sono conosciutissime, ma cercando di dare appunto uno strumento, uno stimolo per visitarle in maniera diversa, soprattutto in un momento in cui, come dire, il turismo, lo sappiamo, no? È sotto la lente di ingrandimento, non si è mai viaggiato così tanto. Proprio oggi leggevo i dati a questo proposito: il 2025 è stato anno record, il 2026 si appresta a superarlo, e nel giro di pochi anni le previsioni parlano addirittura di un raddoppio. Quindi pensate, se già oggi vediamo in giro troppi turisti, che cosa sarà più avanti. Ma io non me ne lamento, perché secondo me è un fatto positivo, ecco.
0: Certo, nonostante il caro vita, il caro tutto, comunque è una cosa a cui non rinunciamo. Senti, parto io, dimmi una destinazione magari di mare, ma comunque che sia vicina.
2: Ma allora no, perché mi ha colpito moltissimo. Io sono molto curioso di andare a León. Siamo in Spagna, una città di cui noi italiani non ci siamo mai tanto occupati, per la verità. La Spagna è una destinazione che frequentiamo tantissimo, però questa città, che sta, diciamo, a nord di Madrid, per capirci, è una città, tra l'altro, con di epoca romana, che ha una città medievale straordinaria, e che ha un quartiere che si chiama Umido, non perché piova tanto, ma perché ci sono tanti bar. Quindi non so se va bene, anche se non c'è il mare, però
1: no, va bene, va bene. Io ho un ricordo lontanissimo dell'Interrail, ci ho fatto a León, sono passato là.
2: Quindi puoi confermare.
1: Ma io ti confermo che è bellissima. Mi ricordo che non c'avevo un posto dove andare e piantammo la tenda in un'aiuola. La mattina dopo ci svegliamo, era l'aiuola della piazza principale, tutte le macchine che passavano, ma nessuno ci filò. Smontammo la tenda, andammo a prendere un buonissimo caffè e andò così.
0: È una città pacifica,
1: assolutamente, no. Così. Sì.
2: Invece con il direttore io avrei voluto parlare di Cina, e ne approfitto per farlo, visto che fra le destinazioni di quest'anno suggerite appunto dal nostro Best in Travel c'è anche Chengdu. Non so se tu hai avuto modo di fermarti.
0: Aspetta Angelo, ma che deve dire una cosa.
1: No,
0: aspetta,
1: cosa? Che devo dire? Miao?
0: La frase. Lo sapete
1: che sono stato in Cina, e anche Angelo, io e Angelo siamo stati in Cina. Chengdu bellissima, accidenti. È una delle capitali degli hot pot, che diciamo che se non hai la bocca foderata di amianto praticamente muori, diventi un drago sputafuoco.
0: Perché sono i tavoli con la pentola dentro, incorporata.
1: Angelo, cioè l'hot pot è un tavolo con un buco dentro in cui ci sono un brodo bollente in cui metti roba a bollire.
2: Esattamente così. La cosa bellissima che sarà capitata a te è che, siccome gli occidentali, nonostante tutto, se ne vedono pochissimi, dico nonostante tutto perché quest'anno tanta gente è andata in Cina, allora cosa succede? Tu entri in questo ristorante, inevitabilmente c'è qualcuno che si avvicina, ti offre da bere, vuole che tu beva con lui, vuole farsi una foto, e insomma l'interazione non è facilissima, visto che la lingua l'inglese non è esattamente il loro pane quotidiano, ma con gli strumenti moderni si riesce a interagire. Poi Chengdu è la città dei panda giganti, li sarai andato a vedere, sì. Avrai fatto anche tu la coda insieme a tanti altri. Insomma, vabbè, e questo per dire, no, ma per tornare in Europa, però c'è un'esperienza bellissima che viene suggerita dalla nostra autrice, che ha fatto finalmente, ha coronato il sogno della sua vita, e ha fatto una crociera in barca a vela alle isole Eolie. Cosa che io però
0: è la mia.
2: Ho fatto.
1: Spettacolare.
0: È la mia. Si va 2027
1: bellissimo.
2: Però il punto è cercare di andare in questi posti, in particolare le Eolie, appunto, magari non a luglio e ad agosto, senza voler fare il catechismo a nessuno, ma insomma vi garantisco che questo weekend alle Eolie c'erano 27 gradi, c'era poca gente, è una meraviglia, si porta veramente valore al territorio, evitando di fare esperienze.
0: Potendolo fare, questa è la scelta.
1: Mi sembra
0: migliore.
1: Uno strumento utile questo Best in Travel 2027 di Lonely Planet, perché a parte l'Antartide, che escluderei, diciamo, per quanto
0: non
1: mi riguarda, diciamo così, comunque è segnalato per le esperienze, no, comunque sono suggerimenti molto per sognare, ma anche per trovare dei posti magari che non sono affollati simissimissimi come molti di quelli in cui noi andiamo,
0: ma che vale la pena vedere.
1: Esatto.
0: Ciao Angelo Pittro, a presto.
2: Grazie a voi, a presto ragazzi.
3: TG0.

Un po' Mexico, questa canzone di George Ezra con Anyone for You su Radio Capitale al TG0. Allora, Edoardo, parlando di viaggi, no? Quelli che ci fanno sognare, lontanissimi, magari posti dove non andremo mai, però sapere che ci sono, che sono una possibilità da esplorare prima o poi, quando i figli diventano grandi, quando vado in pensione, sai, tutte quelle cose, quei piccoli progetti che mettiamo.

0: nei cassetti e poi è bello andare a vedere che rimangono lì. No, non è vero, invece magari poi li realizziamo. Ma un viaggio che io forse non invidio e non credo che farei mai
1: è
0: quello che ha fatto questo esploratore britannico di 57 anni che sta per tornare a casa dopo una piccola passeggiata.
1: Dice: esco un attimo, dove vai? Ma vado a fare un paio di settimane, che ne so, dall'Inghilterra, che ne so, in Spagna. No,
0: sì.

0: Ha fatto un viaggio a piedi partendo quindi dal sud del Cile, quindi ha fatto tutta l'America Latina, tutta l'America Centrale, tutta l'America del Nord, in Alaska, è passato a piedi sullo stretto di Bering quando era ghiacciato, in stagione ghiacciata, quindi è scavallato in Russia, e poi ha fatto tutta la Siberia, ha fatto il Mar Caspio di nuovo, e quello l'ha fatto a nuoto, poi ha fatto tutto l'Europa, e in questi giorni ha attraversato a nuoto il Canale della Manica e ora sta facendo l'ultimo tratto per tornare nella sua città.
1: Proprio così, perché lui si era prefissato quando è partito,
0: faccio la passeggiatina.
1: Nel 1998, quando è partito, ha detto: ok, io adesso faccio tutto il mondo, ma soltanto con la forza delle mie braccia e delle mie gambe. Quindi vuol dire o cammino o nuoto.
0: Lui trascina o spinge un carrellino dove c'ha le sue cose. E lui è andato avanti così. Ha fatto 50.000 chilometri, che è più della lunghezza dell'equatore. Poi c'ha avuto il COVID. C'ha avuto, insomma, ovviamente è stato un viaggio avventuroso. Una cosa molto bella del suo racconto: ho visto un video della BBC e anche della CNN, dice: in qualunque posto, in qualunque paese dove sono stato, ho avuto mille difficoltà, ma ho sempre ricevuto tanta accoglienza, tanto aiuto. Quando ero malato mi hanno curato, quando mi si è rotto il trabicolo me l'hanno riparato. E insomma, è un'esperienza di umanità pazzesca, perché visto da vicino il mondo, poi no,
1: non
0: è
1: così
0: male.
1: Paura, esatto. Gli altri non sono marziani, esatto. Sono molto più simili a noi rispetto a quanto possiamo immaginare, e vogliono le stesse cose che vogliamo noi.
0: Detto
1: ecco,
0: questo,
1: perché è importante viaggiare.
0: Questo signore a casa non lo riconoscono,
1: no, anche secondo me.
0: Sono uscito un attimo
1: a comprare le sigarette, però dovevo fare un po' di strada, e comunque sta per tornare a casa e secondo me riparte. Anzi, l'ha già detto che riparte.
0: Ora però fa un documentario, un film.
1: E poi deve girare per andare a girare un po', a tenere un po' di conferenze e raccontare il mondo che ha visto appunto in questi 28 anni. Questa è Radio Capital e questo è il TG Zero.

0: Yeah. Aspetta, facciamolo fare a lui. Eccolo qua, Guns N' Roses con Since I Don't Have You su Radio Capitale.
1: È quello, che ha fatto quando ha finito il giro del mondo, ha fatto
0: mamma mia.
1: Comunque il tipo non, secondo me non muove più un passo, secondo me ora arriva a casa
0: anni.
1: E butta sul divano per 28 anni.
0: No, vabbè. È vero che ha fatto 50.000, quanti è che ne ha fatti?
1: 50.000 km.
0: Sì. Però si è presa comoda, cioè non si può dire che abbia corso.
1: Vabbè, ha fatto un viaggione
0: con calma, nel frattempo ha vissuto e va bene. Senti, e no, io invece sogno il divano.
1: Tu
0: questa
1: sogni
0: sera.
1: Il divano questa sera?
0: Mercoledì, ragazzi, mercoledì. Meraviglia. Brodino caldo. Anche se promettono la pioggia, ancora qui la pioggia non si è vista, almeno dalle nostre parti, poca.
1: Sì.
0: Non abbastanza per Brodino e borsa dell'acqua calda.
1: Ma noi ogni dobbiamo fare sto spot a chi l'ha visto, non ho capito.
0: Sì, un programma. Hai visto Federica Sciarelli che ha partecipato a Ballando con le Stelle, che è ripartito su Rai 1 con Milly Carlucci, e mi sono tanto divertita, però io faccio un altro mestiere, non mi voglio mai scordare chi sono i buoni, chi sono i cattivi, e quindi torno a fare le mie inchieste. Quindi fra un po' mi rivedrete in televisione con un altro programma.
1: Cosa.
0: Sì, però ancora c'è un po' di riserbo, non sappiamo ancora che cosa farà. Saremo a vedere. Io
1: molto
0: ci sono per chi l'ha visto, ci sono per Sciarelli nostra, quando ritornerà sullo schermo.

0: Lucas Graham su Radio Capital con Seven Years, caro Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone, buona serata,
0: andiamo a casa, ciao a tutti, grazie a Simone Girasole e Emanuele De Nina, tra poco come sempre c'è Massimo Oldani, se volete noi alle 18 puntualissimi domani saremo qui.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: per il tip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31.

0: tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Crollo della borsa di Milano, è stata la peggiore in Europa, oggi ha chiuso a meno 2,51% ed è scesa sotto quota 50.000 punti, trascinata in basso dai listini bancari. La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri erano stati approvati gli articoli 1 e 2, domani alle 12.30 il voto finale sulla legge elettorale a scrutinio segreto. Ancora 10 giorni per le controdeduzioni della difesa di Andrea Sempio nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi. Oggi i legali dell'unico indagato in questo secondo filone dell'inchiesta sono stati in procura a Pavia per ascoltare alcune intercettazioni. Sentiamo l'avvocata Angela Taccia.
2: A nostro avviso, ad oggi, per quello che sappiamo, non ci sono indizi così forti verso Andrea Sempio. Certo è che bisognerà accertare molto bene tutto quello che è uscito. In particolar modo, a mio avviso, la questione tecnico-calzaturiera e la traccia 33.
1: La rabbia dei giovani non viene dal nulla, non si può restare indifferenti alle angosce che esprimono, lo ha detto il primo ministro francese Le Cornu alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione degli studenti. Da giorni le proteste studentesche hanno portato a violenze e arresti in varie città francesi. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al giapponese Kenzo Soari e al francese Henri Kagan per gli studi sulla simmetria delle molecole. Kagan ha, pensate, 96 anni. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Magnifica. Si fondono tutte le acrobazie, il falsetto delle quattro ottave di Philip Bailey e poi naturalmente gli accordi al pianoforte tipici del gospel. Tra l'altro è una sinergia live pazzesca questa della scena di Chicago dal vivo, appunto, gli Earth, Wind and Fire. Tra l'altro questa è una canzone, sì, pop, mainstream, però secondo me concepita proprio come un sermone, proprio gospel devotion, una canzone bellissima. Al pianoforte c'era Larry Dunn, al basso c'era Verdine White, poi c'erano due batteristi, Freddie White e Ralph Johnson, e poi alla voce Philip Bailey, come dicevo, con Maurice White. Earth, Wind and Fire con Devotion era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Dani. Back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: In diretta dal Massena Building, buonasera, primo piano, studio grigio, oppure in differita grazie all'app e al sito di Capital, oppure alle piattaforme come Amazon Music e Apple Podcast. Potete scaricarci e ascoltarci quando volete. Due ore di soul, di funk, di R&B, in apertura il primo album.

Luigi, un album, questo di debutto per lui, certo, alle spalle c'era il duetto con Diana Ross e Endless Love, che forse ha confermato nella sua mente l'ambizione di diventare un artista solista. Però questo album di debutto è stato concepito proprio dalla Motown in parallelo con la carriera dei Commodores, perché non era ancora uscito definitivamente dai Commodores. Lionel ha scritto tutte le canzoni dell'album con un grande tastierista, tra l'altro Greg Fillingens. Questa è You Are the Sun, You Are the Rain. Questo invece è un duetto di Michelle Di Giosello e Lian Havas, dal nuovo album di Michelle intitolato Synonym.

Don't look any further, Michel De Giosello, Liala Havas, molti duetti in questo album Synonym per la Blue Note di Michel, Shaq Khan, Cat Power, Willow, Liala Havas, appunto, ogni canzone è un duetto da due artisti che condividono la stessa espressione di genere, però diciamo l'album è un'espressione di liberazione queer, come sinonimo proprio di liberazione di ogni genere. Questa invece è una canzone che mi fa sottolineare la scomparsa di ieri di Freddie Jackson. Have you ever loved somebody?

alla notizia della scomparsa, che naturalmente ho intercettato sui social, di Freddie Jackson, mi sono commosso e ho fatto una foto, diciamo, al mio archivio di vinili. C'era praticamente tutta la discografia e quindi ne ho fotografati alcuni, lo trovate appunto nelle stories. Freddie Jackson, Have You Ever Loved Somebody, per un artista che ha iniziato nei nightclub di New York, poi nei Mystic Merlin, poi con un produttore, Paul Lawrence, una carriera longeva con Paul Lawrence, e poi è diventato corista di Melba Moore, la grande Melba Moore, che era una cantante straordinaria, un'imprenditrice. E mi piace sottolineare invece il post di Melba Moore. Nel suo post ieri ha sottolineato l'aspetto positivo di Freddie Jackson, che la faceva sempre ridere durante le sessioni di registrazione. Mi piaceva sottolinearlo. Ancora Freddie Jackson, You're My Lady.

debutto di Freddie Jackson per ricordare la sua scomparsa 70 anni. You're My Lady, Everything I Need and More, tra l'altro scritta da un artista, da un autore anzi, perché non era un cantante, era proprio un autore di canzoni, Avery Edmond, che ha scritto delle canzoni memorabili, molto romantiche, sempre legate a cerimonie matrimoniali, come I Apologize di Anita Baker, dedicata a Lex, Kenny Latimore con For You, che invece è proprio un inno per tutti i matrimoni della comunità afroamericana, e poi questa bellissima You're My Lady, che è una, come posso dire, una dichiarazione nei confronti della partner. Questo è il nuovo singolo di Lala Hathaway, 47th Street, l'indirizzo dove abitava con i genitori, a Chicago.

0: 47th Street a Chicago, l'indirizzo dove Lala Hathaway viveva con i genitori, e diciamo che il papà non era uno sconosciuto, era Danny Hathaway per l'appunto. Questo è il nuovo album Made in Chicago con 47th Street. Tra pochissimo Stevie Wonder, ma non The Songs of the Key of Life che abbiamo celebrato settimana scorsa per il 50° anniversario, ma qualcosa da Hotter Than July.
1: The vibe.
2: On Radio Capital.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su

0: www.ttv.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di www.ttv. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: Tutto per il tip.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
3: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
2: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
3: Una produzione One Podcast.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Stevie Wonder con Racket Love, The Odd and Angel Like, ha avuto un'influenza formativa enorme su Maxwell, che ha tratto ispirazione proprio dalla sua vulnerabilità vocale, dall'estensione, dalle sfumature molto calde per il suo stile R&B. Tra l'altro Maxwell aveva cantato questa Racket Love in una manifestazione, credo su BT, Black Entertainment Television, durante la serata appunto degli Oscar, delle statuette di quella televisione, il famoso Soul Train. Stevie Wonder con Racket Love, ora proprio Maxwell, This Woman's Work.

0: This Woman's Work, una versione intima di un brano di Kate Bush per Maxwell, tipico neo soul anni 90, inizio anni 0, che non era solo un genere musicale ma era un movimento culturale. Metà degli anni 90, proprio con D'Angelo, l'R&B era patinato, digitalizzato, e quindi D'Angelo ha creato, diciamo, una sorta di controcorrente, un ritorno alla musica analogica con strumenti veri suonati in tempo reale, e quindi con una profondità emotiva diversa, come quella appunto di Maxwell con This Woman's Work, e anche come quella del nuovo di Michael Kiwanuka. Questa è Summer Cloth.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

Michael Kiwanuka si è ripreso fisicamente e tra un paio di settimane uscirà con il nuovo album intitolato Fudge. Questa era Summer Cloth, questo Capital, l'ho evocato poco fa e non posso farne a meno. D'Angelo, questa è Cruising.

1995 di Angelo, che aveva reinterpretato un successo di Smokey Robinson nel suo album di esordio Brown Sugar, per l'appunto, ottenendo l'approvazione tra l'altro entusiastica dello stesso autore. Smokey in effetti aveva speso parole di grande affetto, di grande stima per Di Angelo, per il suo talento, definendolo una sorta di fratellino Motown, e tra l'altro apprezzando la sua versione dal sapore particolarmente neo soul, appunto. Smokey Robinson, 86 anni, ambasciatore della Motown. Chiudiamo la prima ora di The Vibe con Being With You.

Smokey Robinson, ancora in attività tra l'altro, legato a Smokey Robinson, il primo successo della Motown, Shop Around con i Miracles nel 59, autore poi tra l'altro per i Temptations, per Marvin Gaye, ha scritto qualcosa come 4.000 canzoni, è entrato nella Hall of Fame, inserito nella Biblioteca del Congresso per il suo contributo musicale e culturale, 2 stelle sul Walk of Fame del Sunset Boulevard, una per essere Smokey Robinson e l'altra per aver fatto parte appunto dei Miracles. Not bad, direbbe Novak Djokovic a Scanagatta appunto, che lo intervistò ed elencò tutti i successi di quel periodo. Era Been With You, Smokey Robinson, a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: Vibe.
1: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Beamer. Energia positiva.
3: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
10: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: il tip.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Il 23 uscirà Heavy's The Crown, che è appunto il nuovo album di Anderson .Paak con questo progetto con Corday. Era Good Day qui su Capital ad aprire la seconda ora di The Vibe. Una signora del soul che ha debuttato a 9 anni, Maggie Flynn, alla fine degli anni 60. Tra l'altro di fianco a lei c'era Erin Cara e Giancarlo Esposito, poi naturalmente esplose con The Wiz, adattamento teatrale appunto del Mago di Oz. Sto parlando di Stephanie Mills, qui nell'80 con Sweet Sensation.

Stephanie Mills con Sweet Sensation su Capital, appunto un debutto giovanissimo, 9 anni come dicevo a Broadway, quindi nel mondo dei musical, per cui disinvoltura che nasce su un palco molto difficile dove ogni giorno è un esame probante. Questa è una ragazza scoperta da Rick James, invece una straordinaria potenza vocale, un carisma notevole. Questa è Lady T, Tina Marie con Square B.

Nepa, il diciamo l'uomo che avanza nella scena R&B inglese da Tottenham, chissà se è un tifoso degli Spurs, da Londra appunto, con il nuovo EP intitolato Homegrown. Ci sono anche delle tracce prodotte da Kate Ranada, appunto, come Bittersweet. Questo era l'album Homegrown per Nepa in duetto con Jordan Ward, con Casey. Questa me la ricordo, questa me la ricordo molto bene. Tra l'altro l'avevo visto in concerto nell'89 e confermo un'estensione vocale di 5 ottave e soprattutto la capacità di passare in una sola nota dalla chiave alta a quella bassa. Un cantante strepitoso, talentuoso. Sto parlando di Bobby McFerrin. Questo è Don't Worry Be Happy su Capital.

tutti e tre nell'ambito della musica, Madison, ovviamente R&B, poi ci sono colonne sonore e musica elettronica per gli altri due figli. Don't Worry Be Happy, un successo legato al film Cocktail con Tom Cruise e poi ripresa successivamente in diversi spot, in diverse pubblicità. Altro fenomenale acrobato della voce è sicuramente Al Jolson, uno degli artisti più versatili della storia, con uno stile che combinava lo ska jazz, l'R&B, la sensibilità pop e si spostava di volta in volta da un punto all'altro del mercato discografico. Questo è Roof Garden, Al Jolson.

0: insomma, ha vinto diversi Grammy Awards, ma quello che mi piace sottolineare è che li ha vinti in tre categorie diverse: il jazz, il pop, l'R&B, giusto per confermare quello che stavo sottolineando poco fa, che le sue scorribande nei generi sono memorabili. Al Jarreau con Roof Garden, qui su Capital.
1: Past, present and future soul.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

October London, che assomiglia tremendamente a Marvin Gaye, ma d'altra parte credo che la pista guida un po' sia quella di Snoop Dogg, il proprietario dell'etichetta Death Row da qualche anno, e poi naturalmente spirito guida di October London. Snoop ama moltissimo gli anni 70, come il sottoscritto. Questo è il nuovo singolo di October, intitolato Silent Treatment, dal nuovo album. Questo invece è il profondo sud, diciamo degli Stati Uniti, per un artista come Anthony Hamilton. Non credo fosse l'album di debutto, ma suona un po' come un debutto conquistato a fatica da Anthony Hamilton. C'era la produzione di James Poyser, il tastierista dei Roots e anche Soul Quarians, e qui c'era, diciamo, uno stile vocale che ricordava un po', evocava un po' Bill Withers. Anthony Hamilton, Charlie.

Insomma, ho sottolineato qualche spirito guida interessante del passato. Uno sicuramente è Marvin Gaye per October London, l'altro è sicuramente Bill Withers per Anthony Hamilton con Charlene, l'altro potrebbe essere Teddy Pendergrass, diciamo, per quanto riguarda Jaim, almeno in questa canzone. Uno dei pochi artisti R&B in attività in grado veramente di farci ricordare Teddy Pendergrass. Questa è Put the Woman First, rifacimento di una perla della Stax di William Bell intitolato I Forgot to Be Your Lover.

Put the Woman First, Jaim da Steel Ghetto, forse ancora meglio dell'album di debutto, secondo me è un netto miglioramento e non si partiva da zero, che sia ben chiaro, perché era bellissimo il debutto di Jaim.

è l'uomo di Drake, o diciamo la versione FOMO di Habibti, che era un album che già conoscevamo, qui con Don Toliver e con Solar Eclipse, e tra l'altro anche diciamo un campionamento di Choose in Texas di Ella Langley, che è un successo clamoroso country in America, ma direi anche in tutto il mondo, lo suonano anche le radio italiane. Questo invece è l'81, un manifesto culturale night clubbing nato da una produzione, quella di Sly & Robbie, che hanno fornito proprio il battito cardiaco, l'immagine di Jean-Paul Good, fidanzato e grafico, che ha creato uno stile androgeno immortale per chi? Grace Jones.

Grace Jones era un'installazione sonora, era un'opera d'arte su ogni palco, dal funk di Pull Up to the Bumper al tango di I've Seen the Face Before. Insomma, ha sempre dimostrato l'innovazione. Quella era Walking in the Rain, Grace Jones. Ora Eyes a Case.

Eyes a Case, ha trovato in cuffia il maestro Mazza, ha sentito una versione remix. Ti piaceva la versione remix mia? Non era male. Era Hang Up on My Baby per Eyes a Case, che ha riscritto le regole di quello che la musica soul poteva essere, perché diciamo che mentre gli altri lavoravano su canzoni di 3 minuti, Eyes a Case costruiva dei mondi cinematografici orchestrati, profondamente interpretati, perché Isaac Case era un direttore d'orchestra, un autore, un cantante straordinario, e quindi se il prog poteva permettersi delle lunghe suite, Isaac Case faceva esattamente la stessa cosa, lo ha fatto per molti anni appunto alla Stax, che era la sua casa discografica dove era direttore artistico. Chiudiamo con Children of Zeus, Water and Vibes.

0: chiamano Children of Zeus con Anishka, con Water and Vibes, a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza a tutti voi. Vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good.
2: Radio Capital.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Radio Capital. Solo bella musica.
15: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano

0: B-side. Buonasera a tutti. Allora, io oggi inizierò da un pezzo iconico degli anni Ottanta.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.

Grace Jones, è quasi inutile ricordarlo. E questo è un pezzo capolavoro anche perché è stato curato da un produttore che ogni tanto mi sentite nominare, perché è un produttore che è stato veramente fondamentale nella storia del suono degli anni Ottanta, e cioè Trevor Horn, colui che è iniziato con i Buggles e poi ha prodotto, diciamo, oltre che a successi come questo, quello dei Frankie Goes to Hollywood, quello di Seal, eccetera eccetera, insomma. Ma nel caso di Grace Jones la storia è anche un pochino da raccontare, perché di fatto lei si presentò in studio quando doveva fare questo disco soltanto un paio di volte, giusto per fare due o tre voci, due o tre cantatine, diciamo. E Trevor Horn si dovette inventare tutto l'album su quel poco materiale che aveva, perché poi Grace Jones sparì dallo studio e mai si fece più rivedere. Per cui, diciamo, ha lavorato molto di creatività. Questa cosa che vi racconto me l'ha raccontata lui, perché ho avuto anche il piacere di incontrarlo molti anni fa, neanche poi tanti, e mi raccontò che per fare questa ritmica così efficace e che caratterizza tutto l'album di Grace Jones, lui andrò a ispirarsi a un genere che si chiama go-go music, che andava abbastanza forte all'epoca nella zona di Washington, per cui chiamò un batterista che era abituato a fare queste ritmiche, un percussionista anche poi. E vi faccio sentire meglio e tecnicamente come hanno fatto la cosa.

Beh, questo è un campione della go-go music, si chiama Chuck Brown, musicista incredibile, tra l'altro che ha una storia che ogni tanto è da ricordare, perché nasce come assassino, nel senso che ammazzò una persona, lui dice, per difendersi, ma fece 8 anni di galera. E poi diventò un musicista di riferimento per tutta la scena di Washington della go-go music. E a questo punto, incredibilmente, io fra poco farò entrare in scena il jazz. Perché in quel periodo storico lì, si parla della metà degli anni Ottanta, a Washington si formava una musicista che poi diventerà uno dei riferimenti del jazz contemporaneo, diciamo. Ma si formava proprio suonando con questi musicisti qui, con la scena della go-go music di Washington. Si chiama Michelle. E Michelle un giorno riuscì a arrivare anche a suonare proprio all'inizio della sua carriera discografica, diciamo, tanto brava era che riuscì a registrare un pezzo con Herbie Hancock. Ma il pezzo nasce proprio da questa esperienza della go-go music e ve lo faccio sentire proprio mixando i due pezzi, così riuscite a sentire l'appartenenza ritmica che c'è fra le due cose.

Insomma, vi volevo portare proprio qui, in questa sorta di racconto di adulteri che il jazz ha fatto rispetto, diciamo, alle sue prerogative stilistiche. Cioè il jazz che incontra anche altri generi che magari non arrivano, non hanno il blasone culturale, no, del jazz, come la go-go music. Ecco, in questo caso è stata Michelle che ha portato la sua esperienza, la sua gavetta fatta nei locali di Washington con i musicisti di go-go music, la porta nel jazz, e Herbie Hancock, che è un bravissimo musicista anche con delle aperture mentali che lui stesso ha provato, diciamo, adulteri, ha accettato questa cosa e l'ha resa anche più grande di quello che era. Però noi potremo anche provare a fare una cosa ulteriore in questo senso. Cioè, mettiamo noi a questo punto una cosa che un po' ci porta verso l'adulterio.

un mix fatto a mano, quindi perdonate gli errori, insomma, però era un gioco, era interessante, come dire, proseguire con questa idea di un crossover, per esempio, fra il jazz funk e la go-go music di Michelle con il rap italiano. Allora, in termini di adulteri del jazz, vi faccio sentire un'altra cosa, ma questa volta andiamo un pochino più indietro nel tempo.

Beh, qui siamo alle prese con un grande della storia della musica. Si chiama Donald Byrd. È un musicista pazzesco, non soltanto perché era un ottimo trombettista, ma anche perché nella sua carriera ha fatto anche un sacco di esperimenti, diciamo di interazione, di crossover anche con le altre musiche, con il funk, con la black music che c'era in quegli anni. La cosa strana però è che Miles Davis, quindi ancora al jazz, alla fine della sua vita, quindi nei primi anni degli anni 90, decise di fare un disco dove cercava di corteggiare, diciamo, in termini di adulterio, il rap, e affidò questo album, che poi si chiamò The Doo-Wop, a un produttore che si chiama Easy Mo B, che fra le cose che andò a cercare nella tecnica creativa dell'hip hop fu un campionamento proprio da questo pezzo che si intitola Street Lady. E questo è quello che ne venne fuori, sostituendo la tromba di Byrd a quella di Davis.

si intitola High Speed Chase, Miles Davis, album uscito postumo, quindi non sappiamo se lui avrebbe voluto poi pubblicare esattamente questa cosa qui in questo modo qua, però di fatto è l'ultima cosa che lui ha registrato e che ha prodotto, ed è da sottolineare il fatto che l'abbia voluto fare cercando, vi dicevo, di corteggiare l'hip hop. Uso questo termine consapevolmente. Concludo con un'ultima cosa che un po' corona questo percorso che ho cercato di fare di musicisti, soprattutto jazzisti, che hanno cercato, diciamo, di entrare dentro altri mondi. E c'è un musicista incredibile che è Sakamoto, che ho scoperto ha fatto diverse cose con il rap. Questo è abbastanza strano. Ne ho trovato una dopo lunghe ricerche in internet che non so intitolarvi, perché il file che ho avuto è scritto in ha il titolo in giapponese, quindi dovrei andare a tradurlo e non è esattamente la mia specialità. Però qui sentirete incredibilmente Sakamoto con un paio di rapper perlomeno e un percussionista. Fa una cosa che è in giusto equilibrio, diciamo, fra la sua musica, certe citazioni e ispirazioni che arrivano dalla tradizione musicale giapponese e incredibilmente il rap.

Allora, riconosco che non tutti questi matrimoni misti o adulteri, chiamiamoli così, tra il jazz e altre culture sono venuti proprio benissimo. Però ricordatevi sempre di una cosa, che la parola play, come la parola jouer e come la parola spielen, vogliono dire contemporaneamente suonare e giocare.

0: troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto altro. Cercami su Patreon, scritto Patreon, Alessio Bertallot, e troverai B-Side.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo disco usciva praticamente 32 anni fa, se ho fatto i conti giusti, un sacco di tempo. Eppure, vi assicuro, non è stato dimenticato, anzi, vi faccio sentire una cosa uscita recentemente, anzi, che deve ancora uscire, che in qualche modo si ispira a questo, ma prima faccio finire Beth Gibbons.

innovativa dal punto di vista musicale, ve lo dico sempre, ci credo veramente. Insomma, è interessante il lavoro di questo trio che soltanto il 23 di ottobre, se ricordo bene, io con le date non sono mai sicuro, uscirà questo EP da cui ho estratto questo pezzo, Amaro o Bane, che come arrangiamento, insomma, parte evidentemente dallo stile dei Portishead, come vi ho fatto sentire. Diciamo che Napoli ha sempre avuto un'inclinazione per quel Bristol sound dei Portishead e anche dei Massive Attack, come dimostra per esempio una cover che qualche tempo fa fece la Nigna di una delle canzoni più famose dei Massive Attack, però in napoletano.

l'originale è Teardrop, chiaramente, no? Quindi in napoletano non poteva che diventare Lacrima. Che poi c'è questo fatto tecnico che la lingua napoletana, non pronunciando completamente l'ultima sillaba, diventa molto simile all'inglese, perché le parole diventano un po' più corte, un po' più semplici dal punto di vista degli accenti intrinseci che hanno. Dico questa cosa ma me la dimentico subito. E quindi una traduzione in napoletano di un pezzo in inglese risulta anche più credibile che se fosse in italiano. Non so se vi ricordate un esperimento che fecero molti anni fa gli Shampoo, traducendo i Beatles anche in maniera molto ironica. Questo invece è un lavoro molto serio e secondo me anche molto ben fatto, di un duo napoletano che amo moltissimo e che si chiama appunto La Nigna, che poi coincide anche con la cantante bravissima, oltre che bella.

Anche questa è una cosa che arriva da Napoli di molti anni fa, e devo dirvi la verità, nella quale c'entro un pelino anch'io, perché all'epoca volevo fare una compilation di musica italiana inedita, interessante, insomma così, e chiesi a Miele, Stefano Miele, e a Ilaria Graziano, che è la voce che avete sentito, di fare questa versione di un pezzo che in realtà è molto famoso della storia del repertorio di Mina, insomma, ma in una chiave che fosse elettronica, un po' vicina al trip hop anche per certi aspetti, e questi musicisti bravissimi lo fecero insieme anche a Riccardo Veno, altro bravissimo musicista napoletano. Non è stato facile fare questa cosa perché è impegnativo dal punto di vista canoro, però è, diciamo così, un altro piccolo tassello di questo viaggio che sto facendo dentro, chiamiamola, la sensibilità napoletana verso quello che è il suono internazionale. Era molto interessante, no? Trasportare un pezzo del repertorio classico italiano in questa chiave.

chiamano o si chiamavano Musetta. E questo è un pezzo, secondo me, un piccolo capolavoro intitolato Atlantide, che mischia un po' la sensazione lounge con quella del suono un po' trip hop di quegli anni, insomma. Li avvicino ai Mandalay, anche questi di molti anni fa.

Mandalay. Not 17, non ho avuto un momento di successo, di popolarità così verso la fine degli anni 90, poi sono un po' scomparsi. Abbiamo fatto questo viaggio un po' nostalgico, devo dirvi, adesso vi faccio sentire una cosa sempre napoletana, anzi bisognerebbe dire salernitana, trattandosi di Ainè, ma che non stona per assonanza.

0: Ok, siamo tornati, diciamo, nella contemporaneità con Ainè, con questo suo pezzo di un paio di anni fa, forse, che si intitola Alba, così. Diciamo, stilisticamente non è vicino né a quello che ascoltavamo prima né a quello che vi sto facendo ascoltare adesso, però io sono certo che c'è un cuore unico, diciamo, nella sensibilità napoletana nei confronti della musica, che è particolare, che è soltanto di Napoli, no? Quindi non vi meravigliate se adesso vi faccio sentire una cosa che in realtà è storica, non ha nulla di elettronico, anzi è persino un demo, soltanto piano e voce, di uno dei pezzi più belli che abbia mai scritto Pino Daniele.
1: Vai

0: dietetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
2: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
1: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
2: Una produzione One Podcast.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

se devo scegliere una delle canzoni più belle della storia degli anni 70, sicuramente fra le prime tre c'è questa e ci rimane, perché il pezzo, non so, ha una bellezza e anche una forza interpretativa da parte di Donny Hathaway che è incredibile. E non sono mai riuscito, come dire, a fare i conti con tutta questa bellezza e la fama che aveva Donny Hathaway con la sua storia personale, perché durante una delle ultime incisioni che faceva ha cominciato a manifestare dei deliri paranoici, pensava che qualcuno lo volesse uccidere, collegare il suo cervello a una macchina per rubargli la voce, era messo così, aveva un problema, diciamo, di ordine psichico proprio, che si portava dietro da lungo tempo, era in cura, doveva prendere, raccontavano che prendeva anche 14 pillole al giorno, poi parliamo degli anni 70, quindi le cure probabilmente non erano così efficaci, però quando si sentiva bene evitava di prendere le cure e quindi ogni tanto aveva delle ricadute. Fatto sta che dopo questa ultima sessione in cui hanno dovuto praticamente mandarlo via, lui torna in albergo, abitava in questo albergo, palazzo di 15 piani o qualcosa del genere, si butta giù dalla finestra ed è finita così la storia di Donny Hathaway. Resta la figlia, anzi due figlie che cantano, ma una è pazzesca, è pazzescamente brava, lo sapete, insomma ve ne parlo spesso, si chiama Lala Hathaway. E oltre che essere brava e avere una storia, perché anche quello è molto importante, anche di famiglia legata alla musica, ha anche questa incredibile capacità di emettere due suoni contemporaneamente. È una tecnica che forse è più vicina, diciamo, a certe culture tradizionali della Mongolia, una volta ne abbiamo parlato, il canto armonico. Però Lala Hathaway, pur essendo americana, esattamente di Chicago, lo fa lo stesso, ve lo faccio sentire. Questo è un momento di una sua performance con gli Snarky Puppy, in cui improvvisa, fa lo scat. Sentite qua? Due note insieme. È incredibile, eh? Ci sono i musicisti, è un video questo, ci sono i musicisti che ridono, impazziscono quando la sentono far così. Vabbè, ma questa è un'altra storia, perché in realtà quello che volevo fare io è farvi sentire un pezzo dal suo ultimo album che si intitola Made in Chicago.

0: Louisville, these country folk figured out how to make a way. Our people made something out of nothing. There's always been magic in our DNA. From our art, our
1: 47th Street è la strada dove Lala Hathaway è cresciuta, lo dice anche nel testo di questa canzone. Questo è il posto dove mio padre, di cui si parlava prima, appoggiava il cappello, no? Che così nelle frasi idiomatiche americane significa proprio la casa, il posto dove appoggi il cappello. Chicago è la zona, ma secondo me questo pezzo vuole proprio far riferimento a tutta una musica, a una tradizione americana degli anni 70 che vi faccio sentire dopo il finale.

Earth, Wind and Fire, non c'è molto da raccontare che non sappiate già di Sing a Song. Ecco, trovo delle affinità, no, con quello che ascoltavamo prima di Lal Hathaway, questa esplosione di gioia, questi fiati arrangiati così, che arrivano dalla qualità, diciamo, del produttore che si chiama Phil Baudreau, con cui ha lavorato Lal Hathaway, che tra l'altro ha fatto anche altre cose come questa.

Lei si chiama Amber Navran, insieme a Phil Baudreau, vi dicevo, il produttore del nuovo disco di Lala Hathaway, che ha fatto un'enorme quantità di collaborazioni, fra cui questa bellissima con Robert Glasper.

questa la sua voce, alle prese con un pezzo storico dei Tears for Fears. Incredibile. E hanno fatto una versione molto americana, molto new soul.

Everybody Wants to Rule the World. Bellissima versione, molto americana, no? Rispetto a una sensibilità prettamente inglese, quella dei Tears for Fears. Torno al disco appena uscito di Lala Hathaway e vi faccio sentire questo pezzo che è delicatissimo, si intitola Magic.

Lala Hathaway. Il suo nuovo album si intitola Made in Chicago. Chicago è il posto, è il suo luogo, insomma, è la sua casa. Ma come sentite anche dai suoni, dalle cose che vi ho fatto ascoltare fino adesso, molti dei riferimenti sono alla musica black degli anni 70, Earth, Wind and Fire e non solo. Insomma, in questo a me piace moltissimo questo ritorno nella contemporaneità di qualche cosa che è giustamente fondato nella cultura di quegli anni. Devo dire che non è l'unica Lala Hathaway in questa visione della musica. C'è anche un'altra musicista molto brava, almeno una, insomma, che si chiama The Pocket Queen. In realtà è una batterista, ma è anche produttrice di se stessa. Aspetto che pubblichi un album, perché fino adesso ha pubblicato un po' di collaborazioni e un EP suo, ma che promette molto bene.

0: dati correlati a mano.
1: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Capital Red Carpet.
4: Isoppa 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Capital Red Carpet.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

quante versioni ci sono state di questo capolavoro di Gershwin, Summertime? Forse una delle più famose anche per questioni di storia, insomma, è proprio questa di Janis Joplin che l'ha trasformata in un blues, fondamentalmente, e che un po' ci dà il là per tutto quello che arriva dopo, che sarà molto vintage.

Questa è una bella cosa che ha fatto Daniel Pond insieme a Karate Boogaloo. Poi tutte queste informazioni le trovate elencate molto bene nelle scalette e nei link ai podcast che pubblico sul mio profilo di Patreon, proprio per non perdere tutte queste informazioni. Però stiamo dentro questo, chiamiamolo, sensazione vintage degli anni 70, secondo me la campionessa in assoluto di questo modo così di tornare verso quegli anni è Cleo Soul.

si intitola Family Ties. Clio Sol, se vi piace questo genere che guarda inevitabilmente al passato ma con consapevolezza, mi verrebbe da dire, tutto l'album è così, ma anche gli altri precedenti che ha fatto suonano così. Invece quello che vi faccio sentire adesso è un modo elettronico, diciamo, di pensare agli anni 60 addirittura.

James Blake, ne abbiamo parlato a lungo di questo suo ultimo album, così radicato negli anni 60, ma anche in maniera tecnica, perché lui proprio è un po' come se avesse rubato l'anima di quegli anni, andando a pescare dei campionamenti, cioè delle

porzioni di dischi originali degli anni 60 e rincastonandoli nel suo disco. Ci sono questi echi, diciamo, originali, bisognerebbe dire, di quegli anni. È un po'

Sono sempre affascinato dalle belle voci, come in questo caso quella di Eleni, ma questa è veramente super brava, non so, poi anche un vibrato che mi ricorda un po' la voce di Barbara Streisand, non so se ve la ricordate come me la ricordo io. Approfondiremo.

una canzone essenziale, questa Mad, con la voce di Pip Millett, anche lei bravissima cantante, che tra l'altro ho scoperto seguendo un po' le tracce di questo gruppo inglese, si chiamano Gotts Street Park, dove lei collabora spesso anche in questa Flowers.

0: E così siamo arrivati a un passo da mezzanotte, che vuol dire anche dal nuovo giorno, con la musica di B-Side. Spero vi sia piaciuto. In ogni caso, ci riproviamo domani dalle 22.
1: B-Side. Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

Capital by Night. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: appuntamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: own baby now.
1: Send this one out to Lou and Rachel.

0: Capital by Night.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole,

0: Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
1: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.